siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi.
Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ville. Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Andiamo?
1: Sì.
0: Ok. Bene, buonasera. Allora, prendiamo posto. Per le persone che sono ancora in piedi, benvenuti nella Basilica della Santa Casa di Loreto, a Casa di Maria. Siamo pronti per cominciare la terza serata della Rassegna Internazionale di Musica Sacra, virgola Loretana, che è arrivata all'edizione numero 53. Se vuoi tradurre.
1: So, good evening, ladies and gentlemen, and welcome within the Pontifical Basilica of the Holy House of Loreto, House of Mary, for the 53rd Festival of Sacred Music, virgola Loretana. This is our third evening concert.
0: Bene, come al solito, prima di cominciare, una raccomandazione: telefonini, smartphone, qualunque strumento insomma che possa emettere dei suoni, mettete magari, cioè togliete la suoneria o, nell'ipotesi migliore, spegnetelo, che assisteremo anche questa sera a una performance molto, ma molto importante.
1: Please switch off the mobile, thank you.
0: Il primo saluto, come al solito, anche questa sera, saluto di benvenuto dal presidente della rassegna, Don Lamberto Pigini, che invito subito sul palco, accompagnato da un bel applauso del pubblico, che vedo molto numeroso presente questa sera, alla terza serata in attesa del Gran Galà, la serata di domani. Presidente, una bella soddisfazione.
2: Sono schierati, vedi là. La nostra rassegna sta procedendo bene, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei cori.
1: This festival is most important above all for the quality of our choirs.
2: Ed è un mio dovere e un piacere ringraziare i maestri per quanto hanno curato i loro cori, che sono veramente raffinati.
1: It is a must and a pleasure to say thanks to all the choirs and above all to the masters of the choirs. Thank you.
2: Mi hanno detto che soprattutto nei finali c'è come fosse un ricamo, ed è un gran piacere ascoltare soprattutto le finali delle canzoni, dei canti.
1: It is a great pleasure above all to listen the final part of the choirs.
2: E così iniziamo questa sera, Sua Eccellenza, e purtroppo forse non verrà perché è impegnato altrove, ma noi andiamo avanti ugualmente per completare un po' questi nostri programmi. E quindi, ecco, buon ascolto a tutti quanti.
1: Our Archbishop is not here because important other stuff, and so let's go with the festival.
0: Molto bene, un applauso al presidente della rassegna, Don Lamberto Pigini.
1: To the president Lamberto Pigini.
0: Abilmente tradotto da Viola Piana, che appunto tradurrà tutti i testi in tempo reale, in attesa dell'arrivo, vedo, e della sistemazione di altre persone che sono arrivate, altri avventori che non si perderanno quindi neanche una nota di questa terza serata. Ne approfitto insieme a voi per rivolgere un applauso alle centinaia di cantori che sono presenti con noi e al direttore artistico di questa rassegna, che è anche il rettore della Basilica della Santa Casa di Loreto, padre Giuliano Viabile. Gradirei un bel applauso anche non solo per il direttore artistico e rettore, ma anche per tutti i cantori che sono già pronti.
1: We would like to thank the artistic director Giuliano Viabile and all the choirs here.
0: Bene, allora noi come al solito ci defiliamo, questo vuol dire che all'unisono facciamo salire subito la prima corale che si esibirà questa sera. È una corale che abbiamo già avuto modo di ascoltare nella prima serata mercoledì e nelle altre occasioni mattutine e pomeridiane con i concerti rispettivamente della mattina e del pomeriggio. Questa sera si daranno un grande affare, arrivano dalla Bulgaria.
1: Directed by maestro Donka Koprinkova. Executing, Gospodi pomiliu, votatvi tvojem, Oče naš, Ave Maria, hvalite imia Gospodne. The Queers Lavinsko e Dietzvom from Bulgary.
0: Allora, in attesa della loro disposizione, raccomandiamo come al solito di usare bene il linguaggio comune universale che accomuna le corali e la loro terra di provenienza, con quella che è chiaramente Loreto, quindi l'Italia, che è l'applauso, per cui non fatelo mai mancare, anzi sosteniamo queste corali. Facciamolo adesso, va, un bel applauso e sosteniamo la prima corale che arriva dalla Bulgaria.

Maestro è Donka Koprinkova, il coro è Slavinsko Jedinstvo da Gorna, Bulgaria.

0: Durante. Durante. Superlativo. Eccolo qui l'applauso del pubblico intervenuto di Loreto, forte e generoso come al solito.
1: A great applause from the public.

Bene, arrivavano dalla Bulgaria il coro Slavinsko ed Istvo. Ne approfitto per dirvi che Loreto è gemellata con Croazia, Russia e Germania, vista la performance di prima, e approfitto della presenza dell'assessore Maria Teresa Schiavoni per dire che faremo un gemellaggio anche con la Bulgaria, data la statura, è vero, la performance corale del coro appunto di Gorna della Bulgaria. Passiamo al prossimo, andiamo in Repubblica Ceca.

0: directed by Maestro Irina Pleska, executing Cantate Domino, Justorum Anime, Pater Noster, Timor et Tremor, Precatus et Moises, the Salesian Polyphonic Chapelle from Brno, Czech Republic.
1: Allora, come avete sentito, è facile anche la traduzione, comunque lo facciamo anche in italiano. Abbiamo il maestro Irina Pleska, eseguiranno Cantate Domino, Justorum Anime, Pater Noster, Timor et Tremor e Precatus est Moises, la cappella polifonica salesiana da Brno, Repubblica Ceca.

0: Directed by Maestro Irina Pleska, the Salesian Polyphonic Chapelle from Brno, Czech Republic.
1: Allora, il direttore è il maestro Irina Pleska, e la Cappella Polifonica Salesiana da Brno, Repubblica Ceca, che avete appena ascoltato. C'è un cambio, come al solito, di palco e arriva la nuova corale che viene da Spalato, in Croazia.
0: Directed by Maestro Sara Diodek, will executing O Jesus Christe, Zrava Devica, Bogorodice Devo, Legend, Libera Me, the Mixed Choir Vox Anime from Split, Croatia.
1: Allora, il Mixed Choir Vox Anime da Spalato in Croazia è diretto dal maestro Sara Diodek.

0: from Croatia, mixed queer box anime, directed by Maestro Sara Diodeg.
1: Bene, se l'indice di gradimento sono gli applausi, va da sé il commento. Sara Diodeg è il maestro del Mix Choir Vox Anime da Spalato, Croazia, che abbiamo appena ascoltato e che merita un ulteriore riconoscimento questa sera a Loreto. Non è la fine, nonostante non vedete, anzi non vediate nessuno qui in questo momento insieme a noi, ma abbiamo una piccola sorpresa, anzi ve la riserva questa corale straordinaria, considerata tra i migliori corali giovanili d'Europa, che arriva dall'Ungheria.
0: From Hungary, one of the best juvenile choirs, directed by Maestro Laszlo Duranik, executing Nihil Tibi, confirma Box, Psalm 150, Ubi Caritas et Amor, Alma Redemptoris Mater, Sub Tuum Presidium. From Hungary, Oringer Square.

Arriveranno delle note bellissime, sono quelle di Neil Tibi, dirette dal maestro Laszlo Duranik, dall'Ungheria Aurin Girls Choir.

people.

0: Signore e signori, ci alziamo tutti in piedi. Standing ovation e grande applauso per l'ultima corale, ma per tutte le corali che si sono esibite questa sera.
1: Standing ovation for all the choirs that exhibited tonight. Directed by Maestro Turianic from Hungary, Oringers.
0: Bene, l'occasione, dopo aver ascoltato questo coro tutto al femminile in arrivo dall'Ungheria, è che quello che avete seguito questa sera è soltanto un preludio a quello che succederà domani sera con la serata di gala, il concerto di gala con tutte le corali della 53esima edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra Virgo-Lauretana, preceduta, anticipata domani mattina alle 9.30 dalla festa dei cori che tutti insieme si esibiranno qui in Piazza della Madonna. Grazie ancora, siete stati straordinari e di grande sostegno alle corali che sono state con noi.
1: Just before wishing you a very good night, we'd like to renew the appointment for tomorrow. Tomorrow morning at 9:30, the choir concert will be open air here in Piazza della Madonna. And at 9 p.m., the closing concert will take place here in the Basilica as usual. So thank you so much and have a good night. Just a moment, please. The words to Don Lamberto.
2: È qui presente un cantore che da oltre 50 anni ha fatto parte delle corali qui di Loreto e ha sempre assistito a queste nostre cappelle. E allora lui questa sera, a proposito di questo nostro raduno di quest'anno, intende dire una parola.
3: Veramente 53 anni e io garantisco che questa edizione è stata una delle più belle. Pochi ma molto buone le corali venute qua. E a voi tanti ringraziamenti per la vostra bella partecipazione. E l'avete ascoltata con il cuore e con la mente. Basta sentire i bei applausi che avete saputo fare.

0: grazie e arrivederci. Domani sera il più grande spettacolo del mondo.
1: Bravo. Grazie. Era doveroso, grazie anche al Presidente della Rassegna, Don Lamberto Piggini. L'appuntamento allora prima ancora di domani sera, come dicevamo, è domani mattina qui in Piazza della Madonna Loreto, straordinariamente insieme ai cori per una grandissima festa di comunione e aggregazione appunto tra i popoli. Grazie ancora, buon proseguimento di serata, complimenti per la partecipazione e il sostegno.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo in questa trasmissione dedicata alla musica. Benvenuti e grazie per essere con noi. In cielo è sempre musica, questo è il titolo della trasmissione ed è così che vogliamo pensarla e vederla, cioè tanti angeli nella gloria di Dio che cantano le lodi al Signore e noi che siamo invece in questa vita terrena, in questo momento di grazia, visto che vogliamo lodare il Signore attraverso la musica, vi dedicheremo delle canzoni che voi deciderete. Pertanto chiamate allo 071 7501 707, parlate col call center, chiedete una canzone, dedicatela a chi voi vogliate. Con me a condurre questa trasmissione, perché non sei solo un musicista, sei un conduttore.
1: Co-conduttore.
0: Un cocò.
1: E non mi avevano chiamato mai co-conduttore, però va bene.
0: Vedi, c'è sempre una prima volta, Mauro. Mauro Picchio, co-conduttore della trasmissione. Saluta i nostri telespettatori con uno, non so, uno slang, vedi tu.
1: No, dai, li saluterò solo con un benvenuti e a tutti i telespettatori. Spero che questa trasmissione sia di vostro gradimento. Come ha detto Sabina, chiamate a questo numero 071 7501 707 e fate delle richieste. Dedicate delle canzoni a chi amate, a chi è vicino a voi, abbracciatelo.
0: E se volete anche a chi non è proprio esattamente vicino a voi, magari potrebbe essere il modo e il veicolo per dedicare qualcosa ad una persona che non vedete da tanto tempo e che magari sa che segue Maria Vision, oppure per, senza che questa persona veda la trasmissione, semplicemente per iniziare un percorso che può portare alla pace, alla riconciliazione, alla riconsiderazione di quella persona nella vostra vita. Guardate che non è banale, non è banale. Se pensi, Mauro, tu per esempio ce l'hai qualcuno nella tua vita a cui vorresti dedicare una canzone solo per il semplice pensiero di offrirle qualcosa che ti appartiene, in questo caso la tua voce, la tua chitarra?
1: Beh, da questo punto di vista avrei tante persone a cui voler dedicare una canzone, voler dedicare anche una canzone per ognuno di loro, così che di farli sentire in qualche modo unici. E molto, molto bella questa cosa che hai detto, di poter entrare comunque in contatto con la musica, con qualcuno che magari, ecco, non è fisicamente è distante da noi e magari non riusciamo a raggiungerlo, perché comunque la musica è energia e questa energia, nel momento in cui viene sprigionata, sicuramente la persona a cui dedichiamo sente qualcosa che gli arriva nel cuore. Pertanto
0: è vero, non è un modo di dire, noi sentiamo proprio per l'energia che c'è intorno a noi, siamo fatti di questo, sentiamo il dolore per esempio della persona che amiamo, sentiamo anche la gioia, anche se non ce l'abbiamo vicino. Quante volte abbiamo fatto considerazioni di questa natura, proprio perché la conoscenza è tale e tanta della persona distante ma che conosciamo, che

riusciamo ad avvertire le sue vibrazioni e viceversa delle persone che non conosciamo, malgrado ciò, avendole accanto, riusciamo a percepire le vibrazioni positive o negative di quel momento, di quell'umore, di quelle sensazioni che vive. Allora veicoliamo il bene che è in noi attraverso dei messaggi. La musica, essendo universalmente riconosciuta come guida e veicolo di questo, usiamola. Chiamate 071 7501 707. E veramente, quando stavi parlando, caro Mauro, già è arrivata la prima richiesta. Vedi come i nostri telespettatori sono sprintosi, già sanno. E lei è Maria Rosaria da Trapani, voglio dire, grande Maria Rosaria, io ti prego di portare i... senti queste vibrazioni nel mio cuore di amore per questa terra, di portare tutto l'amore per Trapani. Tu sei di Mazara e tra le altre cose vuoi dedicare "Ti ringrazio". Ringrazia Gesù, dice Maria Rosaria, che mi ha donato una sorella amica, cioè Susi, per i momenti di sofferenza e nei momenti anche più belli. E non c'è miglior ringraziamento che dedicare questa canzone. Io voglio estendere anche il tuo ringraziamento a Dio per il ringraziamento alla vita che credo che tutti dobbiamo a nostro Signore. E allora ti ringrazio, oh mio Signore.

Vogliamo anche estendere questo ringraziamento a Dio per tutte le cose belle che compie nella nostra vita ogni giorno. Magari cose di cui noi non abbiamo compiutezza o che dimentichiamo, ma che esistono e che diamo per scontato, come potrebbe essere la bellezza di un'amicizia, la bellezza della vita, la bellezza di svegliarci ogni giorno avendo una casa, avendo un amore, avendo dei figli, avendo un lavoro, avendo qualcuno con cui parlare, con cui confidarsi, pur non avendo tutto questo, perché molte persone che chiamano

0: Anna Maria Visione testimoniano questa assenza che vivono, l'assenza di un amore, per esempio, di una famiglia, l'assenza di una casa propria, però hanno una grande forza, che è la fede. E questa è una cosa che nessuno può togliere. E allora, consapevoli di questo, io voglio ringraziare il Signore per la fede che dà a ciascuno di noi, fratelli, perché questa nessuno ce la può togliere. Ecco perché voglio salutare con questo primo blocco, proprio con questa, come dire, questa energia, questa forza positiva. Non hai una casa, non hai un lavoro, non hai un amore, una tua famiglia. Non preoccuparti, fratello, perché hai Dio e con Dio hai tutto, nulla ti manca. A tra poco.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene fratelli, bentornati in questa trasmissione Nel cielo è sempre musica, in cielo è sempre musica. Siamo qui per rivolgere le vostre dediche cantate a tutti i vostri cari o le persone che volete contattare o che dicevamo poc'anzi nel primo momento che se avete delle vibrazioni da inviare alle persone che non ascoltate, non vedete da tanto tempo, fatelo. Questo potrebbe essere un modo, almeno noi ci crediamo. E siamo qui a vostra disposizione per esserne strumento. Pertanto chiamate allo 071 7501 707. E caro Mauro, ti devo dare subito un là, perché poco fa ho visto Gabi, che naturalmente i nostri telespettatori conosceranno, Gabi che con Catena d'Amore è super conosciuta e super amata da tutti quanti, il suo accento italo-spagnolo, italo-massicano oramai è noto, è notorio, e con quell'accento lì mi ha detto: Sabi, perché non me cantas una canción? Bene, allora questa è di Gabi da Loreto, io vado subito al dunque cantando e dedicando questa canzone come lei mi ha chiesto. Dedica questa canzone, Se tu mi accogli, questo è il titolo della canzone, al Signore Dio, Dio Padre, perché datore della vita e dell'amore, che dà la vera felicità a tutti noi. E come dice ogni giorno lei, proprio quando è in preghiera, grazie per la vita che ci hai dato, se tu mi accogli, o Signore.

0: Grazie Mauro e grazie a Gabby che ci ha proposto questa canzone perché ci consente di approfondire un tema che è quello delle parole del ritornello. Se m'accoglio, mio Signore, altro non ti chiederò e per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. E lascia a te il commento di queste parole,
1: Guarda,
0: Mauro.
1: questa canzone mi fa venire in mente un brano del Vangelo, il brano in cui Gesù entra a Gerusalemme a dorso di asina e a un certo punto Zaccheo, che era il capo dei pubblicani, una delle tre fasce sociali reiette a Gerusalemme, che dice il Vangelo, era piccolo di statura, pertanto volendo vedere Gesù, che cosa fa? Non può altro che arrampicarsi su un albero, si arrampica su un sicomoro e da lassù aspetta Gesù che passa. Pertanto lui lo voleva vedere e sicuramente nessuno gli avrebbe fatto posto perché era il capo dei pubblicani, ossia il capo di quelli che riscuotevano le tasse. Pertanto a un certo punto Gesù lo guarda e senza condizioni gli dice: scendi dall'albero perché questa sera sarò a casa tua. A me mi sembra proprio un'apertura, un'accoglienza incondizionata. Zaccheo scende dall'albero perché sa che è accettato, è accolto in maniera incondizionata, altrimenti sarebbe rimasto lassù. E pertanto questo tipo di accoglienza. Poi lui fa un giuramento che poi è anche strano perché dice: donerò il 50% di quanto ho rubato e per il resto a chi ho rubato darò il doppio, e pertanto è una promessa che è matematicamente impossibile da fare. Però lui era talmente contento di essere stato finalmente accolto che un po' ha trovato la perla, vende il campo per comprarsi la perla, vende tutto per comprarsi l'accoglienza, no, per comprarsi perché è stato accolto dal Signore. Tante persone noi non le accogliamo e pertanto non gli diamo la possibilità di esprimere quello che sono, perché in ogni persona c'è sicuramente qualcosa di buono. E pertanto dovremmo proprio accogliere le persone in maniera incondizionata, per come sono, non per come potrebbero essere, perché per come sono oggi, con tutte le loro ferite, con tutti i loro problemi e con tutta la loro ricchezza interna, che la tireranno fuori la ricchezza interna e doneranno la ricchezza solo se noi apriamo un po' le braccia, come.
0: Così come ci sono tante persone che hanno paura di essere accolte e quindi hanno paura di essere amate.
1: Beh, sì,
0: Sono
1: certo.
0: altri tipi di problematiche, però la paura di essere amata appartiene ad una, probabilmente a delle fragilità o a delle esperienze negative per cui ci si chiude all'amore e l'amore di qualsiasi forma esso sia può essere considerato un momento di debolezza, di fragilità, e allora non ci si può esporre all'amore perché significa soffrire ancora. Questa è una cosa molto triste che appartiene a tante persone. L'invito che vogliamo dare adesso è proprio questo, quello invece di aprirci, perché l'amore è sempre foriero di bellezza. Non solo di sofferenza, ma soprattutto di bellezza. E donarsi all'amore non è mai sbagliato, perché amare significa dare, non amare significa non dare, chiudersi, e chiudersi è privarsi, inaridirsi, voltare l'angolo. Facciamolo, tutti lo dobbiamo fare, perché tutti. E sfido chiunque a chiamare in questo momento e a dire: io non ho sofferto per amore. Ma chi? Ma tutti abbiamo sofferto per amore. Ma non parliamo solo di amore sentimentale, non ci vogliamo soffermare su questo. Amore in generale. E comunque non c'è sofferenza più grande del non sentirsi amati e dunque, per tale motivo, del non amare. Amiamo sempre e comunque. Questa è la sfida che lanciamo per la terza, parte di questo programma. E allora qualche secondo di pausa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati fratelli di Maria Vision. Ecco, siamo nella fase conclusiva di questa trasmissione, di questa puntata In cielo è sempre musica. Fase conclusiva con diverse richieste. Io ne ho tre, però ne dobbiamo scegliere una, anche perché ben si concilia con una sorpresa che avevo preparato per te Mauro, ma soprattutto per tutti voi carissimi telespettatori. Ed è una bella sorpresa perché stavolta non vorrei cantare né farti cantare e suonare, ma vorrei proporti un video e una canzone bellissima che si intitola L'amicizia, che è una cosa che nutro per Mauro, una cosa che nutriamo noi due per tutti voi, fratelli e sorelle di Maria Vision. Quindi l'amicizia è volare. Musica che è stata scritta da Marco Frisina proprio in quest'anno, è un inno proprio all'amicizia, all'essere uniti, al ritrovare nel fratello che è accanto colui che, come abbiamo detto prima, ci sostiene, ci aiuta, l'uomo che aiuta l'uomo, che guarisce l'uomo. Ecco, uniti si è più forti. Nella forza dell'amicizia probabilmente troviamo il modo per uscire fuori e trovare anche nostro Signore. L'amicizia è volare. E allora a voi questo video.

0: volare, per cui cercavo di afferrare a Mauro. Grazie per questa musica, Marco Frisinna, ti ringrazio pubblicamente perché tra le altre cose questa l'abbiamo cantata al Giubileo delle Corali. Ah. Sì, ultimamente c'è stato il Giubileo di tutte le corali, si sono uniti 8.000 cantori, tra cui c'ero io, tra gli 8.000.
1: Con la tua corale.
0: Con la mia corale. E abbiamo cantato questo brano che ovviamente è stato, come dire, di una commozione incredibile, perché voi immaginate 8.000 persone che cantano abbracciate fra di loro. Amicizia è volare con la gioia e la voglia di sperare, se tu vuoi puoi cambiare insieme a ta ta ta. È stata una cosa come dire esplosiva di energia, di forza, di vibrazione, per cui io inviterei Marco a riorganizzare un altro giubileo, coinvolgendo anche te, Mauro, così vieni pure te a cantare. E poi invito te, Mauro, per la prossima volta a la prepararla. Sì. Così la cantiamo insieme. Ed è con questo inno di gioia che vi vogliamo salutare in questa puntata di In Cielo è Sempre Musica. E vi prego di impararla tutti insieme per la prossima volta. Si chiama Amicizia e Volare di Marco Frisinna. Così la cantiamo tutti insieme. Nel frattempo era arrivata, ma mi è cascata, vi chiedo scusa, una preghiera di Katia da Reggio Emilia che diceva amicizie volare, esattamente ascoltandola, per tutte le sue amicizie sincere, non sincere ma veritiere, che sappiano volare con Gesù. E con questa preghiera noi vi salutiamo, vi auguriamo una santa serata con la vostra famiglia, con i vostri cari, con i vostri amici. Amicizia e volare, alla prossima puntata di In Cielo è Sempre Musica.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Oggi la nostra Chiesa locale festeggia, celebrando la nostra Regina, Regina di Puglia. Forse non tutti voi siete pugliesi, ma tutti noi siamo in Puglia, quindi supplichiamo la nostra Regina la sua intercessione, la sua compagnia, la sua protezione. Secondo l'intenzione della Santa Messa, preghiamo per la pace eterna.

festa di Maria Giuseppa. Chiediamo a Dio la sua misericordia, confessiamo umilmente i nostri peccati e questo ci prepari ai misteri che stiamo per celebrare.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, che hai dato al popolo di Puglia come madre e regina la Beata Vergine Maria, concedici di seguire fedelmente Cristo tuo Figlio, così da ottenere la ricompensa eterna promessa agli operai della tua vigna. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E gli disse Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli dovrebbe glorificare Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore. Povero Pietro, la prova che doveva affrontare. Io sudo freddo pensando in questa dura prova. Le domande molto intime. Una sola basterebbe per stressare, povero apostolo. Ma ne ha avuto tre. Di seguito, una dopo l'altra. Mi ami? Mi ami? Cosa pensava Pietro? Dubita Gesù del mio amore? Perché me lo chiede tre volte? È sempre un mistero. Perché tre domande uguali e tre risposte uguali? Tra i dottori della Chiesa molti rispondevano collegando questa triplice domanda con triplice tradimento di Pietro. Tre volte ha negato il Signore. Tre volte doveva confessare l'amore a lui. Avete sentito questa spiegazione? A dire vero, a me non convince molto, però. Forse sbaglio io, forse sì. Ma non è da Gesù agire così. Gesù, quando aveva davanti un peccatore, era sempre molto dolce con lui, tranne ipocrisia, quella perseguitava molto. Ma Pietro non era ipocrita. Il suo peccato, il suo tradimento era frutto della sua debolezza. Avete presente questa donna peccatrice, adultera, che hanno portato davanti a Gesù? Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore, neanch'io lo faccio. È quello Gesù che io conosco. Quindi, perché fare questo? Per una punizione? Tre volte punire Pietro per tre peccati seguiti? Non credo. Giustizia? Sì, Gesù è giusto, giudice più giusto, e tuttavia preferisce sempre applicare la misericordia che la giustizia. Quindi non mi convince la spiegazione che Pietro doveva tre volte confessare l'amore a Gesù per il suo triplice peccato. Allora perché tre volte? Rimarrà probabilmente sempre un mistero, ma una mia personale spiegazione. Guardate i tempi, periodi. Quanto tempo è trascorso, secondo voi, tra una domanda e l'altra? Pochi secondi. Ok? Subito, dopo la risposta, Gesù chiede di nuovo e chiede lo stesso. Perché chiede lo stesso? Perché sempre, secondo il mio umile parere, Gesù ci vuole
far vedere e ricordare la nostra natura, che è mutabile, instabile. Ora dico a Gesù, ti voglio bene, ma non sono sicuro di domani. Sono sempre nel pericolo di non volerlo bene domani. Questo pericolo imminente grava su di noi. Se non mi credete, guardiamo i nostri peccati che abbiamo confessato all'inizio della Santa Messa, tutti quanti. E peccato è proprio questo, non ti voglio bene più. È quello il peccato. Quindi pericolo è costante. E dire 3 volte o 30 volte o 300 volte o continuamente al Signore ti voglio bene è un dovere nostro. Adesso ti voglio bene, tra 10 secondi posso e devo ripetere ti voglio bene, ok? Come tra le persone innamorate o gli sposi, ce l'ho davanti, no? Mariti e mogli. Allora, vi avete dato un solo bacio nella vita vostra? Basterebbe, no? Perché un bacio non si cancella, è un fatto. E tuttavia lo fate spesso, no? Immagino, indovino. Perché? Perché ripeterlo? Perché oggi siamo differenti e dobbiamo confessare, professare il nostro amore di nuovo. È una cosa bella, è molto umana. Solo Dio non cambia, solo Gesù non cambia, noi sì. Quindi 3 volte dobbiamo dire a Gesù di volerlo bene. E poi 30 e poi 300 di continuo. Più volte meglio sarà.

0: Con umiltà e fede presentiamo al Signore le nostre umili suppliche.
1: Preghiamo insieme e diciamo: salvaci, Signore, nostra forza.
0: Salvaci, Signore.
1: Nell'amministrazione della giustizia siano sempre salvaguardati i diritti primari di ogni uomo e si abbia sempre di mira non la semplice punizione, ma il recupero di chi ha sbagliato. Preghiamo. Il Papa e i Vescovi, che con lui guidano la Chiesa, svolgano sempre la loro missione per amore di Cristo e come un servizio al suo gregge. Preghiamo. Quanti nella Chiesa annunciano la parola di Dio sentano il dovere di renderla credibile con la santità della loro vita, l'intraprendenza nelle iniziative e lo slancio nell'azione apostolica. Preghiamo. I missionari e i catechisti non si lasciano abbattere dalle difficoltà, ma si sentano sorretti dalla presenza di Cristo e dalla forza del suo Spirito. Preghiamo. Gesù, che è via e porta del cielo, accolga Maria Giuseppa e tutti i nostri fratelli defunti nella beatitudine eterna. Preghiamo.
0: Padre nostro, tu sai che ti vogliamo bene. Fa che lo facciamo anche domani e sempre, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo, Signore, il sacrificio di lode, rallegrandoci per la festa della gloriosissima Regina Apulie. Per questo santo scambio di doni fa che progrediamo sulla via della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancor più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli nella terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui e le schiere degli angeli, uniti in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore. Nell'attesa, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Maria Giuseppa e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Sia fatta la tua volontà. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

Preghiamo. Signore Dio nostro che ci hai nutriti alla tua mensa, nel ricordo della Beata Vergine Maria Regina di Puglia, concedi anche a noi di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo

Questo sacramento per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sì, il nostro aiuto contro la malvagità. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene a Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza

Altissimo, mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina del cielo, rallegrati. Alleluia. Cristo che portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prego il Signore per noi. Alleluia. Gioisci ed esulta, Vergine Maria. Alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visionna. Oggi apriamo la nostra adorazione ricordando che oggi festeggiamo Santa Rita. La forza vitale di Santa Rita era l'amore, attinto direttamente dalla sorgente dell'Eucaristia e dalla contemplazione assidua di Gesù crocifisso. Santa Rita non ha vissuto una fede teorica, ha amato Gesù quando era sposa, quando è rimasta vedova e infine quando è diventata monaca agostiniana. Il dono della spina sulla sua fronte non è stato un semplice segno.

mio esteriore, ma il sigillo di un amore totale a Gesù. Santa Rita aveva chiesto a Gesù di poter condividere, anche solo in minima parte, le sue sofferenze d'amore per la salvezza delle anime. E nell'Eucaristia che adoriamo oggi c'è lo stesso Gesù che ha trasformato la vita di Santa Rita. C'è il Cristo che dona la forza di perdonare, di pacificare i cuori e di sperare contro ogni speranza. L'adorazione eucaristica è lasciarsi attirare da questo dono totale di sé. E quindi sull'esempio di Santa Rita iniziamo a lodare, adorare e ringraziare Gesù Eucaristia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, tu che nell'Eucaristia ti doni interamente a chi ti accoglie, insegna a noi l'amore di Santa Rita. Lei non ha chiesto vendetta, ma misericordia. Guardando te pane spezzato, chiediamo la grazia di saper perdonare, di sanare le ferite delle nostre famiglie e di trasformare l'odio in carità, proprio come fece la rosa di Cascia. O Gesù presente in questo ostensorio, Santa Rita desiderava così tanto partecipare al tuo dolore da essere segnata da una spina della tua corona. Davanti a te, pane eucaristico, non ti chiediamo la sofferenza, ma il coraggio di restare ai piedi della tua croce nelle nostre prove quotidiane. Che la nostra adorazione sia una carezza alle tue piaghe, come lo fu la vita intera di Santa Rita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù, nostro Salvatore, per intercessione di Santa Rita e della Vergine Maria, ti presentiamo le nostre intenzioni e la povertà del nostro cuore. Ti preghiamo per la pace e per il perdono. Ti preghiamo per le situazioni difficili ed impossibili. Ti preghiamo per avere più amore per la Chiesa, ma soprattutto per l'Eucaristia. Signore, ravviva in noi il desiderio di riceverti sempre con purezza e devozione nella Santa Comunione, facendo della nostra stessa vita un'offerta gradita a te, sull'esempio della vita di Santa Rita. O gloriosa Santa Rita,
Ci affidiamo con cuore lieto e riconoscente alla tua preghiera, che sappiamo essere potente presso il trono di Dio. Tu che hai seguito il Signore come il bene prezioso, davanti al quale impallidisce ogni altro bene, ottieni per noi il dono della sapienza del cuore, che insegna a percorrere la via del Vangelo. Aiutaci a riconoscere Gesù nell'Eucaristia e nei fratelli e nelle sorelle che incontriamo ogni giorno, camminando nell'amore fino al giorno del nostro incontro definitivo in cielo. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti adoro devotamente, Dio nascosto, che sotto queste figure veramente ti nascondi. A te il mio cuore si sottomette interamente, poiché nel contemplarti tutto viene meno. La vista, il tatto, il gusto si ingannano al tuo riguardo, ma solo alla parola si crede con sicurezza. Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio. Nulla è più vero di questa parola di verità. Mio dolcissimo Gesù, credo con tutto il cuore che tu sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, con il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità. Ti adoro profondamente dall'abisso della mia nullità e ti ringrazio per questo immenso dono di amore. Spero in te, Signore, perché sei la mia salvezza, la mia forza, la mia immutabile roccia nelle tempeste della vita. Ti amo, Gesù, sopra ogni cosa. Ti amo in questo pane spezzato, segno del tuo sacrificio totale per me. Brucia il mio cuore con il tuo fuoco del tuo Santo Spirito, affinché io impari ad amarti non solo a parole, ma con tutta la mia vita. Rimani con me, Signore, oggi e per sempre. Amen.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Vieni, Spirito Santo, e riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Te lo chiediamo per intercessione del cuore immacolato di Maria. Guidaci verso la via della santità. Amen. Ed eccoci davanti al nostro Signore Gesù, qui presente in questo sacramento dell'altare. Non abbiamo grandi parole da dirti, o Signore Gesù, ma abbiamo un grande bisogno della tua presenza. Tu conosci tutto di noi, le nostre gioie, le nostre fatiche, le nostre ferite nascoste e i desideri che non osiamo confidare a nessuno. Guardaci, Signore, come adesso in questo momento guardiamo te, in questo silenzio. Lascia che la tua pace scenda nei nostri cuori, spesso affannati. Tu sei il Padre della vita, che nutre la nostra anima. Tu sei l'amico che non tradisce mai. Tu sei il medico che guarisce ogni dolore. Vogliamo consegnare tutto quello che siamo e tutto quello che abbiamo, Signore Gesù, affinché tu lo trasformi, trasformi la nostra debolezza nella tua forza. Fa, o Gesù, che uscendo da questa preghiera e da questa adorazione, noi possiamo portare la tua luce, il tuo amore a chiunque incontriamo sulla nostra strada. E quindi ti diciamo, Gesù, io confido in te. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì

sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, in questo nostro appuntamento con Gesù, fatto di preghiera, di amore e di lode per Lui. Ringrazio tutti voi che ci seguite e insieme chiediamo l'intercessione della nostra Mamma Celeste, di tutti i santi e in questo giorno particolare di Santa Rita, alla quale vogliamo affidare tutti gli ammalati. E li affidiamo per sua intercessione a Gesù. Prego per tutti voi che siete all'ascolto, per le vostre famiglie, per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, le suore, i diaconi, le comunità religiose, che vengono guidati sempre dall'amore di Gesù attraverso il suo Santo Spirito. Preghiamo per sempre per tutte le vostre intenzioni, che vi ricordo che le potete mandare anche in questo momento sul numero 329-5533-241, è un numero di WhatsApp, quindi potete scrivere la vostra intenzione e noi umilmente l'affidiamo qui ai piedi di Gesù. Per poter pregare in diretta, invece chiamate lo 075 81 36 35 e preghiamo insieme, come ci ha insegnato Gesù, gli uni per gli altri. Nell'attesa delle vostre telefonate, preghiamo per Raffaele da Biella, che chiede una preghiera per lui stesso, per il suo papà, e prega per tutte le persone ammalate, per tutti gli ascoltatori di Maria Vision e per Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica, Raffaele. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace e bene.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: pace e bene.
0: Per chi vuoi pregare?
1: Voglio pregare Signore Gesù, la Madonna e Santa Rita.
0: Bene.
1: Io sono Antonio di Sernia.
0: Benvenuto Antonio.
1: Grazie.
0: Accompagniamo le tue intenzioni con una preghiera e chiediamo l'intercessione di Maria Santissima e di Santa Rita per tutto quello che porti nel tuo cuore.
1: E anche il figliata, che anche lui si insegna,
0: sì.
1: Al nostro Signore Gesù, alla Madonna e a Santa Rita per la guarigione e liberazione cristiana,
0: sì.
1: Totale e definitiva.
0: Benissimo, affidiamo Tiziana nella cura e nella misericordia di Dio e preghiamo un Padre nostro insieme. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome,
1: sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
1: venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Sia fatta la tua volontà come in cielo e in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: E rimetti a noi i nostri debiti,
1: E rimetti a noi i nostri debiti.
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione,
1: alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Amen.
1: ma liberati dal male. Amen.
0: Amen. E che Dio ti benedica per la tua preghiera e per tutta la tua famiglia.
1: Va bene, ovviamente la mia famiglia è
0: Grazie. Ti auguro una santa giornata e una buona Pentecoste.
1: Grazie, ciao, ciao.
0: Ciao, santa giornata. Preghiamo anche per Giovanna da Mondello e per tutta la sua famiglia. Li mettiamo sotto la protezione di nostro Signore Gesù. Elena dalla provincia di Alessandria chiede preghiere per la mamma di Roberto che sta molto male. Preghiere per Anna di Acqui Terme, che ha un tumore al seno e sta facendo le radioterapie. E chiediamo protezione e guarigione per tutte le persone che sono ammalate, soprattutto gli ammalati oncologici. Preghiamo per Antonella da Palermo, che per intercessione di Santa Rita e San Padre Pio chiede guarigione per Marcello, Anna Maria, Vincenzo e famiglia, per Roberto, per Paolo e famiglia, per la pace e per i nostri defunti. Signore Gesù, tu che ascolti le nostre preghiere, esaudiscici. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, che si affida in questo giorno all'intercessione di Santa Rita e prega per tutti gli ammalati, in modo particolare per la sua mamma Agrippina, per la sua famiglia e per tutti noi di Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pace bene,
0: Pace bene.
2: buongiorno, sono Anna.
0: Benvenuta.
2: Volevo una preghiera per i miei nipoti che hanno fatto e che faranno il compleanno.
0: Come si chiamano i nipotini?
2: Gabriel ne ha fatto 19 e Cristian lo farà Gesù di 20 volte.
0: Bene. Allora ti faccio i
2: 4.
0: nostri auguri per questi
2: Grazie.
0: nipoti e li affidiamo alla nostra mamma celeste con un'Ave Maria. Maria,
2: Ave Maria,
0: piena di
2: piena di
0: grazia,
2: grazia,
0: il
2: il
0: Signore è
2: Signore
0: con
2: è con
0: te. Tu
2: te. Tu
0: sei
2: sei
0: benedetta
2: benedetta
0: fra
2: fra
0: le
2: le
0: donne e benedetto il
2: donne,
0: frutto del tuo
2: frutto del
0: seno,
2: tuo
0: Gesù.
2: seno.
0: Santa
2: Santa
0: Maria,
2: Maria,
0: Madre di
2: Madre
0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che la Madonna li preservi da ogni male. Grazie, che Dio ti benedica.
2: e che Dio ci aiuti e che la Pentecosta scenda su tutto il mondo e che sempre ci dona pace del cuore, che è la cosa più bella che può donare.
0: Pace
2: Pace.
0: bene, che Dio ti
2: Grazie.
0: benedica. Grazie.
2: Anche a te, grazie.
0: Continuiamo a pregare per voi, per le vostre intenzioni. Preghiamo per Concetta, che affida una preghiera per intercessione di Santa Rita per tutte le situazioni bloccanti, per i nodi impossibili da sciogliere, per i suoi cari, per i suoi familiari. Signore Gesù, so che tu mi ascolterai. Dona pace e gioia ai nostri cuori affranti e guida sempre la nostra famiglia.

0: Santa Rita, prega per noi. Preghiamo per la guarigione di Luigi Danola, per la famiglia di Vincenza da Trapani, che ti presenta suo figlio Davide e ti chiede liberazione da ogni male. Preghiere per la provvidenza. Preghiere per la famiglia di Adele da Perugia e per Andrea. Luigia dalla Spezia chiede preghiere per i suoi nipoti che possano crescere in santità, preghiere per i suoi figli e rimette nelle mani di Dio l'anima di suo marito Carmelo. Gesù, pensaci tu. Carmela da Recanati chiede preghiere per i suoi figli, per il suo lavoro, per le persone che lei assiste nella sala rianimazione e ti chiede misericordia per tutti loro. Mario da Jesi chiede preghiere per la totale guarigione di suo figlio Vittorio, per gli studi di Lorenzo e per la sua salute. Angela d'Ancona chiede preghiere di conversione per i suoi colleghi, preghiere per la sua salute e per la sua famiglia. Francesca da Napoli ti prega per la pace nei cuori e per la salute del marito. Tiziana da Roma chiede preghiere per il suo lavoro e per i suoi figli. Saverio da Gela ti chiede preghiere per l'anima della moglie Carmela. Preghiere per Marisa da Cagliari, per suo figlio Angelo, per trovare un lavoro, per sua figlia Roberta, per suo genero Gianpietro, per il loro matrimonio. Signore, fa che arrivi provvidenza e accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, pace e bene. Come ti chiami?
1: Posso parlare?
0: Sì, sì.
1: Io lo sento piano, però.
0: Pronto? Mi sente?
1: Vediamo se c'è il volume, magari. Io non lo so toccare qua.
0: Puoi iniziare a pregare.
1: Io, ecco, ringrazio il Signore per la meraviglia che fa sempre. Le chiedo e dà, veramente. È potente. E chiedo preghiere per tutti i miei figli, che sono cinque, e ognuno di loro per ora ha da tribolare per la salute. Ma in particolare mi ha preso Saria perché deve fare all'ospedale. Non lo so, intervento, devo fare anestesia. E sono preoccupata io, che il Signore, ecco, ogni cosa che forse diventa cenere, giusto, che possa essere solo la paura,
0: Certamente.
1: posso andare avanti. Perché ho una figlia pure che diciamo, è malata di una malattia rara, perciò deve dare anche sua figlia, diciamo, parliamone chiare. Intanto ci sono in famiglia quasi tutti che stanno male per ora. Una preghiera speciale con l'intercessione di Santa Rita, che oggi è Santa Rita, è la santa dell'impossibile. Ma abbiamo Gesù, Maria e Giuseppe.
0: Certamente.
1: Con l'intercessione di Padre Pio e di Carlo Cutis. Io mi aggrappo a Gesù,
0: Facciamo un
1: al
0: Padre
1: Padre, Figlio e
0: nostro.
1: allo Spirito Santo. Il Signore è martedì questo intervento che lo deve fare, con
0: Affidiamolo
1: un'anestesia totale.
0: a
1: Speriamo che
0: Gesù
1: tutto va bene. E
0: misericordioso.
1: io finisco di stare preoccupata. È una mamma, è giusto, è purtroppo. E le mamme siamo così fatti.
0: Padre
1: Chiedo preghiere
0: nostro,
1: e poi
0: che
1: facciamo anche
0: sei
1: la
0: nei
1: preghiera,
0: cieli,
1: Gesù.
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima, di Santa Rita, d'Acascia, chiede preghiere per tutte le sue intenzioni, preghiere per la pace nei cuori e per tutti noi di Maria Vision. Grazie sorella, che Dio benedica la tua famiglia. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia, che affida Sebastiano nelle mani di Dio, ne chiede liberazione e guarigione. Preghiere per Giuseppina, per le sue intenzioni, per Salvatore, per Mary, Miriam, Lorenzo, per Leonardo, preghiere per Renata, Nicolò e per le loro famiglie. Signore Gesù, confido in te. Giovanna da Varese chiede preghiere per Elena, affinché possa riabbracciare il figlio. Maria Speranza da Ispica chiede preghiere per intercessione di Santa Rita per la salute di suo fratello Giuseppe, per il suo papà Antonino, la mamma, i suoceri. Proteggi i miei bambini, Gesù misericordioso, accogli la mia supplica. Filomena da Sant'Angelo dei Lombardi chiede preghiere per suo figlio Sergio e ti ringrazia, Signore Gesù, perché sta migliorando. E affidiamo Santa Rita per intercessione suo figlio e la sua famiglia. Silvana da Frosinone ti prega per suo figlio Paolo nel giorno del suo compleanno. E affida a Santa Rita d'Acascia la sua situazione matrimoniale. Preghiere per la moglie Carolina che combatte un problema di salute. Una preghiera sempre per Silvana. E preghiere per Maria Vision. Grazie Silvana, e noi pregheremo per la famiglia di tuo figlio. Alessandra da Cagliari chiede preghiere di conversione e liberazione per suo marito Marco, per il suo matrimonio, che il Signore possa tenerli sempre uniti. Preghiere per poter avere il dono di un figlio affinché questa famiglia sia più unita. Emanuela in provincia di Verona chiede preghiere per l'intervento che deve fare, per il suo lavoro, e ti ringrazia, Signore Gesù, perché sa che tu l'ascolterai. Preghiamo per Massimiliano da Roma, per le sue intenzioni, per i defunti della sua famiglia. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per lei e Giuseppe, preghiere per Aldo e per Lina. Carmen da Modena chiede preghiere per la sua salute. Gesù, aiutami e proteggimi. Patrizia da Gorizia ti prega per intercessione di San Carlo Acutis per Sofia e Alessandra che devono affrontare un esame universitario e che San Giuseppe da Copertino intercede per tutti gli studenti. Preghiamo per Marinita, per Anna Maria, per tutti i pazienti del reparto oncologico di Trapani. Preghiere per una giovane mamma di nome Emanuela che domani deve fare un intervento invasivo. Signore Gesù, illumina la mano del chirurgo. Maria da Sorrento chiede preghiere per suo figlio Raffaele e per Imma, che desiderano tanto diventare genitori. Grazie Gesù, grazie Maria. Nicola in provincia di Bari chiede preghiere per la mamma Tonia e per Luigi. Preghiere per Maria da Napoli, che ti prega per il ritorno del figlio Giovanni, che Maria Santissima intercedi.
Aurora da Lanciano chiede preghiere affinché lo Spirito Santo converti Paolo. Preghiere per Francesco e per tutto ciò che porta nel suo cuore. Serena da Catania chiede preghiere per sua nipote Maria Chiara, per la sua salute e guarigione. Agnese da Reggio Emilia ti prega, Signore, fa che tutti possano dare una mano gli uni con gli altri. Fa, Signore, che non ci sia troppa sofferenza e che cessino le guerre. Preghiere per le intenzioni di Patrizia da Ostia, che ci dice: il Signore ci dia pace, lo affidiamo fra Ugo, fra Daniele. Preghiere per Maria, Mario, Liduine, quanti sono tornati nella casa del Padre. Preghiere per Luis, per Maria che hanno un intervento al cuore, per Ginevra, per la sua guarigione, per Fabio, per Enza, Fabrizio, per Adriana, Silvia, Veronica e Anna e per quanti soffrono. Signore Gesù, misericordia. Preghiere di guarigione per Valentina da Cuneo. Preghiere per Tommaso e Filippo, due fratelli che stanno subendo una situazione familiare molto difficile, che Maria Santissima guidi la sua famiglia. Preghiere per Sandra da Agrigento, per la salute di Corrado, per Concetta e per lei stessa e per José e Alessandro. Preghiamo per Patrizia da Prato, per suo figlio. Preghiere per Rosa da Padova, per la sua salute e per tutta la sua famiglia. Teresa d'Agrigento chiede l'intercessione di Santa Rita per la sua famiglia, per la guarigione di suo marito che è ammalato, per i suoi figli che soffrono. Preghiere per Carlo, fratello della nostra amica Enrica, che è salito alla casa del padre. Manuela dalla Toscana chiede preghiere per il suo matrimonio. Angela da Sesto San Giovanni chiede preghiere per sua sorella Maristella, per la sua famiglia, per suo fratello Nicola, per suo fratello Franco e le rispettive famiglie. Preghiamo per Antonietta da Bari e per la sua famiglia. E per Giusy da Bergamo, per la sua famiglia, per i suoi nipoti, per suo fratello. Signore, tu sai, metti la tua mano. Maria da Napoli chiede preghiere per la sua famiglia, per gli ammalati, per i defunti, per le anime del purgatorio e per tutti quelli che hanno bisogno di preghiere. Gesù, confido e spero in te. Preghiamo per le intenzioni di Lucia, che per intercessione di Santa Rita chiede una preghiera per suo figlio Marco di liberazione dalla sua situazione. Il Signore sa che il Signore possa distruggere tutto ciò che non proviene da Lui. Grazie Gesù. Grazie Maria. Carissimi fratelli, siamo giunti al termine di questa nostra ora di adorazione eucaristica. Vi ricordo che continuiamo a pregare per tutte le vostre intenzioni di preghiera nell'adorazione eucaristica in diretta da Trapani alle 15:30. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa ora di grazia passata insieme a te. Grazie Gesù perché ti sei fatto vicino, perché hai ascoltato i silenzi dei nostri cuori e hai consolato le nostre fatiche. Ora ci apprestiamo a tornare alla vita di ogni giorno, però ti preghiamo, Signore Gesù, rimani in noi,
Non permettere che le distrazioni del mondo spengano la luce che hai acceso oggi nei nostri cuori. Aiutaci a essere noi stessi, un'estensione

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore.

d'amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nella donazione d'amore verso gli altri. Riprendiamo il nostro cammino alla scoperta dei doni dello Spirito Santo, che, come abbiamo visto la volta scorsa, sono dei doni che ci dona Gesù Cristo, attraverso il dono che il Padre ha fatto a Lui e Lui dona a tutti noi. Quindi sappiamo che è la dinamica del mistero trinitario. Il Padre dona al Figlio il suo amore e il Figlio lo dona a tutti noi, attraverso la croce, attraverso la sua passione, la sua morte in croce. E poi attraverso dopo la risurrezione può donarlo anche agli apostoli e a tutti noi. Quindi noi nel battesimo dovremmo ricordare che il sacramento del battesimo ci dona la nostra identità di cristiani, nello stesso tempo cristiani cattolici della Chiesa Cattolica, ma soprattutto ecco, appartenenti alla fede in Gesù Cristo, nostro Salvatore, nostro Redentore. Molti padri della Chiesa, molti anche predicatori, molti sacerdoti, vescovi, anche il Papa stesso, ribadisce l'importanza del battesimo proprio perché ci dona l'appartenenza a questa unione con Dio, che poi ci dona la salvezza. Quindi addirittura paradossalmente sarebbe meglio ricordare il giorno del nostro battesimo che quasi che il nostro giorno di compleanno, anche se è importantissimo quello in cui noi siamo nati, però il battesimo è quello che ci dona questo sigillo, questa garanzia, sicurezza in Gesù Cristo della nostra risurrezione. Allora lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, ci dona questi doni particolari che, come abbiamo visto l'altra volta, secondo la successione stabilita da San Gregorio Magno, che è la successione ascendente, dal timor di Dio alla pietà che abbiamo visto la volta scorsa, oggi facciamo questa riflessione un po' più specifica su i doni successivi che sono quello della scienza e il dono della fortezza. È bene specificarli perché potrebbero essere confusi. Per esempio, il dono dello Spirito Santo che riguarda la fortezza potrebbe essere confuso con con la virtù della fortezza delle quattro virtù cardinali, perché si chiama nello stesso modo. Anche se però c'è una distinzione profonda tra la virtù della fortezza e il dono della fortezza. Si assomigliano per quello che riguarda l'argomento, la dinamica, l'appartenenza, ciò che maggiormente a noi ci dona una maggiore sicurezza, una maggiore stabilità. Però ci sono delle differenze riguardo all'intensità che il dono stesso porta nel nostro comportamento. Quindi la virtù della fortezza, delle quattro virtù cardinali, è riferito in una dinamica, diciamo, di virtù naturali, dove l'uomo

può esprimere la propria, diciamo, personalità, anche del proprio carattere, del proprio temperamento, del proprio atteggiamento, dove non prevalga l'aspetto, diciamo così, della viltà o della insicurezza, più che della pusillanimità, possiamo dire, della indecisione, insicurezza e incapacità di potersi non solo affermare, ma incapacità di poter comunicare con decisione ciò che si crede, ciò che si pensa. Nel dono invece dello Spirito Santo, poi ecco, vediamo dopo nello specifico quali sono queste differenze rispetto alla virtù della fortezza. Ma iniziando dal dono precedente, che è quello della scienza, possiamo già vedere le caratteristiche che lo contraddistinguono, anche perché queste caratteristiche iniziali e fondamentali ci fanno capire anche qui c'è una differenza tra un'altra attività dell'essere umano che è molto molto conosciuta e molto sviluppata anche attualmente da quando l'essere umano vive su questa terra, ha sempre messo in risalto le proprie capacità cognitive, intellettive e anche creative, e quindi c'è da fare una distinzione tra la scienza umana, tra le scienze umane che sono caratterizzate da una ricerca, da uno studio, da un approfondimento secondo gli argomenti o le materie scelte, perché ogni materia ha una sua profondità, ha una sua legge fondamentale legata alla natura, legata alla materia e anche alla dinamica stessa di quello che possono essere gli elementi naturali, che non riguardano solo gli elementi visibili, ma esistono anche elementi invisibili. Possiamo anche fare riferimento all'energia elettrica, per esempio, non si vede, però è presente, si può manifestare attraverso la sua forza, la sua potenza come energia, attraverso una manifestazione esterna per quello che riguarda sia la generazione e rigenerazione di elementi elettronici o elettromeccanici, oppure della luce stessa, la luce artificiale, che esprime questa presenza di questa energia elettrica attraverso la luce. Ecco, tutte queste scoperte, tutte queste ricerche che hanno portato a un progresso tecnologico dell'essere umano e della civiltà in cui piano piano l'essere umano ha vissuto nel corso delle epoche, questa fa parte delle scienze naturali e quindi quelle scienze che sono legate allo studio che l'essere umano può fare. Ma il dono della scienza, invece dello Spirito Santo, fa riferimento sempre a questo aspetto, però c'è un accento maggiore dato all'aspetto spirituale. Quindi il dono della scienza, dello Spirito Santo, fa riferimento ugualmente alla conoscenza, come anche le scienze naturali, alla verifica, quindi a una verifica da fare per poter vedere se poi questa ricerca e questa conoscenza che mi porta a conoscere gli eventi, gli elementi e i loro effetti, allora attraverso questa verifica è necessario poi sperimentare il risultato. E poi anche un'attualizzazione, quindi tutte queste tre parti sono molto simili a quelli delle scienze naturali. Ma la particolarità per il dono della scienza dello Spirito Santo è quello riferito per esempio al dono rivelato, la conoscenza non solo degli elementi esistenti in natura, ma la conoscenza del dato rivelato, e cioè quello che lo Spirito Santo ti può suggerire in quel momento in cui tu stai facendo quella stessa ricerca. Posso fare un esempio, anche se è molto sottile la distinzione, però per un artista, uno scrittore, un poeta, quando sta scrivendo una sua opera, uno scrittore, un romanzo, un libro, il poeta le proprie poesie, può realizzarle anche attraverso una concentrazione intellettuale,

investigativa, uno studio, un approfondimento fatto nel corso degli anni, e dedurre quindi attraverso questo studio la combinazione di certe frasi o di certe parole. Ma in certi momenti si può avere anche una famosa si chiama intuizione, che non è venuta direttamente dalla ragione, dal concepimento concettuale o con il raziocinio, ma è venuta attraverso un'ispirazione momentanea, diciamo quella famosa lampadina che si accende nella mente in modo anche forse libero, improvviso, autonomo. E questo, ecco, può essere anche riferito a quello che questa ispirazione che viene o dall'alto o comunque non viene dalla nostra razionalità, è una rivelazione che in quel momento arriva all'artista, arriva all'artigiano, arriva allo scienziato. Quindi attraverso questa impostazione iniziale si passa alla verifica, quindi una verifica analitica, attraverso quindi una deduzione da risultati ottenuti già in precedenza o da altri scrittori, o possiamo parlare anche da altri santi, da altri predicatori, da altri ricercatori, hanno portato avanti quindi attraverso questo loro studio, attraverso questa loro pratica, anche certe dottrine, certi risultati scritti anche con dei trattati anche molto dettagliati e specifici e anche molto diciamo complessi, e quelle materie possono essere studiate anche grazie a questo studio fatto precedentemente da questi grandi ricercatori. Allora la deduzione diventa anche un po' più semplificata a seconda delle nozioni di esperienza e di scrittura precedente fatta da altre persone. Un po' così vale su tutti gli argomenti in cui si basa anche l'evoluzione della ricerca, non solo tecnologica ma anche di altro genere. E poi c'è bisogno di questa attualizzazione sperimentale per poter poi dopo dare un risultato di certezza e di garanzia e di sicurezza su tutto quello che noi abbiamo conosciuto. Quindi la scienza è il dono della conoscenza, che delle cose di Dio, attraverso la deduzione e la verifica, posso arrivare a questa rivelazione del dato scientifico. E la scienza ha il compito di investigare l'universo per decifrarne il disegno della verità che si nasconde nelle cose quindi create. Offre una sintesi dei risultati più significativi già battuti dall'alta tecnologia per dare alla ricerca stessa il senso profondo della sua fatica nella gioia di raggiungere il risultato della scoperta stessa. Quindi il dono della scienza germina consapevolezza di ciò che conviene fare. Ecco, quindi il dono dello Spirito Santo, della scienza, è orientato sempre a un bene finale, non quindi a un'ambivalenza e anche a un rischio di poter utilizzare questa scoperta, questa nuova conoscenza anche con un cattivo uso, come purtroppo può succedere nelle scienze naturali dettate dalla ricerca dell'essere umano laico, a cui magari non fa riferimento a un principio morale, mentre il dono dello Spirito Santo si poggia fondamentalmente su un principio morale che determina la assoluta certezza, la sicurezza fondamentale di far riferimento a un bene comune, a un risultato che sia sempre legato al bene morale. E allora questo crea questa distinzione tra una ricerca vaga, generica, più su invece quella che riguarda questo dono in un modo più specifico e più caratterizzante, anche secondo uno stile di vita che la persona ha scelto di fare. La scienza è il dono grazie al quale ci è stato dato di conoscere il vero valore delle creature nel loro rapporto con il Creatore. E quindi, come scrive San Tommaso d'Aquino, grazie al dono della scienza il fine dell'uomo è Dio. E anche come ricorda il profeta Geremia, lo troviamo nel libro del profeta Geremia 17,

Versetto 7. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. Oppure anche nel Salmo 117, versetti 8-9. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Quindi anche questa parola di Dio ci fa riflettere che la cosa più importante è, anche se noi possiamo arrivare attraverso la deduzione, lo studio della natura, dalla natura può arrivare anche la certezza dell'esistenza del Creatore stesso. Infatti, anche sempre nel libro del profeta Geremia troviamo un altro passo dove ci fa riflettere che attraverso la deduzione delle cose create noi possiamo risalire al Creatore stesso, quindi avere la certezza dell'esistenza del Creatore e non con un atteggiamento ateo o addirittura legato alla casualità, alla circostanza del destino o della casualità affinché questo possa essere un risultato casuale che dà una presenza di vita. E invece ecco proprio attraverso lo studio e la conferma delle cose che sono create, noi possiamo risalire al Creatore stesso. Leggiamo questa parte sempre scritta dal profeta Geremia, che riferita al profeta Geremia, capitolo 18, versetti 1,6. Questa parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Prendi e scendi nella bottega del vasaio. Là ti farò udire la mia parola. Io sono sceso nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al torneo. Ora, se si guastava il vaso che egli stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli rifaceva con essa un altro vaso, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. È un riferimento anche profetico, un oracolo, dove parla anche di una realtà che abbraccia la vita di un popolo stesso. Ma noi nella semplicità possiamo anche fare questa deduzione che attraverso, la forma del vaso costruito dall'uomo, quindi da colui che lavora la terra e la plasma, da quell'oggetto noi possiamo dedurre che l'ha fatta una persona che ha lavorato. Quindi il vaso ci riporta a capire che è stato creato dal vasaio, da colui che lo ha formato. Quindi anche da questa semplicissima deduzione si può fare la stessa cosa riferito alla creazione stessa. Quindi ecco, il dono della scienza, illuminato dal dono della scienza, l'uomo scopre l'infinita distanza che separa le cose dal creatore, la loro precarietà e anche la loro fragilità, nel senso che sono soggette a manipolazione da parte dell'uomo, possono essere usate sia a fin di bene che invece per un cattivo uso. E questa è un po' l'ambiguità che si vive nel mondo. La bellezza dell'intelligenza che Dio ha dato all'uomo per conoscere molti aspetti della tecnologia e della scienza stessa, ma nello stesso tempo la fragilità dell'uomo nel non saper custodire questo dono e cadere nel compromesso del mondo stesso, nell'uso che poi se ne fa alla fine. Dal libro del profeta Isaia leggiamo che il dono della scienza è chiamato anche della conoscenza, e siccome nella Bibbia il dono della conoscenza significa amore, quindi il dono della scienza è anche il dono della conoscenza e dell'amore. Vuol dire che è il dono che ti permette di mettere amore mentre cerchi la conoscenza. Ora ci fermiamo qualche attimo, qualche istante, poi riprenderemo e vedremo il successivo dono dello Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Riprendiamo a parlare dei doni dello Spirito Santo, siamo giunti a quello della fortezza, ma anche per quello che riguarda questo dono è necessario fare una distinzione, come dicevamo all'inizio, riguardo alla virtù della fortezza delle quattro virtù cardinali. Quindi il primo, come virtù cardinale, abbraccia tutti gli aspetti della umanità, dell'essere umano. Quindi è una virtù, quindi un atteggiamento di attenzione, personalità, del carattere, che ha bisogno di crescere, di maturare. Quindi quando si dice una persona ha carattere, vuol dire che sa quello che sta dicendo e che è anche una persona di parola, cioè che quello che dice cerca di mantenerlo. Allora ecco, la fortezza come virtù abbraccia questi aspetti umani, che non sono da sottovalutare perché sono anche il fondamento, la base a cui poi dopo prende così vigore il dono dello Spirito Santo, anche perché i doni dello Spirito Santo fanno sempre riferimento ai doni umani ricevuti nella nascita attraverso il battesimo, i doni dati da Dio stesso. C'è un detto latino che dice gratia supponit naturam, vuol dire che la grazia presuppone la natura dell'essere umano, quindi per poter essere accolta la grazia ci vuole una predisposizione di accoglienza del cuore dell'uomo, deve essere pronto, preparato per ricevere poi questo dono. Quindi quelle virtù preparano il cuore a ricevere questi doni maggiori dello Spirito Santo. E la differenza, quindi c'è una differenza molto sottile che fa capire che questo dono ha una maggiore importanza, maggiore valenza, non solo perché appartiene allo Spirito Santo, ma anche per l'importanza della vita stessa dell'essere umano che vive questi doni, dove cresce la responsabilità su tante attività che si sono scelte di intraprendere, ma anche la responsabilità su ciò che i doni ci chiedono di realizzare. Cioè quando attraverso i doni noi manifestiamo questa fede o questa appartenenza a Dio, perché i doni sono dello Spirito Santo, quindi parlano di Dio, allora ci chiamano una responsabilità sul messaggio evangelico che dobbiamo lasciare agli altri. Non è solo una predicazione o belle parole che parlano della bellezza della vita o di come l'essere umano si deve comportare, quindi un'etica morale di comportamento buono e cordiale da avere, ma è anche proprio soprattutto una testimonianza evangelica, è una testimonianza della vita vissuta da Gesù in terra, quindi attraverso la sua passione, morte e risurrezione. Quando viene data questa testimonianza all'umanità si parla non della morte, ma si parla della vita che va oltre la morte, quindi l'amore che è superiore alla morte e la vita che è superiore a ogni male. Anche se poi il male purtroppo lascia dei segni, lascia delle cicatrici oppure addirittura rallenta il cammino o lo blocca o porta una paura che può veramente anche cristallizzare le iniziative e la volontà di poter agire. Però è proprio per questo che invece i doni dello Spirito Santo ci danno la forza per poter superare queste paure, questi blocchi, queste fossilizzazioni che possono veramente compromettere il nostro cammino della nostra vita stessa. Quindi la differenza la possiamo anche già scoprire attraverso queste tre caratteristiche. Il dono dello Spirito Santo della fortezza è caratterizzato dalla resistenza irremovibile, cioè il dono della fortezza
dona alla persona una resilienza, cioè una capacità di sopportare il dolore, ma non solo un dolore fisico, ma anche una situazione difficile dove ci si sente anche magari proprio bloccati, ristretti dall'esterno, da un punto di vista materiale, esteriore, però questo dono della fortezza ti dà la capacità di sopportarlo fino al punto di aspettare che questa tensione che ti blocca viene rallentata e allentata, e piano piano, quindi, la persona, dopo aver sopportato questo, riesce ad ottenere anche una libertà. E quindi attraverso questa pazienza, questa resilienza, questo saper aspettare, si arriva anche a una liberazione da quel momento o di prigionia o di aporia, cioè di blocco. La fortezza poi è anche una caratteristica della perseveranza instancabile, cioè non si arrende facilmente proprio perché è continuamente perseguitata, è continuamente messa in difficoltà, attraverso anche un'ostinazione della persecuzione stessa o delle provocazioni o addirittura da un atteggiamento di contrarietà e di aggressività o di addirittura anche violenza. E invece, ecco, la fortezza determina nell'animo della persona che ha questo dono una continuità, una perseveranza instancabile, che è dettata da una pace interiore spirituale che il dono stesso dello Spirito Santo reca all'anima di questa persona. Poi la terza caratteristica è il dominio di sé inespugnabile. Cioè, la persona ha un dominio di sé, vuol dire che ha un autocontrollo molto alto. Ripeto, non tanto nel solo sopportare una situazione avversa, ma anche il dominio di sé è un dono ricevuto proprio attraverso il dono della fortezza, per potersi o contenere in situazioni che non sono convenienti, in cui la persona si lascia andare a atteggiamenti istintivi o irrazionali o anche puerili, che comprometterebbero addirittura un rapporto o comunque una situazione di vita. Quindi il dominio di sé non è solo su questo autocontrollo, ma anche un saper orientare la propria conoscenza, la propria esperienza nel momento opportuno. Quindi non è solo un sapersi contenere, un frenare una reazione, ma è anche orientare invece, o saper dire la parola giusta al momento giusto, al momento opportuno. Ecco, e questo può aiutare la persona a superare anche delle prove o delle situazioni non facili. Prima di arrivare poi a una distinzione che possiamo fare in un secondo momento tra le virtù umane, che poi però lasciano prevalere anche i difetti o lasciano prevalere anche le nostre debolezze, le nostre incapacità, che sono lecite, sono comprensibili, però possono poi compromettere veramente il proprio cammino. Prima di vedere questo, dovremmo anche, ecco, insistere, anche vedendo sulla lettura della parola di Dio nel Nuovo Testamento, cosa significa, ecco, questo dono della fortezza anche attraverso la Sacra Scrittura. Infatti nel libro degli Atti degli Apostoli troviamo nel capitolo 13, al versetto 46, questa parola che spiega o comunque ci rappresenta in modo più specifico il dono della fortezza. E sarebbe chiamato anche parresia, cioè la franchezza, il coraggio con i quali i primi apostoli predicavano. Per esempio, è scritto in questo libro degli Atti degli Apostoli che Paolo e Barnaba cercavano di spiegare agli ebrei con franchezza il mistero di Gesù e predicavano il Vangelo, quindi con questa parresia. Vuol dire che, soprattutto poi nei primi secoli dopo Cristo, quindi dopo la sua morte e la sua risurrezione, era molto difficile testimoniare la vita di Gesù, perché come è stato crocifisso lui, anche i suoi apostoli
sono stati la maggior parte di loro martirizzati, anche coloro che hanno testimoniato per i primi secoli dopo Cristo la fede in Gesù Cristo sono stati martirizzati. Però è proprio in quel periodo in cui questi apostoli, questi discepoli, proprio attraverso i loro comportamenti e i loro atteggiamenti, prevale questo dono molto particolare dato dallo Spirito Santo affinché loro potevano esprimere questa fortezza, questa irremovibilità dalla testimonianza fatta verso Gesù Cristo stesso. Poi questo è il dono di chi non scende a compromessi nel compiere il proprio dovere, quindi è un impulso soprannaturale che dà vigore all'anima in qualsiasi condizione di difficoltà, fino a giungere alla sopportazione del martirio, come abbiamo detto. Ed è il dono che ti permette di rimanere fermo e deciso sulla via del bene, a qualunque costo. Un altro aspetto particolare più intimo che riguarda la persona umana è che questo dono della fortezza rafforza le facoltà superiori. Le facoltà superiori dell'uomo sono la volontà e l'intelletto. Allora queste due facoltà superiori vengono rafforzate da questo dono. La volontà esercitata nella giustizia rafforza la volontà stessa e l'intelletto acquista lucidità maggiore quando la mente viene purificata dalla decisione per il bene comune. Quindi quando ci si orienta verso sempre questo aspetto della carità, dell'amore, del fare il bene agli altri, dimenticando un po' se stessi, queste due facoltà superiori assumono la loro maggiore luminosità e maggiore forza. Poi il dono della fortezza promuove anche un altro aspetto importante in questo atteggiamento di carità, è chiamata la gratuità. Essa è frutto dell'amore e della generosità, umanamente parlando, però la fortezza dà la forza di non pentirsi di un atto di carità donato. Non ti fa pentire o tornare indietro per un gesto di bontà donato, ma ti rega maggiore gioia e maggiore volontà di esercitare il bene stesso. Quindi la gratuità ne diventa una conseguenza naturale, non è una virtù che una persona deve fare, deve ricercare a tutti i costi per poter essere anche magari ammirato dagli altri, oppure avere un prestigio maggiore rispetto a quello che si è già ottenuto magari anche già da soli, ma la gratuità ricerca invece anche questo atteggiamento di umiltà e del bene fatto agli altri più che a se stessi. Ricordiamo anche un aneddoto storico nel periodo in cui era presente come Papa Giovanni Paolo II. Nel giorno della Pentecoste del 1989 definì il dono della fortezza come impulso soprannaturale che dà vigore all'anima non solo in momenti drammatici come quello del martirio, ma anche nelle abituali condizioni di difficoltà, nella lotta per rimanere coerenti con i propri principi, nella sopportazione di offese, di attacchi ingiusti, nella perseveranza coraggiosa pur fra incomprensioni ed ostilità sulla strada della verità e dell'onestà. Quindi la fortezza è indicata quindi anche come il coraggio, la tenacia, la costanza di perseguire il proprio dovere senza essere guidati da una istintività umana troppo personale o a scendere a compromessi con le pressioni dell'ambiente circostante, e l'assenza di fortezza potrebbe portare anche a questi aspetti che dicevamo prima umani, che sono però legati alla nostra debolezza, fragilità, dettata dai peccati stessi che l'essere umano compie. Quindi quali sono queste manifestazioni che possono emergere dal nostro comportamento umano ferito dal peccato? Quindi l'assenza del dono, della fortezza, dello Spirito Santo può far emergere una certa aggressività, quindi una prepotenza nei confronti di chi è considerato più debole, proprio perché avendo questa paura di fondo che è manifestata anche dall'essere pavidi, e cioè dall'essere anche paurosi, allora la reazione può essere aggressivi verso il più debole, verso la persona più fragile.
Questo è dovuto all'insicurezza profonda del sostenere le proprie convinzioni in un confronto aperto, imponendole con la forza proprio perché si ha paura. Quindi l'atteggiamento aggressivo in genere nasconde una paura di fondo. Quindi, e poi questa è la conseguenza dell'atteggiamento della paura, della pavidità, chiamata anche pusillanimità. La pusillanimità è per esempio la persona che è pervasa da uno spirito di vigliaccheria, di viltà, e non gli permette di essere libero perché ha paura di affermare la giustizia oggettiva per timore di perdere il prestigio o la credibilità, e quindi, pensando di non fare torto a nessuno, preferisce il famoso quieto vivere. Ma quello non è il vero atteggiamento di pace, che porta pace anche nelle relazioni, le relazioni con gli altri, ma è un quieto vivere per far cadere ogni tipo di apparente conflitto, disarmonia, disaccordo, per cercare di far quadrare sempre tutte le cose come se fossero sempre inattaccabili e dove tutto può scorrere senza problemi, mentre questo non significa portare pace, ma significa purtroppo essere subordinati ai prepotenti. Di fondo succede questo, e quindi questa mancanza di coraggio e mancanza di questo dono della fortezza, che non è, ripeto, per poter essere un eroe o essere considerato un cavaliere epico che sconfigge tutti i draghi e tutte le persone cattive, ma è proprio per poter avere una personalità stabile che dà stabilità a se stessi e agli altri e non li fa vacillare durante le prove o durante momenti di difficoltà. E possiamo concludere quindi adesso con la preghiera, sempre una preghiera nuova allo Spirito Santo, perché ogni volta che ci incontriamo facciamo anche un'invocazione diversa per poter invocare questo dono nel modo, anche con parole diverse, ma che nello stesso tempo ci possono portare anche una maggiore concentrazione, illuminazione su quello che stiamo chiedendo in particolar modo a Dio. Quindi anche le parole che usiamo in modo diverso rispetto a delle formule precostituite che ci possono far cadere nella monotonia, nella abitudinarietà, dove quasi neanche più sentiamo il valore e il significato delle parole stesse, la diversità di queste preghiere ci fa riflettere meglio al dono e alla richiesta che stiamo facendo. E qui ci viene in aiuto Santa Caterina da Siena, che ha scritto la preghiera allo Spirito Santo, che così si esprime: O Spirito Santo, vieni nel mio cuore, per la tua potenza attiralo a te, o Dio, e concedimi la carità con il tuo timore. Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero, riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore, così ogni pena mi sembrerà leggera. Santo mio Padre, dolce mio Signore, ora aiutami in ogni mia azione. Cristo, amore, Cristo, amore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui a Roccaporena, il paese natale di Santa Rita. Io sono Suor Stella e appartengo a un gruppo di eremiti diocesani e vivo qui in questo piccolo paese di Roccaporena. Rita nasce qui nel 1381 e, apriamo una parentesi, diciamo probabilmente perché ci sono alcune incertezze sull'anno della nascita di Rita. Nasce dove? Nasce in questa casa che è stata in qualche modo identificata al momento della beatificazione di Rita. Nel frattempo era avvenuto un violento terremoto, il 1500, e aveva distrutto gran parte di Roccaporena, per cui è stato un po' difficoltoso forse identificare esattamente qual era la casa dove Rita era nata, però hanno tra tutte scelto questa che era la più probabile, quindi noi la prendiamo proprio come quella più autentica, dove Rita effettivamente nasce nel 1381.

Siamo qui nel cuore della casa, cioè nella cucina, in quello che era il luogo dove tutta la famiglia si ritrovava. Abbiamo il grande camino che probabilmente risale all'epoca ritiana e ci testimonia l'intimità della famiglia, quel raccogliersi intorno al caldo, intorno al fuoco, soprattutto nei mesi d'inverno, dove qui era rigido, no? E la neve era copiosa, ci dicono un po' i documenti. Abbiamo poi una piccola stanzetta che, secondo la tradizione, ha visto i natali di Santa Rita, forse essendo così vicina al caminetto, e poi è diventata nel tempo la stanza dove Rita riposava, dove Rita stava, e infatti è stata allestita secondo il costume dell'epoca. Abbiamo poi un piccolo lavandino in pietra che ci dice anche l'elevatura sociale della famiglia di Rita. Non si esclude infatti che il lavandino possa essere dell'epoca ritiana. Perché dico questo? Perché il papà di Rita era un paciere. Antonio Lotti era tra quelle persone che in qualche modo si prodigavano per calmare le contese che nascevano tra le varie famiglie, per rapportarsi col notaio o i vari signorotti del luogo. Era una figura in qualche modo molto ben vista all'interno della società e aveva anche una struttura economica abbastanza buona, perché doveva mantenersi, per cui la famiglia di Rita aveva un'elevatura sociale più alta rispetto a quello che era la media dell'epoca. Quindi Rita nasce in una famiglia benestante e con un grande valore della pace che porterà poi fino alla fine. Abbiamo qui anche a testimoniare un po' questa diciamo così condizione economica della famiglia di Rita, una scala interna che porta alla stanza dei genitori, che vedremo al piano superiore. Questo ci dice appunto che la casa era molto comoda, abitata forse anche da un'altra famiglia, con un'entrata a parte e una grande cantina che serviva appunto per conservare le cose. Rita nasce in questo luogo, è molto amata e attesa. Infatti si dice che i genitori, non potendo avere figli, avevano tanto pregato per avere un figlio, e quando le nasce le mettono il nome di Margherita. Rita verrà battezzata a Cascia e poi vivrà i suoi anni da bambina e da adolescente, da moglie, da madre e da vedova in questo luogo. Quindi visiteremo adesso, a partire da qui, tutti i vari luoghi che ci

Mentre alla mia destra possiamo vedere il manto di Santa Rita, una reliquia molto preziosa che è stata ritrovata nella casa maritale della Santa, dove poi ci recheremo. Questa reliquia di Santa Rita ci testimonia la sobrietà della vita di Rita, che si rispecchia sia nella casa, che come abbiamo visto è una casa di persone benestanti ma non sfarzosa, una casa che rispecchia anche una certa drittura morale e una certa anche austerità. Abbiamo notato infatti le mura bianche, pulite, abbiamo notato le finestre piccole, tipiche anche del clima dell'epoca, che servivano a tenere fuori il freddo. E adesso ammiriamo questo manto che Rita poneva sulle spalle. Lo vediamo più piccolo di quello che era il naturale, perché è stato restaurato e alcune parti sono state tolte perché erano molto danneggiate. Questa è una pelle di capretto, una semplice pelle di capretto che Rita utilizzava durante i rigori invernali. Appena morta, essendo morta subito in uno stato di santità, le donne che dovevano partorire chiedevano il manto come protezione. Chi stava molto male chiedeva il manto di Rita come protezione, per cui questo manto viaggiava da tante famiglie e tornava sempre un pochettino diminuito di qualche piccola parte, ecco. Quando Rita è stata poi beatificata, il manto ovviamente è stato messo sotto chiave, adesso non è possibile toccarlo, però ci testimonia come Rita in qualche modo si è donata pienamente, anche attraverso le piccole cose che erano sue, tutto ha dato per amore. E qui vogliamo sottolineare, già cominciare a guardare a quella che sarà la futura santa, partendo da questa casa che l'ha vista nascere. Ecco, Rita sarà da questo momento sempre colei che tutta Gesù si dona, e vedremo anche, oltre al suo cammino umano, il suo cammino spirituale.

Nella chiesa di San Montano, l'antica chiesa di Rocca Porena. Questa chiesa venne costruita nell'anno 1000 dai Benedettini che giunsero in questi luoghi. La chiesa dedicata a San Montano, chi era San Montano? Era un monaco eremita, probabilmente proveniente dalla Siria, che si stanziò in questi luoghi e dopo la sua morte nacque una profonda devozione a questo santo, per cui i Benedettini, giungendo in questo luogo, gli dedicarono la chiesa. San Montano divenne parrocchia ed è qui che Rita veniva a pregare, qui che Rita cominciò, diciamo così, la sua iniziazione cristiana, pur essendo stata battezzata a Cascia. È qui che scopriremo un pochettino anche l'evolversi della vita di Rita nel suo dinamismo di giovane e poi di sposa. Vi faccio notare questo splendido dipinto che risale al 1400, era tutto coperto ed è stato portato in luce, quindi possiamo dire che probabilmente risale all'epoca ritiana. Guardando Maria che abbraccia il bambino Gesù, possiamo pensare a Rita.

che in questo momento ci abbraccia tutti in questo grande e caloroso santuario della sua presenza storica, che ci ricorda la bellezza e anche la grande fede che ha animato tutta la sua vita.

E ultimamente, lo scorso anno, finalmente sono stati riportati in luce questi splendidi dipinti del 1600 che raffigurano gli apostoli in basso, tra cui anche San Paolo, e l'incoronazione di Maria Santissima assunta in cielo. Sono dipinti appunto posteriori a Santa Rita. La chiesa in verità è stata danneggiata diverse volte, per cui dell'epoca ritiana ci rimane ben poco. Però questa chiesa continua ad essere estremamente importante. Perché? Perché qui Rita, oltre ad aver appreso i rudimenti della fede cristiana, è giunta poi al matrimonio. All'epoca le ragazze si sposavano molto presto e quando Rita ha circa 12 anni, il papà decide di fidanzarla a Paolo Mancini. Ovviamente era un fidanzamento convenzionale. Il primo biografo di Rita dice che se Rita avesse avuto tempo si sarebbe subito fatta monaca, però non ci risulta che lei abbia in qualche modo avuto delle dimostrazioni nei confronti del papà per questa scelta. Lei era abituata ad obbedire al papà e sapeva che il papà diceva cose buone per lei, per cui accetta questa decisione con quella docilità che le era propria. E nel corso del tempo ha imparato anche a conoscere questa figura un po' particolare che è quella di Paolo. E quando Rita ha circa 15 anni si sposa proprio in questa chiesa. Quindi questa chiesa diventa il luogo della gioia dell'unione sacra di Rita e Paolo. Non sappiamo esattamente quanti anni avesse Paolo, però sicuramente era un pochino più grande di Rita. Anche Paolo Mancini era di una famiglia benestante, questo lo sappiamo. Certamente un tipo, secondo le biografie, un po' risentito. Ecco, un tipo che facilmente metteva mano un po' alle armi, facilmente se la prendeva, a differenza forse di Rita, che era stata abituata a un atteggiamento più pacifico e anche a una fede più sostenuta. Non dimentichiamo mai questo, che tutta la vita di Rita è percorsa da un grande filo, che è quello all'amore a Gesù. Rita sarà sempre una grande innamorata di Gesù, in tutti gli stati della sua vita. Avrà sempre questo amore a Gesù e specialmente a Gesù crocifisso, secondo un po' anche lo stile dell'epoca. Infatti non dobbiamo dimenticare che siamo in un'epoca medievale dove prevale l'aspetto della passione di Gesù, di quanto lui abbia sofferto per noi, e Rita vive questo amore intimo e lo vivrà sempre di più. Come dire, questo amore andrà sempre più crescendo nella sua vita, anche da sposa. A volte, parlando con la gente, mi piace dire: ecco, Rita non ha chiuso Gesù fuori dalla porta dicendo: guarda, adesso sono sposata, quindi non mi posso occupare di te. No, Rita ha aperto la porta, ha fatto in modo che Gesù entrasse proprio nella sua vita matrimoniale per renderla più bella, più completa. E quindi poi vedremo insieme la casa dove Paolo e Rita hanno vissuto i loro 18 anni di matrimonio.

Ecco, nella chiesa di San Montano sono presenti due particolari dipinti che vediamo anche evidenziati, perché come fattura risalgono al 1500 circa e sono importanti per un motivo molto particolare, perché ci raffigurano già Santa Rita con l'aureola. Nel primo dipinto la vediamo ai piedi del crocifisso, lei, e all'altro lato Sant'Antonio da Padova, che all'epoca era il santo più amato qui in Italia. Rita la vediamo identificata in maniera chiara dalla spina. Da sempre, dopo la morte di Rita, ogni dipinto e ogni statua la riprodurrà sempre con la spina. Mentre qui nel dipinto grande sulla parete, Rita è la prima verso la porta, vestita in un abito che potrebbe essere quello delle agostiniane dell'epoca. Al centro vediamo Santa Maria Maddalena, a cui era dedicato il monastero di Rita,

E al lato San Montano, il patrono di Rocca Porena. Vedete anche qui Rita ha la fronte segnata dalla spina e l'aureola. Che cosa c'è di strano nel vedere Santa Rita con l'aureola? C'è di strano che Rita non era ancora beata. Sono appena passati 50 anni dalla sua morte. Rita è stata sepolta ma non messa sottoterra, lasciata nella chiesina attigua al monastero perché la gente immediatamente voleva pregare sul suo corpo, ma questo ci dice che per la gente del posto Rita era effettivamente santa, ma tanto santa da dipingerla proprio in grande nella chiesa parrocchiale. Quando vennero da Roma per il processo di beatificazione rimasero anche un po' male perché giustamente dissero la Chiesa ancora non si è pronunciata e quindi voi già l'avete dipinta con l'aureola, ma per la gente Rita era santa, santa proprio. Voglio che guardiate le botole che sono nel pavimento. Quando una persona moriva non c'era la tomba con l'iscrizione, il lumino e il fiorellino. No, queste cose erano piuttosto per i nobili. Normalmente la gente veniva messa qui. Si alzava la botola e il morto veniva messo sotto. Non c'era bisogno di sapere sotto quale botola, perché il paesino era talmente piccolo che si sapeva bene dov'era. E poi la cosa importante era venire in chiesa e pregare per i defunti.

Siamo all'interno del santuario di Santa Rita. Ecco, io sono Don Canzio, sono il parroco di Roccaporena e prorettore del santuario. Ecco, in questo santuario, aperto al pubblico nel 1948, c'è dietro a me questo mosaico terminato nel 1967. Ecco, in questo mosaico ci sono rappresentati i santi che nella vita di Santa Rita sono stati molto importanti. Oltre a Dio Padre, allo Spirito Santo e a Gesù sulla croce, c'è Santa Rita, c'è la Vergine Maria e poi ci sono i tre santi molto importanti per la vita spirituale della nostra santa. C'è Sant'Agostino, il fondatore dell'ordine agostiniano, c'è San Nicola da Tolentino e c'è San Giovanni Battista. Ecco, secondo la tradizione e secondo la vita di Santa Rita, questi tre santi hanno portato in volo dall'interno del monastero di notte. La mattina, quando le monache si sono svegliate e hanno trovato Rita dentro al monastero, non hanno potuto dire di no e quindi l'hanno accolta, e nel monastero Rita da monaca è rimasta fino alla morte per 40 anni. Ecco, vediamo anche nell'affresco, nel mosaico, Rita che riceve la spina sulla fronte. Ecco, la spina l'ha portata per 15 anni. Da qui è nata la devozione dei 15 giovedì di Santa Rita, che precedono la festa del 22 maggio. Ogni giovedì per 15 settimane, ecco, si pratica questa pia devozione. Ecco, Santa Rita, dopo aver ascoltato un famoso predicatore, San Giovanni della Marca, si mette in ginocchio davanti al crocifisso e a Gesù crocifisso chiede di condividere con lui un po' della sua passione, e il crocifisso le dona una spina

che porterà, ripeto, per 15 anni e una volta sola nella sua vita la ferita si rimarginerà per farla partecipare a un pellegrinaggio a Roma insieme a tutte le altre monache. Ecco, poi ecco, ci sono i nostri santi umbri, c'è alla mia destra San Francesco d'Assisi e Santa Chiara e alla mia sinistra ci sono rappresentati San Benedetto da Norcia e Santa Scolastica. Ecco, sulle pareti ci sono delle scritte in latino che riguardano la vita di Santa Rita. Da una parte si parla della rosa. Santa Rita è rappresentata con la rosa. Ecco, la rosa porta il fiore e la porta e porta le spine. Ecco, in Santa Rita che cosa indica la rosa? Indica che lei con la sua vita ha profumato tutte le persone che ha incontrato del profumo di Cristo. Le spine indicano i problemi, quello che durante la sua vita anche lei ha incontrato, ma ognuno di noi può incontrare. E poi dall'altra parte, ecco, c'è il dolce del miele. Ecco, c'è un fatto molto importante nella vita di Santa Rita, quando lei era molto piccola, quando le api la circondano mentre lei sta dentro alla cesta, nei campi, insieme con i genitori. Ecco, queste api la circondano, non la pungono, ma anzi mettono sulla bocca della bambina il miele. Ecco, e qui avviene un fatto particolare. Un contadino che si era tagliato, osservando questa scena, si avvicina, fa per mandare via le api e la mano, aveva una mano sulla mano un taglio e il taglio guarisce, non sanguina più. Quindi da una parte la rosa che profuma, dall'altra il miele dolce, quindi la dolcezza della vita insieme con Gesù.

Eccoci qui all'interno della casa maritale di Santa Rita, quella che da sempre è definita la Domuncola, la piccola casa di Rita. La vediamo trasformata in una chiesa, ma ovviamente non era così all'epoca di Rita, ma è stata trasformata quando Rita nel 1628 venne beatificata dal Cardinal Poli. Secondo un'idea dell'epoca, il luogo dove la santa era vissuta doveva divenire un luogo di preghiera, quindi fu trasformata poi in cappella. Ma come era la casa? Probabilmente la casa aveva due piani e lì vediamo un transetto. Le mura laterali, ci dicono, sono rimaste un po' quelle dell'epoca, quindi abbiamo qualcosa di autentico che ci ricorda la vita di Rita in questa casa. Rita ha vissuto circa 18 anni di matrimonio, 18 anni impegnativi ma belli, segnati dalla gioia di due figli maschi e dall'impegno che lei comunque ha sempre avuto di portare Paolo a una fede più profonda. Il matrimonio di Rita era un matrimonio, diciamo così, combinato, come tutti i matrimoni più o meno dell'epoca, ma è importante vedere come Rita affronta questa realtà. Non come una donna che subisce una scelta fatta.

fatta da altri, ma come una donna che vive questa scelta, vive profondamente il suo matrimonio, vive profondamente il suo essere madre e affronta queste difficoltà che viene a trovare nel matrimonio con una grande forza di fede e con la forza della preghiera. La preghiera sarà sempre la grande arma a cui Rita si affiderà. Mai verrà meno in tutto il corso della sua vita. Paolo indubbiamente era un po' diverso da lei, non era educato a questo clima di pace e, come abbiamo già detto, risulta che fosse un tipo un po' risentito, un tipo che facilmente metteva mano alle armi se qualcuno gli diceva una parola un po' storta, ecco. E Rita nel tempo, giorno dopo giorno, con tanto amore, tanta pazienza, ha portato Paolo a un cambiamento. Da come sappiamo che Paolo è cambiato? Da un fatto che viene riportato storicamente. Quando Paolo tornava a casa da Cascia, non portava più le armi addosso. E Paolo non era un ghibellino, cioè non era apertamente contro la Chiesa, ma era molto vicino, sembra, alla fazione dei ghibellini. E quindi a volte facevano anche qualche scorribanda in qualche negozio, in qualche masseria, e questo faceva tanto soffrire Rita. Quindi il cambiamento di Paolo significa anche un cambiamento di vita, un modo diverso di vedere le cose. E Paolo ci arriva. Sappiamo che lui a un certo punto, finito quello che era il suo servizio a Cascia, torna a casa senza le armi. Non sappiamo quanto dura questa grande conquista di Rita. Sappiamo però che una sera, mentre Paolo ritorna a casa, qualcuno lo uccide. A circa 2 chilometri da qui, in una località definita Le Vigne di Colle Giacone. Il motivo dell'uccisione rimane sconosciuto, come sconosciuto rimane l'assassino. Quello che sappiamo di certo è questo, che Rita viene avvertita ed è la prima a scoprire il corpo del marito e anche l'unica a conoscere chi è l'assassino del marito. Questo storicamente risulta da quello che poi accadrà in seguito. Ma siamo in un'epoca medievale e una morte si può vendicare solo con un'altra morte, soprattutto in una famiglia come quella di Paolo, non nobili ma benestanti. Quindi immediatamente scatta il desiderio di vendetta. Rita, come donna, come moglie del 1400, sottomessa alla famiglia del marito, avrebbe dovuto dire chi era l'assassino del marito per permettere la vendetta. Facciamo un piccolo inciso: dobbiamo sempre tornare che siamo con la mente al 1400, dove la società era formata su certi binari, quindi oggi parlare di perdono può essere una cosa molto positiva. All'epoca sembrava piuttosto un fatto di disprezzo, cioè non voler vendicare la morte di Paolo appariva quasi come una forma di non rispetto di Paolo. E Rita arriva a questo, arriva a dire no, no alla vendetta, sì al perdono, perché la sua fede è andata sempre di più crescendo, è andata sempre di più irrobustendosi, per cui davanti a una scelta così profonda Rita è capace di dire no. Ma questo le causa tante difficoltà con la famiglia del marito, che non capisce, e con la società intorno a lei, che ugualmente è molto lontana dall'idea del perdono. Da questo punto di vista Rita rimane sola con 2 figli adolescenti, e quando gli stessi figli dicono mamma basta, noi vogliamo vendicare papà, a Cascia c'era una legge che permetteva a un ragazzo di 14 o 15 anni di compiere un delitto per vendetta. Non era legalmente possibile, però se compiva un delitto per vendetta o per giustizia si poteva anche in qualche modo chiudere un occhio. Per cui i ragazzi si sentono in qualche modo spinti dalla famiglia del padre, dalla società, a vendicare la morte del papà. E a questo punto Rita si trova, come dire, stretta tra due morsi, no?
da una parte il desiderio di aderire pienamente

alla legge del Vangelo e quindi evitare una strage, perché la faida poi portava soltanto sangue e morte, e dall'altra i figli e la società che preme. Allora viene riportata in diversi testi una preghiera molto difficile da interpretare e da capire. La preghiera dice questo: Signore, piuttosto che vedere i miei figli macchiati di sangue, prendili. A questo punto si dice: no, non è possibile che una mamma preghi perché i figli muoiono. Ma la preghiera di Rita non si ferma qui, continua: preferisco perderli adesso, ma averli per la vita eterna. Cioè la preghiera di Rita è un grido di fede che nasce indubbiamente dal cuore sofferente di una mamma che, piuttosto che vedere i figli diventare assassini, preferisce perderli adesso, ma è sicura che li riavrà per l'eternità. Questa è la grande fede di Rita. Io personalmente vi confido, questa è una mia idea personale, che se Rita fosse morta il giorno dopo sarebbe già santa, per questo immenso atto di fede che fa. Comunque i ragazzi muoiono di morte naturale, si dice, e abbiamo visto che il cimitero era a San Montano. Per esclusione, siccome non risulta che furono sepolti in altro luogo, si suppone che furono sepolti lì, in quella chiesina, lì insieme col papà. Rita rimane sola, qui, in questa casa, che già l'ha vista vedova, adesso la vede priva dei figli. Allora lo scoglio, che era una vecchia rocca abbandonata, la tradizione ci dice che Rita si arrampicava lassù a pregare. Immaginiamo una donna sola, una donna estremamente sofferente perché ha perso il marito in maniera drastica, ha perso i figli, ha la società contro, e siamo nel 1400, torno su questo tema perché è una epoca medievale dove la donna non aveva nessuna libertà e nessuna possibilità di decisione autonoma, quindi la scelta di Rita è stata una scelta veramente coraggiosa. Però che cosa deve fare adesso? Di nuovo lei si affonda, diciamo proprio affonda nella preghiera, e pregando sente che il Signore la vuole monaca. A questo punto nasce chiaramente la vocazione monastica. A Cascia c'era il monastero di Santa Maria Maddalena, e quel monastero accoglieva le vedove, perché non tutti i monasteri potevano accogliere le vedove. Quindi voi sapete che Rita va in quel monastero, bussa, e tre volte verrà respinta. Se usiamo un po' la nostra fantasia, immaginiamo il viaggio di Rita da Roccaporena a Cascia, che sono 6 chilometri, l'ansia, il desiderio, la speranza che muove questa donna già sofferente, e la delusione di essere per 3 volte rimandata indietro. Ma il Signore la vuole monaca. Allora si narra che una sera, mentre Rita era qui in preghiera, sente bussare. E sono i suoi santi, i santi che lei pregava tanto, Sant'Agostino, San Nicola da Tolentino e San Giovanni Battista. La prendono e la portano allo scoglio. Non immaginiamo un volo per il cielo, no? Immaginiamo una trasposizione del corpo. Dallo scoglio Rita viene portata in monastero. Da questo momento in poi Rita resterà in monastero 40 anni. Quindi si chiude il momento della vita qui a Roccaporena e si apre la vita monastica a Cascia. Non essendo il monastero di stretta clausura, le monache ogni tanto uscivano dal monastero, e sappiamo che Rita ogni tanto veniva qui a Roccaporena, forse a vedere la sua casa, a controllare il lazzaretto che è qui vicino, una costruzione forse di proprietà della Rita stessa, dove lei spesso andava per accudire gli ammalati. Era, diciamo così, un piccolo preospedale, e lì venivano raccolti persone denutrite, persone pellegrine che si recavano a Loreto e passavano da queste zone,
e ammalati. È una costruzione di tre stanze, quindi probabilmente venivano divisi. E sappiamo che Rita spesso si occupava di loro.

Ecco, ammiriamo questa splendida tela del 1600 del pittore Luca Giordano e vediamo Rita in abito monastico in preghiera mentre riceve la ferita sulla fronte. Questa sarà un po' l'emblema della vita di Rita. La vediamo davanti a un libro aperto. Probabilmente Rita sapeva un po' leggere, perché la sua condizione sociale le aveva in qualche modo permesso una cultura un po' più alta della media. È molto interessante la posizione delle mani, tipica anche di una donna che in qualche modo implora, di una donna che chiede e di una donna che finalmente trova la sua pace e la sua serenità. Allora Rita chiede a Gesù di partecipare ancora di più alle sue sofferenze e Gesù l'accontenta donandogli la spina. A me piace anche vedere che in quelle mani sono presenti tutte le nostre preghiere, i nostri desideri che Rita porta al Signore.

Nel più aspro rigore del verno, essendo ogni cosa ricoperta di neve, una buona donna, parente di Rita, fu a visitarla. Nel partire la richiese se da casa sua voleva cosa alcuna. Rispose Rita che avrebbe desiderata una rosa e due fichi dell'orto suo. Sorrise la buona donna, credendo che ella delirasse per la violenza del male, e se ne andò. Giunta a casa e entrata ad altro fine nell'orto, vide sulle spine spogliate d'ogni verdura e cariche di neve una bellissima rosa e sulla pianta due fichi ben maturi. E rimasta attonita per la contrarietà della stagione e per la qualità di quel freddissimo clima, veduti il fiore e i frutti miracolosi, li colse e a Rita portogli. Dal breve racconto, Roma 1628. Siamo all'Orto del Miracolo. Abbiamo ascoltato il racconto tratto dalla breve della beatificazione di Santa Rita. Un racconto presentato da oltre 50 testimoni definiti attendibilissimi. In questo racconto, riportato poi anche dalla testimonianza delle monache, viene narrato il grande miracolo della rosa e dei fichi. Rita è ormai moribonda, mancano pochi mesi alla sua morte. Da 15 anni la ferita sulla fronte le produce grandi dolori. Ricordiamo tra l'altro che questa ferita di natura mistica risulta essere prodotta da un corpo contundente entrato in tale profondità da creare questa apertura e da escludere che Rita abbia potuto farlo da sola. Quindi veramente qualcosa di straordinario che comunque creava a Rita anche grande dolore. Quindi Rita negli ultimi mesi non mangiava più e una donna del luogo la va a trovare. Dovendo andar via le dice: Rita, che vuoi? Che ti posso portare? E Rita dice: portami dall'orto mio, l'orto di casa, una rosa e due fichi maturi. Ma eravamo nel pieno dell'inverno e qui c'era una temperatura che va dai meno 15 ai meno 20, quindi era impossibile trovare la rosa e i fichi maturi. Eppure la povera donna, entrata nell'orto per cose sue, come racconta la storia, trovò su un ramo secco una rosa e dall'albero di fichi pendevano due fichi ben maturi. È un miracolo veramente straordinario che possiamo dire ci testimonia la vicinanza del Signore a Rita, che ormai sta per morire, e dice a lei tutta la sua tenerezza e il suo amore, quasi rassicurandola di questo grande passo che Rita sta per compiere.

Siamo nel cortile accanto al santuario e sullo sfondo c'è lo scoglio della preghiera. Ecco, sullo scoglio Santa Rita si recava per pregare e, come lei diceva, sullo scoglio si trovava molto vicina con il Signore. Ecco, noi vediamo soprattutto il sabato e la domenica lo scoglio pieno di persone che salgono per portare alla nostra Santa tutte le loro richieste, ecco, le necessità, i problemi delle loro famiglie, tante persone che chiedono la salute, tante giovani coppie che chiedono di avere i figli, tante persone che in questo momento hanno perso o stanno perdendo il lavoro a causa della pandemia e chiedono il soccorso anche per tutto ciò. Ma ci sono anche tante persone che vengono per ringraziare il Signore dell'aiuto avuto da Santa Rita. Ecco, noi siamo proprio felici, siamo nella gioia, siamo nella pace quando ascoltiamo queste persone che dicono grazie a Dio per i doni che ricevono continuamente. Ma ci uniamo anche nella preghiera insieme a quelle persone invece che hanno bisogno dell'aiuto di Dio. Ecco, noi da questo posto che è pieno di pace, che è pieno di serenità e nel quale Santa Rita è vissuta una parte della sua vita, ecco, vi salutiamo e vi diciamo venite e pregheremo insieme. Ecco, un saluto particolare e pieno di gioia a tutti i telespettatori di Maria Vision. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Rita, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile, un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio, Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33

1241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intervista.

0: Sì, sono stato battezzato quando ero un bambino, sono cresciuto cattolico, ho fatto la prima comunione e la cresima nei momenti giusti, quindi sì, ho passato la mia vita nella Chiesa cattolica, non mi sono mai davvero allontanato. Sì, quindi per noi era sempre molto regolare, credo, ma non troppo intenso quando ero piccolo. Cosa che mi piaceva, sentivo che era un buon equilibrio perché non è che stavamo in ginocchio per un'ora al giorno, ma era davvero, era semplicemente una cosa normale pregare. Quindi sì, pregavamo prima dei pasti e poi pregavamo prima di andare a dormire, ma di nuovo. E leggevamo una storia della Bibbia. Quindi sì, mio padre leggeva una storia della Bibbia, noi dicevamo le nostre preghiere e poi andavamo a letto. E ci incoraggiavano anche a pregare da soli, cosa che secondo me era davvero importante. Ma di nuovo, non è che mia madre venisse a controllare se pregavo da solo, il che era positivo, perché se lo avesse fatto, probabilmente non l'avrei fatto. Durante la pandemia, ad esempio, noi abbiamo iniziato a recitare insieme il rosario e altre cose, quindi la vita di preghiera. Come famiglia è aumentata, ma è sempre stata presente. Penso sicuramente all'Eucaristia. Ho sempre pensato che sia davvero Gesù e che non gli sia bastato morire sulla croce, ma vuole anche essere qui con la sua Chiesa e penso che sia una cosa straordinaria. Credo di avere avuto circa 9 anni e ho sentito, come spesso accade nei circoli cattolici, parlare del fatto che i bambini non nati non sarebbero andati in paradiso perché non erano stati battezzati. E io pensavo che non avesse proprio senso e ne ero davvero turbata. E quella è la prima volta che ricordo di essermi rivolta alla preghiera per trovare conforto e risposte, perché pensavo, questo non può essere giusto. Così ho pregato a riguardo e mi sono detta, ok, se Dio è anche solo un po' buono o misericordioso, allora questo non può essere vero. E così a 9 anni ho deciso che non poteva essere giusto. E più tardi ho scoperto che avevo ragione e ho pensato, vedi, lo sapevo. Questo ha senso. Questa è una fede buona e un Dio buono? E quindi sì, non lo so. Tutto è andato semplicemente al suo posto per me, allora. Quando stavo leggendo le confessioni di Sant'Agostino, le ho lette quando avevo circa 14 anni, perché mia madre diceva che probabilmente era una perdita di tempo e troppo difficile per me, quindi dovevo leggerlo. Ma comunque, quindi io non era davvero un'intuizione teologica, ma pensavo, ok, Sant'Agostino, questo tizio che ha vissuto, sai, 1600 anni fa, e ovviamente abbiamo avuto vite molto diverse. Ma, tipo, le preghiere che scrive in quel libro erano in qualche modo simili a quelle che avevo pregato anch'io. E ho pensato, wow, è tutto vero? Perché è lo stesso Dio, sai, lo stesso Dio a cui preghiamo. E sai, alcune delle sue intuizioni, io ero un adolescente, sentivo davvero quel cuore inquieto e tutto il resto. Il mio versetto preferito della Bibbia è Giovanni 3:30. Lui deve crescere, ma io devo diminuire. E non so, è come, sai, mettilo sullo specchio, ricordalo. Me lo ricordo continuamente perché penso che sia facile per me rendere la mia vita spirituale tutta incentrata su di me. Ed è davvero, davvero importante per me ricordare che, insomma, è lui che ha tutto sotto controllo, giusto? Non si tratta di me, si tratta di lui. Tutta la gloria a Dio. E sì, perché questo può essere a volte un po' orgoglioso, quindi sì, lui deve crescere, io devo diminuire. Sembra che tu debba avere entrambe queste cose, giusto?
1: Ti posso aspettare questo caro paradiso? Nelle mie vene profonde, pulsanti, vitali e inarrestabili.

Buonasera a tutti dalla comunità di Nazareth Mater Dei di Sesto Fiorentino a Firenze, questa nostra comunità vocazionale che prega per le vocazioni e la santificazione dei sacerdoti. Ancora una volta il Signore ci convoca alla sua presenza affinché possiamo stare con Lui, possiamo dissetarci di Lui, possiamo trovare forza, pace, consolazione nello stare con Lui. Tante volte noi ci dimentichiamo che quando siamo davanti a Gesù, Eucaristia, siamo davanti al Signore Gesù, veramente uomo e veramente Dio, anche se lo vediamo solo con gli occhi della fede, quindi è facile distrarsi, dimenticarsi, non dare a Lui giusto, la giusta importanza che Gli è dovuta. Quindi, prima di iniziare questa adorazione, chiediamogli perdono per le nostre debolezze, per le nostre mancanze di attenzione nei Suoi confronti, per i nostri peccati. E offriamo a Maria Santissima, in questi giorni abbiamo ricordato la festa della Madonna di Pompei, il giorno in cui il nostro Sommo Pontefice è stato ordinato, Papa Leone XIV, e affidiamo a lei ogni desiderio del nostro cuore, affidiamo a lei il nostro Papa, Papa Leone, e preghiamo appunto per tutti i sacerdoti affinché siano secondo il cuore di Dio. In questa preghiera vogliamo anche ricordare coloro che sono nella sofferenza, nella guerra, nella morte,

Padre, lo Spirito Santo, che ci guidi in questa preghiera, infiammi il nostro cuore come ha infiammato il cuore dei discepoli di Emmaus quando si sono incontrati con il Signore. Accogliamo l'Altissimo con il canto.

sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Preghiamo tutti insieme il Salmo a pagina 1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.

Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Questo brano si trova subito dopo quello delle Beatitudini. Fa parte del discorso della montagna, quindi dell'etica fondamentale cristiana, cioè di come deve essere il cristiano. Inoltre, si trova subito dopo la nona beatitudine che dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Nel discorso della montagna può colpire il contrasto tra vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E l'altra frase che dice: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. In realtà, qui viene sottolineato quale deve essere l'intenzione profonda delle buone opere: piacere a Dio senza preoccuparsi degli uomini. Nella prima frase invece è sottolineato l'aspetto sociale dell'esistenza cristiana, cioè il fatto che quando il cristiano vive il discorso della montagna fa frutto nella società e la sua opera non può restare nascosta. Le due frasi vanno tenute insieme per comprendere cos'è il frutto. Il frutto è qualcosa di interiore, non destinato a rimanere soltanto nascosto, perché se è vero, il frutto irradia inevitabilmente. La dinamica del discorso della montagna va dunque dall'intenzione interiore verso l'edificazione sociale. Il frutto ha come scopo la società, potremmo dire la società alternativa da costruire, quella rete di relazione fondata sul Vangelo che è operativa, efficace.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre e decoro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Padre Santo, la mia vita è un cammino verso te, è un ritorno alla mia casa dove, Padre, attendi me. Tu sorgente dell'amore, tu sei il padre della vita, tu sei luce, tu sei pace e bellezza sei infinita. Padre Santo, dai sapienza, Padre Santo, dammi aiuto a far crescere a dovere il tesoro ricevuto. Il tesoro della fede, il tesoro dell'amore, il tesoro della grazia, dono tuo a me, Signore. Padre Santo, a te la lode, a te sia gloria ed onore, a te riconoscenza da ogni mente e da ogni cuore.

La società ha bisogno di due cose: di una forte presentazione dei valori alti delle beatitudini evangeliche, senza rimpicciolirle, in maniera che il Vangelo risplenda. Insieme però ha bisogno di un dialogo sui valori comuni condivisi, sui quali fare leva per un miglioramento della società. Questi due aspetti sono tipici del rapporto con la società: piattaforma di valori comuni e valori controcorrente. La sola ricerca di valori comuni rischia di appiattire. La sola presentazione forte dei valori controcorrente rischia di spaventare. È necessario giocare parlando sull'una e sull'altra, dando il primato al Vangelo e facendo notare come le beatitudini aiutano a scoprire i valori comuni condivisi, sui quali ci possiamo invogliare a lavorare e a camminare. La prima lettera di Pietro ci dice ancora: adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Questa speranza è fondata sul Vangelo, che ha pure delle ragioni che vanno argomentate. Nessuno può misconoscere che le persone oneste e buone esistono ancora. Certo, la cronaca stuzzicante non ne può parlare perché non farebbe notizia. Se però guardiamo con attenzione, li troviamo ad ogni livello. Sono il fiore all'occhiello di quel popolo sano che non è capace di fare rumore, ma c'è ed è motivo di conforto e speranza in mezzo al vociare di chi pare interessato a fare di ogni erba un fascio, quasi dovesse anticipare il giudizio universale. Non tutto sta crollando, il bene non è affatto morto, anzi, se ben valorizzato e potenziato, come è successo in altre fasi difficili della storia, saprà ancora arginare il male, che con grande forza resiste al mondo nuovo. Un po' di ottimismo non guasterebbe in questo nostro scoraggiato mondo. Come dovremmo fare nostro l'incoraggiamento che un antico profeta rivolgeva alla sua patria terribilmente sconvolta da disordini?

La cosa che il Signore ci suggerisce questa sera è che per dare testimonianza di Lui la cosa migliore che possiamo fare è vivere l'amore, cioè compiere opere buone. Compiere opere buone vuol dire dedicarsi agli altri, vuol dire perdonare, vuol dire darsi da fare. Vuol dire essere testimoni dell'amore a tutti i livelli, sotto ogni comportamento, in ogni pensiero, in ogni parola. Quindi per essere cristiani non ci vuole tanta sapienza umana, non ci vuole una grande cultura, non importa essere dei teologi, per essere dei buoni cristiani basta amare, basta sapere amare sinceramente, veramente con tutto il cuore. Perché possiamo stare anche accanto a una persona che non dice niente, ma se vive l'amore è una buona compagnia. Io ricordo che questa esperienza noi la facevamo con il nostro padre fondatore, quando era presente, anche se non diceva niente, noi eravamo contenti, perché respiravamo un'aria che non riuscivamo neanche a spiegare, ma ci riempiva il cuore di gioia. Ecco, chiediamo a Gesù che ci consenta di essere dei buoni cristiani affinché le persone che abbiamo accanto, come dire, stiano volentieri al nostro fianco, sedute accanto a noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre decoro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa.

Facci entrare nel cuore, nella mente, nel nostro respiro questa verità, perché la nostra vita sia davvero un continuo atto d'amore, sia quando siamo svegli, sia quando dormiamo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

sì, allora ti ringraziate in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Saluto anche voi, carissimi, che oggi con me vogliamo insieme rivolgerci a colui che ci ha chiamato ad adorarlo, ci ha chiamato a ringraziarlo, ci ha chiamato particolarmente a quell'atto di carità che è pregare, pregare e intercedere attraverso la preghiera per l'intenzione dei fratelli e sorelle. E riconoscendo che senza di Dio non possiamo fare nulla, hanno voluto rivolgerci attraverso questo momento di preghiera al Signore per chiedere guarigione, per chiedere sanazione, liberazione, per chiedere quella guarigione spirituale o materiale, fisica. Sì, Signore Gesù, siamo la famiglia di Maria Vision e questa sera ai tuoi piedi voglio diventare una cosa sola ed elevare a te come l'incenso le nostre preghiere. Sappiamo, Gesù, che tu sei qui, che ci hai chiamato ad adorarti, a ringraziarti. E ci ha invitato anche a chiedere. Siamo in questo tempo di Pasqua e stiamo leggendo il Vangelo questi giorni, dove il tuo Signore hai dimostrato come sei venuto fra di noi con l'unico scopo di renderci una vita sana, pulita, vera. Sei venuto a insegnarci come affrontare il dolore, la morte, la persecuzione. Sei venuto fra noi per condurci al Padre e per insegnarci a amare con quell'amore che non chiede ricompensa. Sei venuto, Gesù, a mostrarci la via, la verità, la vita. E siamo qui di fronte a te oggi, consapevoli della nostra debolezza, della nostra fragilità, del nostro nulla, ma che in te diventa purificazione, diventa sanazione. Sappiamo che noi siamo piccoli, ma tutti con te ci diventiamo grandi, grandi nell'amore. Cari fratelli e sorelle, guardando questo altare e ricordando la promessa, io sarò con voi, mangiate questo pane, bevete questo calice, ricordando questi episodi, noi Signore, oggi qui, vogliamo accogliere la tua grazia, il tuo perdono, la tua misericordia, la tua parola. Eccoci, Signore, così come siamo. Tu ci conosci fino in fondo. Non abbiamo parlato, già tu saprai cosa vogliamo dire. Tu conosci il nostro bisogno. Oggi lo vogliamo mettere insieme.

e chiederle alla Madonna, la Vergine Madre, che continui a intercedere per noi, così come l'ha fatto nelle nozze di Cana. Sperimentiamo questa presenza e invochiamo lo Spirito, perché Lui che guida ogni cosa, Lui che ci conduce, lo Spirito che ci dà la vita. Invochiamo questo Spirito, perché la nostra mente, il nostro cuore, le nostre parole, tutto quello che sentiamo possa essere quel suggerimento che lo Spirito stesso ci dona. Viene lo Spirito d'amore, viene Spirito Santo, viene fuoco divino, viene ad abitare in mezzo a noi in quest'ora particolare. Apri la nostra mente, apri i nostri orecchi, apri il nostro cuore. Vieni Spirito Santo, vieni, riempici del tuo amore e facci comprendere l'amore misericordioso che da Gesù stiamo ricevendo. Vieni Spirito Santo e facci capire questo amore grande, grande che Gesù ci sta dando. Lo Spirito Santo, apri la nostra mente, il nostro cuore, per poter accogliere quella grazia di cui abbiamo bisogno, in particolare di coloro che hanno voluto scriverci chiedendo questa preghiera. Sì, vogliamo chiedere per Calogera, dalla provincia della Ragusa, che chiede preghiera per lei, perché la sua salute, che deve fare l'attacco e tanti altri esami, che non ci sia niente di grave. Chiede quella preghiera di guarigione, liberazione, conversione per la nipote Giovanna, che sta grave, per Gina, Giorgia, Maria, con le loro rispettive famiglie e i loro bambini. Dice Calogera: metto tutto e tutte le mie intenzioni nelle intenzioni di Maria, sotto la mano di Maria, e per conseguenza nelle tue mani, Gesù. E Calogera continua: ascolta, Signore, la mia supplica. Viene Spirito Santo, vieni e concedi a Calogera in questa giornata, se la tua santa volontà, Gesù, accogli questa richiesta. Cesareo da Gela, Caltanissetta, che chiede preghiera per l'anima del suo moglie Carmela, di tornare alla casa del padre 12 anni fa. C'è Elisabetta della provincia di Verona, che chiede preghiera per una situazione molto difficile che sta attraversando suo fratello Valentino. Ancora Angelo Bassano del Grappa, che chiede preghiera per il nipote e per la sua salute. Marco da Roma, oggi festa di Santa Rita, chiede per sua intercessione la guarigione sia fisica che mentale. Quanto è bello Gesù, che i fratelli siano insieme. E preghiamo, preghiamo insieme, testimoniando questa forza che in famiglia si ha quando insieme

che diano delle grazie particolari. Gesù, da tanti anni ai tuoi piedi, veniamo insieme a lodarti, a benedirti, a ringraziarti, particolarmente a chiederti Gesù, perché il cuore dell'uomo è sempre inquieto, è sempre debole, fragile, è sempre assetato del tuo intervento per ragioni diverse. Carissime, uniamoci all'intenzione di Marco, di Angelo, di Elisabetta, di Saverio, sì, e di Calocera. Fino a oggi, fino a questo momento, abbiamo letto le loro intenzioni e vogliamo ancora chiedere per loro. Signore, ti cercano, bussano la tua porta e sperano. Aiutaci, Signore, ad avere la pazienza per ricevere tutto quanto nel tuo tempo, nei tuoi tempi, secondo la tua agenda. Madonna, ci pazienza, resignazione e la fede che ci dice che niente verrà perso. Grazie Gesù, grazie Signore, grazie Maria, grazie Spirito Santo. Viene, o datore dei doni, viene luce dei popoli, viene Spirito Santo, viene. Ricorderemo la Pentecoste prossima domenica. Il nostro gesto non è altro che ancora riprendere in mano la mia vita, la mia situazione, il mio problema, la mia debolezza, e presentarla a Gesù attraverso Maria, tutto guidato dallo Spirito d'amore. Spirito Santo, vieni. Facciamo che sia lo Spirito che in questo momento ci avvolga. Facciamoci toccare. E spera nel Signore. Sii forte e spera nel Signore. Vogliamo ascoltare un canto che ci può aiutare a entrare in questa dimensione di dialogo, di comunione, di amicizia.

sei lo spirito d'amore. Sei tu a portare dentro di noi questa presenza viva, quella divinità, quel sigillo. Ti chiediamo ancora di aprire la mente, il cuore, ognuno di noi, perché possa accogliere e dialogare con l'amore, con Gesù. Continuiamo a pregarti per Calogero, per Saverio, Elisa, Angelo, Marco e le loro intenzioni. Spirito di Dio, tu che sei la fonte viva, tu che ci dai i frutti dell'amore e della pace, prendi ognuno di noi e insieme le richieste alleggerisce il cuore di chi soffre, di chi non sa cosa fare, di chi nel discernimento trova ancora il buio. Vieni Spirito Santo, apri il cuore di ognuno di noi e presenta a Gesù per intercessione di Maria questi nostri desideri di guarigione, di sanazione, di liberazione. Abbiamo Attillo da Gela che chiede preghiera per se stesso e per i suoi peccati, per la sua famiglia. Maria da Cantù che chiede una preghiera per Maria e Luigi, perché Santa Rita interceda per che vanno bene le cose. Ancora c'è Stefano Novellara che chiede preghiera per uscire fuori di una situazione negativa e trovare finalmente un lavoro. Ancora Franca del Reggio Calabria, una preghiera per la sua famiglia. Gianni da Firenze chiede preghiera per la sua salute. Alexandra da Cagliari chiede preghiera per la unione familiare, per il dono di un figlio, per la guarigione spirituale del suo marito. Luisa da Como chiede preghiera per la sua famiglia e per la sua salute. Vogliamo Gesù presentarti uno ad uno. Spirito Santo, guida la nostra preghiera. Per intercessione di Maria, porta Gesù queste richieste che attendono, ma che sono certe, che pregando insieme sono una forza. Luisa, Alessandra, Gianni, Franca, Stefano, Maria da Cantù, Attilio, Marco, Angelo, Elisabetta e Saverio, Calogero. Tutti quanti, Signori, hanno creduto in questa preghiera comunitaria. Hanno creduto che tu sei la via. Sono certi che tu sei il medico delle anime e dei corpi. E noi siamo qui nel loro nome a richiedere, a sollecitare, a bussare, Signore, per queste intenzioni. Ci troviamo qui e a volte ci sentiamo così piccoli, piccoli, piccoli. Ma vengono alla mente tante meraviglie viste, vissute, grazie alla tua intervenzione, Signore. Noi siamo testimoni delle grazie, delle meraviglie che hai compiuto. Per questo, Signore, qui, oggi,
ti richiediamo, bussiamo alla porta e ti diciamo: prendi, Signore, questa intenzione per amore, Signore, per amore dei tuoi figli, concedi queste grazie. Non permettere che desperiamo, ma che abbiamo la fiducia in te. Tu ci conosci e noi ci abbandoniamo in te, Gesù. Quanti momenti di paura, quanti momenti di rabbia, quanti momenti vissuti nella desolazione, ancora quanti momenti di pianto nascosto o di silenzi obbligati, quanti momenti, oh Signore, quanti, anche quanti momenti dove non si può dormire perché c'è il pensiero, quanti momenti duri, pesanti, travagliati, ma in tutto, Signore, pensare a te, pensare a questi momenti di adorazione davanti a te ci solleva, ci sostiene, ci incoraggia, ci rende fiduciosi. Per questo siamo qui, ai tuoi piedi, perché tu hai fatto la promessa: tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, io vi lo concederò. Grazie, Signore Gesù, grazie. Ti lodo, ti benedico e mi postro davanti a te, riconoscendo la tua divinità e volendoti adorare, benedire e glorificare. Carissimi, guardiamo Gesù e Lui ci guarda e diciamole il nostro amore, diciamole la nostra gratitudine. E affidiamo ancora a coloro che ci hanno chiesto preghiera, sono tanti, giovani, giovani coppie, anziani, sorelle in disputa, vogliamo qui, Signore, portare al tuo cuore tutti coloro che in carcere vivono la tragedia di una condanna ingiusta e non hanno più niente da fare. Vogliamo ricordare tutti i bambini e le bambine sfruttati nel lavoro o per le armi o per il piacere. Custodisci ogni bambino, ogni bambina, e concedi agli adulti di proteggerli attraverso diverse forme, in particolare i genitori che custodiscono, che vegliano per questi figli che sono così fragili, innocenti, piccoli. Siamo qui per chiederti, Signore, per il Santo Padre Leone XIV, di vescovi, di sacerdoti, di diaconi, affinché abbiano in abbondanza lo spirito di sapienza e di santità. Mettiamo nel tuo cuore, Gesù,
gli insegnanti in questo finale di corso lettivo. Stanchi per un anno di lavoro e forse quest'ultima corsa alla chiusura dell'anno, benediscili, sostienili e ricompensa tu il bene che hanno fatto. Vogliamo fidarti tutti coloro che lavorano negli ospedali, tutti, ognuno nel suo ruolo. Abbi misericordia, Signore, di coloro che già stanno morendo, che lo sanno e che ancora non sono pronti per te. Abbi misericordia di loro e fa sì che un angelo possa arrivare lì vicino a loro, portando una parola, un pensiero, un messaggio. Eccoci, Signore, ricordando a quanti ci hanno detto pregate per me, le coppie che scoppiano. Sappiamo la difficoltà di oggi per una relazione stabile, fedele, ma ci sono ancora tanti di loro che vogliono salvaguardare questo aspetto così importante per la famiglia. Ti lodo, ti benedico, ti ringrazio per quello che eri, quello che sei e quello che sarai. E vogliamo ancora, Signore, ricordare di intercedere per coloro che, senza volerlo, sono nei posti sbagliati, o per droga, o per gioco,

tu il Signore li conosci. Questa sera ti vogliamo chiedere di intercedere perché riescano a trovare quella pace e quella gioia. Siamo qui affidandoti, Signore, gli anziani. Oggi sono tanti, ma tanti, tanti, tanti vivono da soli. Attendono i capi, quasi che mendicano un abbraccio, una carezza, una parola, un gesto. Sa che questa nostra missione è per loro, missione spirituale, possa essere accolta da te, perché loro ricevano, Signore, una parola, un gesto, un sostegno, un appoggio. E chiediamo tutti gli anziani che vivono anche la nostalgia di una gioventù che è passata. Accompagnali, Signore, in ogni istante della loro vita. E mentre ricordiamo tutti coloro che ci hanno chiesto preghiera, vogliamo ascoltare un canto.

Signore, vieni, vieni, vieni Spirito d'amore, vieni Spirito Santo, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei popoli. Carissimi, stiamo per concludere questo momento davanti al Signore e ricordiamo che lo Spirito che ci guida, è lo Spirito che ci insegnerà ogni cosa, è lo Spirito che agisce in noi, è Lui la fonte d'acqua viva. Grazie Gesù per aver inviato questo Spirito che ci consente di parlarti, di sperimentare la tua presenza, di entrare in colloquio, in dialogo con te. Siamo là a pochi giorni della Pentecoste, questo ricordo meraviglioso di questo dono ricevuto. Vogliamo ancora, Signore, chiederti per ognuno di noi perché possa vivere questa vita spirituale propriamente guidata dallo Spirito, e che tutta la nostra problematica, i nostri dolori, le nostre fatiche, tutto quello che desideriamo possa essere accolto e gestito con la forza dello Spirito. E ci uniamo a Barbara de Breccia, che chiede di affidare gli amici Lorenzo e Isidora, che erano sposati e ora lui ha un'altra persona. Affidiamo para che possano avere un cammino di fede. Affido ancora la loro figlia Benedetta, che ha problema di depressione. E con questa richiesta ringraziamo a Dio per il momento vissuto insieme. Affidiamo ancora tutte le vostre intenzioni e quelle che sono rimaste nel cuore. Che lo Spirito Santo, promesso da Gesù per ognuno di noi, possa avere spazio nella nostra mente, nel nostro cuore, nelle nostre azioni, e che la sua presenza possa essere testimoniata, particolarmente in quella nostra quotidianità, vivendola nella gioia e nella pace, nella capacità di perdonare e di sperare, e accettando quello che la vita ci presenta, certi che il Signore

sarà con noi tutti i giorni, fino alla fine. Buon fine settimana a tutti, che la nostra famiglia di Maria Vision continui a essere per noi quel fatto.

Siero dato ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Io vorrei che voi poteste ascoltare il cuore che batte qui dentro, non qui, ma qui, che siete voi. Perché batte un ritmo che fa un disegno, fa qualcosa di bello e lancia un messaggio, lancia, come si può dire, una poesia. Sorridi, sorridi sempre. Anche quando hai il cuore stanco e a pezzi. Sorridi anche se ci sono le nuvole nel cielo, perché puoi andare oltre, puoi andare molto oltre. Scoprirai in questo modo che la vita vale sempre la pena viverla. E per fare questo, illumina il tuo volto, illuminalo di gioia. Nascondi ogni segno di tristezza, nascondi ogni amarezza, anche se una lacrima sarà sempre vicina, vicina al tuo sguardo, al tuo viso, al tuo cuore, anche se una lacrima bagnerà costantemente la tua esistenza, tu potrai vedere il sole splendere e potrai scoprire che veramente veramente vale la pena vivere, solo se sorriderai.

0: Fra Alessandro, grazie.
1: Grazie.
0: Roberto Pagani al pianoforte. Grazie.
2: Grazie, Roberto.
3: Bravissimo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria di Santa Rita da Cascia, religiosa, anche se è stata sposata, ha attraversato però un matrimonio molto difficile e ha perso dei figli, poi entrò in monastero e visse da santa, è famosa per la sua potente intercessione. Vogliamo rivolgerci a lei, chiedere a Santa Rita la grazia di una adesione radicale a Cristo Signore. Signore che è asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che hai vinto la morte e regni nei secoli. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dona a noi, o Signore, la sapienza della croce e la fortezza con le quali hai voluto arricchire Santa Rita da Cascia, perché sopportando le sofferenze con Cristo partecipiamo più intimamente al suo mistero pasquale. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare». Parola di Dio.
1: Diciamo insieme: «Il Signore ha posto il suo trono nei cieli». Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo mondo.

colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.

Ecco, allora è molto interessante che ecco, ci troviamo in quella settimana che tante volte passa inosservata, però è veramente cruciale nell'anno, cioè tra la festa dell'Ascensione e della Pentecoste. La Pentecoste sarà già domani sera, c'è la veglia di Pentecoste con il Vescovo, che è uno dei giorni più importanti dell'anno, dove termina il tempo di Pasqua e che cosa accade di potente quando scende lo Spirito Santo, come sappiamo, quando scende non lascia le cose così dormienti, ma invia in missione, manda ad annunciare. A volte, come ci dice spesso, la scrittura manda in mezzo ai problemi. Noi pensiamo allo Spirito Santo, dice vabbè, fa stare tranquillo, mai successo, sempre ci può essere l'invio nel deserto, in posti difficili. E allora questo che cosa vuol dire? Che alla vigilia dello Spirito, del dono dello Spirito, e la Chiesa ci fa meditare questo Vangelo che è bellissimo per molte ragioni, io ne sottolineo solo una cosa qui, e cioè che tre volte, qui si sottolinea proprio la ripetizione, per tre volte Gesù prende Pietro e gli fa questa domanda sull'amore, su quanto lui, ma mi ami, ripetuto così, e tanto che Pietro si addolora. Ma uno potrebbe dire, ma perché tre volte? Che senso ha? Pietro aveva rinnegato tre volte, per esempio. Cioè Gesù gli sta per affidare un mandato, una missione, di quelle anche direi davvero importanti, e lo sta.

sta ricostruendo all'interno, prima di dargli un mandato e un compito, lo sta guarendo, lo sta curando dalle ferite del passato, dai suoi errori, prima lo rialza, lo ricostruisce dentro, quando dentro è ricostruito può allora pascere le pecorelle. È interessante pure questa mossa di Gesù, che non ha preso un perfetto, uno che non ha sbagliato mai, ha preso uno proprio nel momento che era il meno presentabile, lo ha scelto per una missione, ma lo ha, ecco, oggi queste domande sull'amore sono un cammino che Cristo in persona fa con Pietro per risanarlo, per guarirlo, per fargli dire di nuovo: ma mi ami, ma ci stai dentro questo amore o non ci stai? Dove stai? E quando ha ricondotto tutta la persona di Pietro all'amore con lui, allora c'è l'invio. Siccome lo Spirito davvero nella Pentecoste scende sulla Chiesa, forse questa domanda ce la possiamo fare noi oggi, molto opportuna. Ma ci stai in questo amore? Dove sei? Ma prima ci sono state dei ferite, dei peccati, va bene, ma mi ami? Tu mi ami oggi, adesso? Questa è una domanda veramente che va fatta seriamente a noi stessi, ciascuno di noi, perché il Signore ce la fa e chiede l'adesione totale. C'è questa potenza nella parola di Cristo che è veramente esigente. Gesù non cerca simpatizzanti, persone a mezzo servizio, vuole il cuore, la totalità del cuore nostro, come in un amore serio. Anche nessuna donna o nessun uomo serio accetterebbe come compagno di vita una persona che c'è e non c'è, un po' sì, un po' no, quella non serve a niente, o c'è totalmente o è meglio che non c'è. Nell'amore è così, c'è una totalità. Se non c'è la totalità sarà sempre qualcosa di mediocre che non vale la pena vivere. Allora chiediamo al Signore questo passaggio proprio in questi giorni santissimi, che il nostro cuore tutto, il nostro cuore sia veramente orientato a Lui.

0: Nella missione pastorale affidata a Pietro, Gesù ha chiamato tutti a partecipare al suo servizio di amore. Preghiamo con fede, dicendo insieme:
1: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, perché ricolmata di ogni dono dello Spirito Santo, si lasci guidare dalla sua luce verso un incontro sempre più profondo con Cristo risorto. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il nostro Papa Leone XIV e per tutti i pastori della Chiesa, perché, affidandosi totalmente a colui che li ha chiamati al suo servizio, veglino con amore sul gregge loro affidato e abbiano cura di non fargli mai mancare la parola e il pane di vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che sono disprezzati, discriminati a causa della loro fede, perché siano sostenuti dalla solidarietà dei fratelli e dal conforto dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i poteri civili e le pubbliche autorità, perché siano imparziali nell'amministrazione della giustizia e difendano i diritti dei più deboli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi, perché nell'esperienza della nostra debolezza e fragilità riconosciamo l'amore compassionevole di Gesù, che ci accoglie così come siamo e ci invita a seguirlo senza paura sulla via del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Signore, per Ida Lislavo, Anna, la famiglia Scarano, per la famiglia di Paola, per il nostro defunto Carlo, perché il Signore lo accompagni e lo introduca nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Gesù, pastore supremo della Chiesa, che hai fatto dell'apostolo Pietro la guida e il servo del tuo gregge, rendici docili ascoltatori della tua parola e mantienici fedeli al tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto numero 66. 66. Benedetto. Sei.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i beni nostri e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Padre Clementissimo, che in Santa Rita da Cascia hai distrutto l'uomo vecchio e hai creato l'uomo nuovo a tua immagine, nella tua bontà concedi anche a noi di essere rinnovati per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Rita e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire...

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, datevi il segno di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto numero 124.

0: Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, sull'esempio di Santa Rita d'Acascia, guidaci sempre, o Signore, nel tuo amore, e porta a compimento fino al giorno di Cristo Gesù l'opera di bene che ha iniziato in noi, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, prima della benedizione, vi ricordo appunto, domenica è la festa di Pentecoste, c'è la veglia a Foligno nella cattedrale

0: San Feliciano alle ore 21, presieduta dal Vescovo Felice, dove saranno conferiti i ministeri delle due diocesi sorelle, quindi sia per il lettorato che per l'accolitato. E qui invece alle ore 21, come ogni sabato, ci sarà l'adorazione eucaristica, e quindi ecco, potete scegliere se riuscite ad andare a Foligno oppure venire qui. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Mentre

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. Pregate perché lo Spirito Santo vi illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata, perché Satana vuole la guerra e l'inquietudine.

Siamo qui nella Basilica Inferiore di Santa Rita a Cascia. È un locale creato recentemente per dare la possibilità di accogliere tutti i pellegrini che vengono a Cascia per onorare Santa Rita. In questo locale abbiamo due presenze molto importanti che hanno a che fare con Santa Rita. A destra, entrando in questa basilica inferiore, è conservato il corpo del Beato Simone da Cascia e le reliquie del miracolo eucaristico che ha avuto come protagonista proprio il Beato Simone da Cascia. Nella sinistra, entrando, abbiamo un'altra realtà più recente, che è il corpo della Beata Maria Teresa Fasce, che nel secolo scorso, del 1900, è stata la protagonista come superiora del monastero qui di Cascia della evoluzione e della devozione di Santa Rita in tutto il mondo.

Siamo qui nella cappella della Beata Maria Teresa Fasce. Lei è nata vicino Genova nel 1881 e aveva 19 anni quando nel 1900 è stata canonizzata a Santa Rita di Cascia. E le venne, si sentì incoraggiata e ispirata dal Signore a venire proprio in questo monastero per diventare monaca consorella di Santa Rita, la recente santificata. E nonostante le difficoltà che incontrò nella famiglia e le difficoltà della situazione che si viveva qui a Cascia, un monastero poverissimo, anche la cittadina di Cascia era praticamente isolata completamente dal resto perché si trova in una zona di montagna, e nonostante questo lei ha voluto inseguire questa sua vocazione e è stata qui fino al 1947, quando è morta. È stata 27 anni superiora del monastero, è stata per merito suo che la devozione a Santa Rita è cresciuta, è aumentata e si è diffusa un po' in tutto il mondo. È lei che ha fatto del tutto per fare la nuova basilica di Santa Rita. È una beata che ha sofferto molto perché per 20 anni ha dovuto accettare in sé un tumore al seno che l'ha fatto soffrire moltissimo, ma lei diceva: se si vuole seguire Gesù bisogna seguirlo anche nella sofferenza. Morì, come ho detto, nel 1947 e venne beatificata nel 1997 da San Giovanni Paolo II. Qui abbiamo il corpo della Beata.

Siamo qui nell'altare laterale che conservano i resti mortali del beato Simone da Cascia e sopra il miracolo eucaristico che ha per protagonista il beato Simone. Beato Simone è la persona più importante della storia di questo paese di Cascia. È nato nel 1285 ed è morto nel 1348 a causa della grande peste, 33 anni prima che nascesse Santa Rita. Però Santa Rita fu molto influenzato dall'opera di questo beato Simone, che è stato un grande oratore in tutte le chiese più importanti del centro Italia ed è stato anche uno scrittore di vita spirituale. E Santa Rita, che da Rocca Porrena frequentava continuamente la chiesa degli Agostiniani di Sant'Agostino qui a Cascia, ha sentito moltissime volte parlare proprio di questo maestro di vita spirituale e di fede. In quest'arca di marmo, vedete, sono stati inseriti i resti mortali del beato Simone. E sopra abbiamo il miracolo eucaristico che ha proprio come un protagonista il beato Simone. Simone stava predicando un quaresimale a Siena, nella città di Siena. E a un certo punto si presentò a lui un sacerdote che si venne e chiese di essere confessato e confessò che gli era successo poi quello che ha raccontato, che un contadino aveva chiesto di poter avere l'Eucaristia in casa perché stava male e lui, facendo le cose un poco superficialmente, ha preso un'ostia consacrata e l'ha messa dentro a due pagine del libro, del breviario che aveva e sistemate così è andato alla casa del contadino per portare la comunione. E quando ha aperto il breviario per prendere l'ostia è rimasto esterrefatto perché l'ostia si era liquefatta, il liquido un po' rossastro, e praticamente si era disintegrata in mezzo alle due pagine.

del breviario. E il Beato Simone ovviamente ha perdonato il sacerdote. Nello stesso tempo si è fatto dare queste due pagine del breviario per conservarle proprio come miracolo eucaristico. E di queste due pagine poi una l'ha portata alla casa madre degli agostiniani dell'Umbria, che era Perugia, che però si è persa durante l'occupazione napoleonica, quando ha requisito tutti i reliquiari, quindi compreso questo reliquiario che conteneva la pagina del libro, è scomparso. Mentre la seconda pagina lui l'ha voluto portare qui nella sua città, qui a Cascia, e si conserva tuttora in questo pezzettino, quadratino, che però si vede molto bene la sagoma rotonda dell'ostia consacrata, che era ostia consacrata. Ovviamente non si vede, si vede un po' di colore sanguigno, ma il tempo, sono passati tanti anni e quindi ovviamente si è. Però rimane come uno dei tanti miracoli eucaristici del tempo, appunto del tempo del Medioevo, che sono successi in moltissime parti d'Italia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, qui Santa Rita c'è stata per 40 anni, ovviamente parliamo di 650 anni fa e quindi gli stessi muri sono stati molte volte modificati perché qui è zona di terremoto.

Santa Rita, come sapete, è nata a Rocca Porrena nel 1381. Rocca Porrena qui a 5 km da Cascia. Cascia a quel tempo faceva parte dello Stato Pontificio e era una repubblica indipendente, autonoma, diciamo, dentro lo Stato Pontificio. Più o meno, per darci un'immagine che capiamo bene, era come una specie di San Marino, piccolino così, un paese con la campagna attorno. A quei tempi, siamo tempi di Guelfi e Ghibellini, moltissimi paesi nel Lazio, nelle Marche, nell'Umbria, erano così più o meno autonomi, diciamo, dallo Stato Pontificio. Avevano gli statuti propri e si reggevano come statuti propri, quindi si chiamava la Repubblica di Cascia. Oggi Cascia, il territorio, fa 3.000 abitanti, allora ne faceva 20.000. Avevano i priori che governavano, avevano il podestà che facevano venire da fuori, avevano gli statuti propri per la giustizia, per l'amministrazione, tutto quanto, avevano 20 torri di guardia in tutto il territorio, qui siamo in una zona di montagna con tutte colline, avevano un esercito di 200 militari. Quindi, e ogni tanto facevano guerre con questi paesi vicini, no? per l'acquisto di un pezzetto di terra, di qua e là, e come era a quel tempo. Cascia aveva 36 frazioni, tra cui Rocca Porrena. Anche adesso c'ha quelle 36 frazioni, sono 36 frazioni di oggi, però oggi sono disabitate, allora invece c'erano abbastanza gente. Santa Rita, i genitori erano pacieri. Pacieri, per dare un'immagine, era ciò che oggi sono i giudici di pace, cioè cercavano di mettere pace tra le famiglie o tra gli individui per non far entrare di mezzo la legge e quindi la giustizia, che a quei tempi era molto severa. E quindi Rita era figlia unica, è nata nel 1381. Si è abituata fin da piccola, ha seguito un po' i genitori in questa loro occupazione, perché loro, come pacieri, dovevano riuscire a ottenere una pacificazione tra i contendenti, che veniva poi resa pubblica, ufficiale, da un atto notarile in cui un notaio firmava la pace che era stata fatta tra le due cose. E quindi Rita aveva capito, è importante questo dirlo, aveva capito il sistema per mettere pace tra due contendenti. Quando c'era la giustizia, rimaneva il fatto che la giustizia, se punisce chi ha commesso un delitto, non risarcisce adeguatamente chi ha subito il delitto. Questo lo dico anche pensando a quello, dicendo a quello che dopo successe a Santa Rita stessa. Se a uno gli viene ucciso il marito, la giustizia può, se riesce a trovare chi l'ha ucciso, può punire chi l'ha ucciso, però alla moglie nessuno gli darà più il marito. E quindi la giustizia è giusta, ci deve essere, ci dovrebbe essere, però non è sufficiente. E quindi lei insegnava con i genitori e agli altri che ci vuole, a un certo punto, per rimanere nella pace più serena, per non avvelenare tutta la vita, rovinare tutta la vita, ci vuole il coraggio del perdono. Quindi Rita è donna di pace e di perdono, e l'ha provato sulla sua pelle, sulla sua vita personale. A 18 anni si è sposata, perché non si potevano sposare prima di 17-18 anni, secondo le leggi, si è sposata e ha avuto due bambini, e quindi visse fino ai 10-12 anni dei figli, visse una vita normale lì a Rocca Porrena, aveva la casa, aveva un orto, aveva certamente un pezzo di terreno, aveva un pezzo di bosco, e a un certo punto il marito, che si chiamava Paolo, aveva comprato anche un mulino ad acqua che

stava a metà strada nel ruscelletto che scorre da Rocca Borrena a Cascia, che sta a metà strada tra le due, tra Cascia e Rocca Borrena. Quando i ragazzi avevano più o meno 12-13 anni, proprio nella zona del mulino, Paolo, il marito, venne ucciso a pugnalate. Fatto sta che Rita non poteva avere giustizia dalla giustizia, diciamo, ufficiale. A questo punto i fratelli del marito, cioè gli zii dei due ragazzi, incominciarono a instillare nel cuore, nella mente dei ragazzi, che dovevano fare vendetta, e la vendetta toccava ai figli maschi dell'ucciso, e quindi sarebbe toccato a loro. Rita ovviamente non accettò assolutamente, prima perché era cristiana, quindi commettere un altro delitto non lo voleva che i figli lo commettessero. Secondo, perché sapeva bene che comunque un'eventuale vendetta a lei non gli avrebbe ridato né il marito né il padre di questi bambini. E quindi dice perché? Terzo, la legge puniva con il carcere e anche con la possibilità di essere condannati a morte chi faceva vendetta privata. Quindi vale la pena fare una vendetta privata se poi vai a finire in carcere? Oppure sarebbero dovuti fuggire, qui c'era il territorio, i confini verso il Regno di Napoli, andare al Regno di Napoli a fare brigante e essere ricercato e quindi finire comunque malamente. Quindi per questo Rita non ha voluto assolutamente, inimicandosi però la famiglia del nemico, che ce l'ebbe, non dico a morte, ma quasi con lei. Se non che un anno e mezzo, due dopo questi fatti, i due figli, in occasione di una pestilenza che è capitata qui, è avvenuta qui a Cascia, morirono tutti e due di peste. E quindi Rita a 30 anni è rimasta sola, i genitori nel frattempo erano morti, il marito era morto, i figli erano morti. È venuto pensato, forse un'idea che aveva già da ragazza, da piccolina, di entrare in monastero. Quindi dice, gli anni che mi rimangono di vita li offro al Signore, tanto umanamente lei non aveva più nulla da... Che cosa faceva da sola, no? Non aveva neanche i parenti, neanche quelli del marito, perché erano contrari. E quindi chiese di entrare in questo monastero. La superiora le disse: no, tu non puoi entrare finché non hai messo pace tra le famiglie. Nel frattempo si erano identificate queste due famiglie, tra la famiglia del marito ucciso e altri. Quindi praticamente tutti sapevano chi era stato, almeno chi aveva commissionato il delitto, e nessuno ha parlato. E la superiore gli ha detto: no, non puoi entrare finché non metti pace. E questo divieto assoluto che la superiore gli aveva messo, sono riusciti a scoprirlo una ventina d'anni fa, quando hanno trovato nell'archivio storico del comune di Cascia un foglio, una carta che era notarile, che era un atto di vendita di un terreno di proprietà del monastero a una persona che lo voleva comprare. Era del tempo proprio, dei primi tempi in cui Santa Rita era monaca. E lì hanno visto che in quell'atto c'era l'elenco di tutte le monache, c'era Suor Rita Lotti, che è Santa Rita, e c'era anche una monaca che aveva il cognome dei parenti del marito, il cognome del marito. Significa che una parente stretta o un po' alla larga dei parenti del marito era già monaca qui dentro. E quindi giustamente la superiore ha detto: come facciamo a mettere guerra fuori e guerra dentro? Non è possibile. E quindi è il primo episodio della vita di Santa Rita che ci richiama poi alcuni elementi che fanno parte dell'immagine, diciamo, di Santa Rita. E riguarda proprio questa vite, che è la vite di Santa Rita.
Allora, la maestra delle novizie, perché il primo anno si fa il noviziato, gli ha detto: tu Rita sei stata abituata finché eri a casa tua a gestire la giornata come volevi, no? Secondo le cose che dovevi fare, il tempo che avevi a disposizione, eccetera. Qui invece è tutt'altra cosa, devi convivere con persone che non conosci, non sono parenti, non le conosci, sono diverse da te, hanno idee diverse, però ci devi convivere se vuoi diventare monaca. E poi devi, i lavori non puoi fare, ci sono gli orari. Le monache ogni 3 ore vanno in chiesa tutte quante a pregare, quindi devono smettere tutto e andare lì a pregare. E poi ci sono i lavori da fare, vengono stabiliti o dall'orario, no, oppure dalla superiora, e quindi tu ti devi abituare. Allora, per abituarti ti do un piccolo esercizio per obbedienza. E ha preso un pezzo di vite. Probabilmente era in questo periodo in cui le viti si tagliano, no? Si podano per rendere, prepararle per il prossimo anno, no? E quindi ha preso questo pezzo di vite tagliato già per terra, l'ha piantato e gli ha detto: tu adesso, finché non te lo dico io, l'annaffi ogni giorno. È un esercizio di pazienza e di obbedienza. E Santa Rita ha detto: va bene, fate tanto in vita mia, posso pure fare questo. No, farlo per amore del Signore. Fatto è che quando gli hanno detto adesso basta, gli hanno tolto quello sterpo per buttarlo via, probabilmente hanno visto che aveva fatto le radici. E allora, siccome c'era una vigna, ha detto: ce lo teniamo invece di buttarlo via. L'hanno piantato e è rimasto come la vite di Santa Rita. Questa vite qui ha circa 100 anni e stava per morire, l'hanno salvata appena. E le viti non durano più di 200 anni, quindi questa non è fisicamente la vite del tempo di Santa Rita. Però è la figlia, una nipote di quella vite, perché le viti si rigenerano appunto in quel modo. I contadini facevano, e fanno forse tuttora, proprio quel sistema per far venire le radici a una vite, proprio da un pezzo di vite che si sotterrava così. L'ha fatto anche mio padre, che era contadino, l'ho visto io da quando ero piccolino. Quindi non è miracolo vero e proprio, però è un gesto che il Signore gli ha detto, è frutto dell'obbedienza di Santa Rita, dell'umiltà e della pazienza di Santa Rita.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Santa Rita veniva, questa era perché c'era la chiesa lì, lì dove è nata, però

Questa era la chiesa principale, era questa di Santa Rita, quindi veniva spesso, conosceva molto bene gli agostiniani di Santa Rita e quindi anche questo monastero delle agostiniane. E quindi quando si è fatta monaca è entrata qui nel monastero delle agostiniane e ovviamente ha vissuto la vita spirituale degli agostiniani di Sant'Agostino.

di Santa Rita la stimmata della spina sulla fronte. È successo l'episodio 15 anni prima di morire. Santa Rita è morta il 22 maggio 1447. 15 anni prima, in occasione il Venerdì Santo, si faceva un'omelia, una predica, avevano chiamato per predicare la Quaresima di quell'anno un frate francescano delle Marche, che adesso è santo, a predicare, e era Venerdì Santo. Questo predicatore incominciò a parlare ovviamente Venerdì Santo della morte di Gesù in croce, la crocifissione di Gesù, e parlò, però era santo anche lui, San Giacomo della Marca si chiama, era con tanta emozione, con tanta senso di spiritualità, diciamo, di Gesù che muore in croce. È che Rita, che stava ad ascoltare l'omelia, la predica, su nella chiesa di Sant'Agostino, in cima alla zona più alta di Cascia, rimase molto impressa, per cui è ritornata qui nel monastero. Sopra non ci si può andare, però ancora c'è, in un corridoio, una specie di cappelletta hanno fatto, c'è l'immagine di un Cristo crocifisso, che è esattamente questo. Questa è una foto, però corrisponde sia il colore sia le dimensioni di quella che sta sopra, che non possiamo vedere, però possiamo vedere questa. Santa Rita si è messa davanti a questo crocifisso e gli ha detto: Signore, ho sentito che tu hai sofferto tanto, dice, fammi, se tu vuoi, fammi partecipare a una parte, a qualcosa, a qualche dolore, qualche sofferenza della tua passione, per amore tuo. E il Signore l'ha accontentata, perché si è sentita come una spina, una specie di spina che sulla fronte, leggermente a sinistra, che gli ha prodotto una ferita che per 15 anni non gli si è mai più rimarginata. Quindi una ferita che gli faceva soffrire moltissimo, mal di testa, che sanguinava spesso e qualche volta faceva anche il pus. E quindi era anche una cosa fastidiosa a lei, fastidiosa anche alle altre monache, tant'è vero che l'avevano dovuta mettere nella stanza un po' più isolata del corridoio dove c'erano le stanze delle altre monache. E questo si chiama la stimmata, le stimmate. Voi sapete, ci sono dei santi che hanno delle stimmate. Le stimmate è la partecipazione alla passione di Cristo, a qualche dolore della passione di Cristo che Gesù ha sofferto, che Dio ha dato, un dono che Dio ha dato a certe persone che gli hanno detto di poter partecipare. Quindi un gesto di amore, però un regalo di Dio, un regalo che fa soffrire. Noi abbiamo Padre Pio, che ormai è un santo moderno, che aveva le stimmate. San Francesco aveva le stimmate, altri santi avevano le stimmate. È un fenomeno che risente un po' della sensorialità, della psicologia di chi li riceve, però hanno una radice, un'origine soprannaturale, non è artificiale, non è venuta, non è una malattia. No, è un qualcosa che ha attinenza a qualche sofferenza di Gesù in croce, o prima o dopo. Qualcuno potrebbe dire, ma potrebbe essere un'immagine, perché una sofferenza non fisica, una sofferenza interiore, non lo so che cosa. E invece, quando hanno fatto l'ultima ricognizione dei resti mortali,

Portali di Santa Rita hanno chiamato i medici, anche quelli che sono esperti nelle ossa, nell'ossatura delle persone, eccetera, no? Con tutti gli strumenti moderni che abbiamo. E hanno fatto esaminare per dire: ma che cosa rimane? Rimane qualcosa?

una cosa scritta, diciamo, col notaio e tutto, che praticamente si vede adesso una specie di perforazione, la chiamano così, una cosa rotonda, piccola evidentemente, una specie di perforazione che, siccome Rita questa ferita l'ha portata per 15 anni da viva, gli si è richiusa la ferita con l'osso, no? Quando si rompe un osso, poi si ricompone l'osso, no? E quindi si ricompone perché c'è la materia ossea che si ricompone, di calce, nel carattere cosso di calce, si ricompone, no? E si unisce a formare l'unico osso. Hanno notato che la parte otturata, cioè la parte ossea che ha richiuso questa ferita, diciamo, che c'è stata, è di una consistenza più recente nel tempo di quella che la compone dietro. Cioè significa che hanno stabilito che questa ferita, questa parte ossea che è stata come un'otturazione, diciamo così, di questa ferita, è avvenuta dopo tutto il resto della cosa. E quindi c'è stata veramente una specie di perforazione, ma in maniera tale che ha perforato il cranio senza uscire dal cranio, perché sarebbe andata al cervello, sarebbe morta. E l'analisi ha detto questo, quindi questo significa, e non possono riuscire, dice, non si riesce a capire come potrebbe essere accaduto, perché non è una se fosse caduta, avesse inciampato la testa, se fosse fratturato un po' il cranio qui, però non è rotondo, è una piccola cosa rotonda. E quindi dobbiamo dire che anche la scienza almeno non ha saputo spiegare il fenomeno a livello diciamo chimico, a livello diciamo naturale, e quindi la Chiesa giustamente lo ritiene una stimmata vera e propria. Qui questa è molto importante anche per quello che ho detto come testimonianza, perché questa è la cassa solenne che è stata fatta nel 1457. Appena morta, nel 1447, Rita ha avuto una devozione pubblica da parte della gente, sia per la presenza della stimmata, sia perché si manifestava veramente una persona santa. E ha cominciato subito dopo morte a fare un sacco di miracoli e di grazie a chi li chiedeva. E allora volevano che poter venerare il corpo alla vista, l'avevano lasciato appena morta nel cimitero interno che aveva il monastero. E quindi hanno voluto fare questa cassa. Per fare questa cassa, 10 anni dopo che era morta, hanno preso la cassetta dove stava prima Santa Rita, il corpo di Santa Rita, e praticamente, sembra questa una fotografia, l'hanno messa vicino a dove il pittore stava pitturando questa cassa, e il pittore ha visto, perché aprendo la cassa dove era stata messa, hanno visto che praticamente Rita era rimasta intatta, il corpo, cioè si era mummificato naturalmente, cominciava a mummificarsi, però non si era corrotto. Praticamente, esattamente, è stata vista così. Allora, sempre le indagini che hanno fatto sui resti di Santa Rita hanno determinato che Rita era alta 147 centimetri, quindi più o meno siamo. Quindi il pittore praticamente ha visto com'era la salma di Santa Rita e l'ha pitturata esattamente qui. Il vestito era quello normale, erano gli abiti che venivano confezionati a casa, quindi non tinti, con la tinta naturale delle cose naturali con cui facevano, e aveva di distinto dalle altre donne, che tutti avevano l'abito lungo così, soltanto questo mantellina che indicava proprio che era una monaca. E il pittore qui, vedete, nella prima scena dipinge la ferita di

Santa Rita, il rosso, che significa la ferita, aperta, significa, e rotonda, l'hanno ingrandita per farla vedere bene, più grande di quello che fosse in realtà. E ci ha messo una spina per indicare, voleva dire, no? Dobbiamo leggere le pitture. In quei tempi le pitture erano la Bibbia dei poveri, la gente non sapeva leggere, guardando le pitture imparavano che cosa volevano dire. Questo vuol dire che 10 anni dopo la morte, il che significa che tutti quelli che la vedevano avevano conosciuto Santa Rita, morta da 10 anni prima soltanto, e quindi non poteva fare un falso. Era vero. E quindi Santa Rita aveva avuto una ferita che si diceva era causata da una spina. Poi il pittore che cosa ha fatto? Sotto, questa è Santa Maria Maddalena, è la patrona del monastero. Qui è Gesù che risorge da morte e qui è Santa Rita. È la stessa santa che vedete, la stessa faccia, gli stessi abiti, eccetera. Qui però Santa Rita c'ha la ferita sotto, però la spina se l'è tolta, come se se la fosse tolta lei, no? E la porge come se con la mano la porge qui a Gesù Cristo. Gesù c'ha la corona di spine. Però Gesù, mentre sta risorgendo, non aveva la corona di spine, perché l'hanno tolta quando l'hanno disceso dalla croce, appena morto. Il pittore l'ha messa, proprio la corona di spine, che non la doveva portare qui, Gesù, proprio per indicare che questa ferita sulla fronte di Rita era una spina che Rita adesso riconsegna, in modo immaginoso, riconsegna a Gesù, come per dire: Signore, questa ferita, questa spina è la tua, è parte della tua corona, te la riconsegno, perché non serve né a te che risorgi né a me che ormai sono in paradiso. Quindi questa è un'immagine molto bella, significativa, no? Un documento direi storico della veridicità della ferita che Rita ha portato in fronte della spina. Allora, Santa Rita è rimasta qui fino al 1745. Nel 1745 è stata messa dentro questa cassa di stile barocco spagnola reale, perché è stato un dono. C'è lì sotto, c'è la data, Corpus Sante Rite 1745. È stata una cassa donata dal re di Spagna, che come dono a Santa Rita, perché era guarito da una malattia, da un tumore che aveva in faccia, e quindi ha mandato questa cassa con l'abito regale da regina, che era stato messo poi per coprire il corpo di Santa Rita, e qui è rimasta il corpo di Santa Rita è rimasto fino al 1930, quando l'hanno portata giù nella basilica attualmente. Altre cose di Santa Rita: oltre al corpo che abbiamo laggiù, ci sono rimasti due oggetti preziosi di quando lei era viva. Uno è questo, molto importante, che è l'anello nuziale di Santa Rita. È un anello molto bello, l'immagine nuziale, e sono due mani che si stringono, no? Santa Rita, questo anello, se l'è conservato gelosamente finché è vissuta. Se l'è portato in monastero, quando le monache precedentemente, ma anche adesso, quando entrano in monastero non si portano tutto quello che avevano vissuto precedentemente, no? Ma si debbono, diciamo, togliere tutto quello che faceva parte della vita passata, perché adesso la loro vita è un'altra. Oltretutto, se la vita di Rita da sposata fosse stata così difficile come qualche vita descrivono, il marito che era insopportabile, il marito che era violento, probabilmente Rita
l'avrebbe venduta, l'avrebbe regalata, l'avrebbe, non so, dato a che cosa, non se le sarebbe portata, conservata gelosamente per tutta l'esistenza. Quindi è stato un ricordo bello che Rita ha avuto della sua vita di famiglia. Ovviamente non sono mancate, non saranno mancate i problemi, non saranno mancate i litigi, non saranno mancate le cose che non vanno, ma questo fa parte della vita di ogni famiglia, lo sappiamo, no? L'altra cosa che era di Santa Rita, qui già viene pitturata 10 anni dopo la morte la corona che aveva in mano, e questa qui è la corona, sempre sora, la corona fatta di acini di frutta secca, è una corona che si vede lì vicino sotto, è la corona con cui lei pregava. A quei tempi non c'erano i libri, quindi non si potevano leggere, c'erano le grandi pergamene o i libri liturgici, erano grandi così, no? In cui si leggeva da lontano, però le monache non leggevano, soprattutto erano in latino, e quindi le preghiere le facevano con una serie di rosari, di Padre Nostri, Ave Maria, eccetera, con cui pregavano. L'ultima cosa che ci rimane, voi fate quello che volete fare, riguarda la rosa. Quindi abbiamo visto la vite di Santa Rita, il segno della spina di Santa Rita, perché tutte le immagini c'ha questa spina in fronte, sapete adesso perché, la rosa di Santa Rita. Che hanno a che fare le rose con la vite di Santa Rita? Siamo verso la fine di Santa Rita, che è vissuta 75 anni. Tanto per l'età del tempo, però era piccolina, era robusta, aveva lavorato sempre e quindi era rimasta, no? Però alla fine si è spenta come si spengono, come una candela, no? Come morivano anche i nostri nonni, i bisnonni, sono morti così, piano piano, si sono così, in poco tempo. Eravamo più o meno a 3 mesi prima che morisse, nel febbraio del 1447, Rita stava a letto, si era aggravata, e quindi le consorelle gli hanno detto ai parenti di Roccaporrena: venite a trovare Rita, perché probabilmente non sappiamo quanto camperà, quanto vivrà. E quindi è venuta una parente a trovare Rita, e Rita gli ha detto: non sappiamo, ovviamente, le notizie sono vere, ma non sappiamo le modalità, insomma, no? Se l'abbia detto in un momento di che aveva la coscienza limpida, oppure stava mezzo addormentata, oppure un po' la sofferenza, il dolore, un po' anziana, così come l'abbia detto. Ha detto: senti, mi devi fare un favore. Dice: io ho chiesto un segno dal Signore, e vorrei che tu vai nell'orto mio di Roccaporrena e raccogli, c'è una pianta di rose, come sai, raccogli una rosa lì da quella pianta, e poi raccogli dalla pianta di fichi che ho sempre lì nell'orto 2 fichi e me li porti. Lei ha detto: sì, Rita, certo, proverò. Ha detto: però, dice, ma c'era la neve, probabilmente era febbraio, no? E quindi che cosa vuoi trovare? Però è andata nell'orto, dice, va bene, e ha trovato una rosa piccolina. Poi faccio vedere che tipi di rose sono. Non era una rosa come questa, una rosa, un fiore di rosa, l'ha trovata, la rosa fiorita e 2 fichi rinsecchiti, però 2 fichi ancora ci stavano, non avevano mangiato gli uccelli, se vede, non lo so. E l'ha portata a Rita. E Rita, tutta contenta, l'ha ringraziata, dice: adesso posso morire in pace, perché il Signore mi ha dato il segno che gli avevo chiesto. Praticamente lei aveva chiesto, aveva detto al Signore: Signore, adesso che vengo da te, fai in modo che io trovi anche mio marito e i miei figli. E il Signore gli ha dato, con questo segno, gli ha dato proprio la certezza, no? Lei si è sentita certa e quindi ha ringraziato il Signore, e di lì a qualche mese è morta, il 22 maggio 1447. E da quel momento, proprio da questo fatto, la rosa è diventata il segno di Rita, come segno di pace, come segno di amore, come segno di perdono, come segno di bellezza, no? Che una vita può essere bella, anche se piena di difficoltà, di sofferenza. Se è piena di amore, ogni vita diventa bella, anche se è sofferta. E quindi è diventata la rosa proprio il fiore di Santa Rita.
le rosse di Santa Rita, quelle reali, quelle che c'erano ai tempi di Santa Rita, erano soltanto quelle selvatiche, perché le rose moderne che abbiamo noi sono state rifatte geneticamente, riprodotte dopo, no? Era la famosa rosa canina, si chiama

c'è anche adesso nei boschi, nelle selve, c'è anche adesso. E le suore che hanno fatto roseto qui, adesso ci sono solo le piante, non c'è, c'è alcune gemme, però che è meraviglioso a aprile, maggio, quando sono fiorite, hanno fatto anche, hanno piantato 5-6 rose di questa rosa canina per far vedere come erano. Erano intanto il fiore, avevano una corona sola. Non erano tutte così. I petali erano piccolini, erano color rosa, non c'erano le rose rosse in natura, non ci sono rosse, gialle o di altro colore, solo rosa, appunto si chiama, il fiore si chiama la rosa, perché erano così, rosa o bianco-rosa, insomma. I rami sono spinosissimi, fanno delle bacche rosse così, però sono, la rosa è molto, molto profumata, quindi questa è la rosa che aveva Santa Rita, ma erano le uniche rose che ci stavano.

diciamo gloria al Padre, a Santa Rita, perché ci aiuti, no? Ad essere nella nostra vita, a vivere, a superare intanto tutte le difficoltà, però ad essere anche uomini e donne di amore, di pace e di riconciliazione. Altrimenti, se non c'è pace dentro il cuore, la pace non ci sarà mai neanche fuori. No, questo lo sappiamo, è difficile, però se ce l'ha fatta Santa Rita, ricordiamo, Santa Rita non è stata santa prima, santa ci è diventata. Santa Rita, come vi ho raccontato la verità, è stata una donna normalissima in tutto e per tutto, in tutto e per tutto, però ha avuto la grazia di Dio, ma ha avuto tanta volontà e tanto amore per il Signore, tanto amore per la famiglia, tanto amore per gli altri, anche per quelli che avevano causato a lei tanta difficoltà e tanto dolore. In questo modo il Signore l'ha ricompensata e non solo ha detto, ha accettato le sofferenze, ma l'ha chieste pure al Signore, come per dire, Signore, dammene altre, e ha chiesto, quando si chiede, ha chiesto di poter soffrire un po' delle sofferenze di Gesù, di alleviare le sofferenze di Gesù per portarle lei. E questo è l'amore dell'amore, possiamo dire, il massimo, no? Però per questo il Signore adesso le ricompensa, perché attraverso Santa Rita tantissime persone ci hanno le grazie, i miracoli, e noi qui ci arrivano tante cose che veramente ogni giorno ci fa sbalordire. Come Santa Rita veramente viene incontro a tantissime, tantissime necessità della gente. E questo è un dono che Dio fa a Santa Rita, perché Santa Rita ha fatto il dono di se stessa a Dio totalmente. Il Signore premia quelli che sono buoni.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

Cari amici di Maria Vision, pace e bene. Mi chiamo Fra Paolo e sono un frate dei Franciscan Friars of the Atonement, che traduciamo in italiano frati francescani della riconciliazione. E di questo in effetti parleremo oggi e in una serie di puntate che avranno proprio come argomento principale la riconciliazione nei conflitti nei quali possiamo essere coinvolti tutti i giorni. E i conflitti che possono sorgere in famiglia, che possono sorgere nella società, nella scuola, ovunque siamo. Conflitti che in nome di Gesù possono essere portati alla pace. Gesù, il grande riconciliatore, che porta la pace dentro di noi, dove è il luogo principale della riconciliazione, per poi estenderla alla riconciliazione con gli altri e ovviamente con Lui. E la pace non è solamente un bel concetto ideale, profondo, evangelico, ma anche un qualcosa che si può fare concretamente tutti i giorni, seguendo certi passi che a suo tempo, quando prima di essere frate, insegnavo la materia che si chiama mediazione e conciliazione in università che è quella di Pisa. Oggi in effetti sono stato chiamato a insegnarla di nuovo in un'altra università pontificia, l'Università Lateranense. Il concetto è sempre quello: come la pace che ricaviamo da Cristo può incarnarsi in noi e aiutarci a gestire i conflitti con gli altri per riportare la pace nei contesti nei quali siamo. Una pace a volte non semplice, perché il primo stimolo deve venire proprio da noi. La pace può stare dentro di noi come del resto la guerra dentro di noi. E lo possiamo scoprire sia nei momenti di preghiera, ma anche di riflessione e di consapevolezza quando ci troviamo in uno stato di tensione, di conflitto, magari fra scelte opposte, oppure in un conflitto più o meno aperto con qualche altra persona con la quale condividiamo la nostra quotidianità, oppure che ci troviamo a incontrare casualmente sulle strade della nostra vita. Il metodo semplice che ricaviamo sicuramente dal Vangelo, ma anche dalla prassi di chi di questa materia ne ha fatto oggetto di studio, di approfondimento. Come dicevo, io la insegno, ma l'ho anche praticata molto nel corso degli anni, sia da frate che prima, e ancora oggi mi trovo a imparare nuove cose quando inevitabilmente qualche conflitto appare nella mia vita e mi trovo puntualmente non solo a rinfrescare quanto già ho insegnato da tempo, ho praticato da tempo, ma che si presenta sempre nuovo, in quanto il conflitto non è mai uguale a un conflitto precedente, lo stato d'animo nel quale ci si può trovare non è mai lo stesso o costante regolarmente, e quindi l'applicazione di una metodologia semplice può aiutare a approfondire e quindi eventualmente a risolvere o eventualmente a prevenire l'insorgere di una conflittualità più aspra o appunto risolvere una conflittualità già emersa. E come vedremo nel corso della disamina di alcuni casi specifici, lo schema che normalmente utilizziamo e che veramente trasversalmente ai contesti, agli ambiti applicativi, può essere utilizzato, è uno schema semplice dove prima di tutto nell'analisi, nell'approfondimento di un conflitto si vedono le prese di posizione, cioè come ciascuna parte coinvolta nel conflitto si approccia al conflitto. Molto spesso le prese di posizione sono quasi delle dichiarazioni di guerra, potremmo dire, delle pretese o dei divieti. In genere tutti siamo stati coinvolti in qualche conflitto, lo sappiamo che quando il conflitto esplode dentro o fuori di noi le esigenze sono molto forti. Gesù sembra scomparire, la stretta di mano che dovrebbe suggellare l'eventuale accordo
sembra ben lungi dall'essere vicina. Semmai le mani che a un certo punto si stringeranno sembrano più potersi atteggiare in un pugno da utilizzare contro l'altro. E in effetti le prese di posizione, la situazione delle prese di posizione è proprio così, uno scontro, una apparente inconciliabilità della situazione. E invece quando poi si va a scavare un po' più profondamente, grazie alla consapevolezza, grazie alla preghiera, grazie a un confronto onesto e sincero con l'altra persona, magari aiutati anche da un terzo, che appunto si chiama mediatore o conciliatore, o che può essere un amico, una persona esperta, una persona saggia, allora quando si vanno ad approfondire i veri bisogni per i quali il conflitto è sorto, ecco che la situazione già comincia a cambiare. Le prese di posizioni da esteriori, al limite aggressive e al limite violente, possono cominciare a tramutarsi, o dovrebbero cominciare a tramutarsi, in un qualcosa di più approfondito. Perché io pretendo quella determinata cosa? Qual è il mio vero obiettivo? Qual è il bisogno che ho sentito frustrato e che ha generato un'emozione, per esempio, forte, che mi ha contrapposto all'altra persona? La stessa cosa dicasi per l'altra persona coinvolta. Qual è il bisogno che non è riuscito a soddisfare o che sente minacciato e quindi in nome del quale sta agendo in maniera forte, al limite violenta? Ovviamente in una situazione conflittuale non sono solo coinvolte le controparti, ma spesso ci sono delle persone di contorno che sono quasi degli spettatori, ma a volte potrebbero essere degli influenzatori della controversia e delle controparti. Ovviamente noi non siamo monadi chiuse che viviamo in igloo e quindi la relazione coinvolge inevitabilmente altre persone che potranno aiutare o meno. Ovviamente il riferimento a Gesù potrebbe essere l'ideale, il referente più ideale appunto per fare la pace, ma abbiamo a che fare anche con referenti molto concreti, molto vicini a noi, che potrebbero invece stimolarci a essere ancora più aggressivi, ancora più pretenziosi e quindi stimolare in negativo la soluzione della controversia. Ci sono invece coloro che in qualche modo, incarnando la prassi pacifica di Cristo, possono aiutarci appunto a essere più misericordiosi, più arrendevoli, a metterci anche di più nei panni dell'altro per capire

la situazione e quindi contribuire a risolverla. Ovviamente in una situazione di conflitto che si cerca di pacificare e di mediare e conciliare, la possibilità che non ci si riesca è ovviamente una concreta evenienza. Evenienza alla quale si può pensare in maniera pessimistica: ah, se non mi accordo in questo caso, se non faccio la pace, cosa succede? Ma anche in termini positivi. C'è una possibilità di vivere in pace anche senza accordarsi con la parte con la quale in quel momento ho una controversia? Potrebbe anche dare una certa serenità il fatto che io possa anche temporeggiare nella soddisfazione o tutela di un bisogno che pure ho a cuore, in modo che in un successivo momento, magari con la stessa persona o con altre persone, possa trovarmi in una situazione dove effettivamente il conflitto o non c'è più, oppure si presenta in un modo diverso, quindi più gestibile e pacificabile. Non possiamo sottacere del fatto che nei conflitti, come dicevamo prima, la parte emotiva non è indifferente. A volte è una parte emotiva che si esprime solamente a livello verbale, qualche volta anche fisico. Ma qualche volta, pur non esprimendosi, rimane interiormente. Quante volte abbiamo avuto dei mal di pancia per situazioni che appunto non ci andavano a genio, situazioni nelle quali magari non riuscivamo a esprimere il disagio, e quindi situazioni che in qualche modo anche fisicamente esprimono quanto questa situazione di conflitto possa incidere negativamente sulla pace. Sono le emozioni. Sono le emozioni che chiamiamo anche collera o i dintorni della collera, le arrabbiature, che ovviamente non facilitano nella misura in cui sono espresse e sono anche fraintese, non facilitano pa la pacificazione. Però possono facilitare una cosa: possono facilitare la comprensione del disagio nel quale ci troviamo. E questo vale per tutte le parti coinvolte. Perché ovviamente se una parte è ferita nelle emozioni, forse attraverso quel canale può capire anche meglio i propri bisogni e quelli altrui. E quindi, una volta stemperato, una volta al limite anche sfogato quello che effettivamente tenevamo dentro, potrebbe anche essere una via maestra per la mediazione e la conciliazione di una controversia. Ovviamente sempre che non si ecceda in maniera distruttiva. Perché come nella comunicazione, la comunicazione può essere costruttiva pur dicendo delle cose forti, può essere distruttiva quando invece tende proprio ad atterrare l'altro, a in qualche modo distruggerlo, se non fisicamente, moralmente. E questo ovviamente porta lontano dalla pace. Verso la strada maestra, se vogliamo, della pacificazione di una controversia, tutti gli elementi che sono condivisi o condivisibili sono come dei fili d'oro che aiutano. Per esempio, il condividere una fede sicuramente aiuta. Riferirsi assieme a un momento di preghiera, anche quando c'è una tensione in corso. O anche la concretezza della situazione nella quale, per esempio, essendo i contendenti, membri della stessa famiglia o della stessa scuola, dello stesso luogo di lavoro, potrebbe anche essere particolarmente opportuno che tutte le dimensioni che condividono possano essere altrettante dimensioni che li accomunano e che quindi spingono ulteriormente a pacificare, proprio perché nell'ambiente nel quale entrambi sono coinvolti ci sono elementi di condivisione anche quotidiana. Ovviamente nell'ambito della condivisione ci sta anche l'oggetto del contendere. In effetti, si condivide il problema. E molto spesso, come si dice con uno slogan, che però non è uno slogan, è anche una realtà molto profonda, si condivide il problema e la persona non è il problema. Semmai abbiamo un problema con l'altra persona, al limite in comune con l'altra persona, e in comune possiamo risolverlo. Ma mai considerare le persone come se fossero problemi in sé. La soluzione ovviamente è la pacificazione, che il più delle volte, se abbiamo seguito un percorso di onestà, di fraternità e perché no, sotto la luce e l'illuminazione di Gesù Cristo, è l'esito auspicabile, sperato.

il più delle volte anche concretizzato, per risolvere la controversia e ripartire, diciamo, di slancio nel rapporto con l'altra persona, che a volte addirittura migliora attraverso proprio la pacificazione di una controversia che aveva contrapposto i due. Ovviamente, come dicevamo, nella sequenza di questo percorso di analisi, di approfondimento di una controversia verso la sua soluzione, è ovvio che una certa strutturazione, specialmente quando c'è un terzo coinvolto, che chiamiamo mediatore o conciliatore, può essere utile, perché affidata alla spontaneità e diciamo all'artigianalità, si possono sicuramente fare tante cose buone, ma si possono fare anche degli errori. L'aiuto di un terzo, un pacificatore, che è chiaramente esterno alla controversia, può sicuramente facilitare nell'andare verso la soluzione. E infatti, nei casi che esamineremo nelle prossime puntate, vedremo anche la sequenza che i terzi coinvolti, mediatori, conciliatori o pacificatori o amici che hanno aiutato le parti a risolvere la loro controversia, si sono trovati più o meno strutturalmente a seguire, perché effettivamente è molto più facile seguire un percorso tracciato e già di successo, diciamo che dà confidenza e dà fiducia che il percorso migliore, più facile e anche più praticato, per arrivare alla pacificazione della controversia stessa. Le fasi sono cinque, molto semplici. Cominciare, che è la fase iniziale del procedimento. La fase iniziale del procedimento è quando, in un contesto un po' più strutturato, le parti si presentano, presentano il caso, presentano come loro hanno vissuto, diciamo, quella storia che le ha contrapposte. In questa fase è facile ovviamente che si interrompano, magari si accusano vicendevolmente e la figura del terzo può essere particolarmente utile per dirimere questa maggiore animosità. E dopo, in genere, si fanno degli approfondimenti, singoli o congiunti. Approfondimenti singoli sono degli incontri che appunto il terzo pacificatore può avere con ciascuna parte in assenza dell'altra parte, un po' per entrare più in confidenza, non tanto in confessione, ma sicuramente si possono anche esprimere degli aspetti della controversia che con l'altra parte non si sono voluti affrontare da subito, oppure si sono affrontati ma in maniera appunto più distruttiva nella fase iniziale. Questi incontri singoli possono avere una durata varia, ovviamente, perché dipende da quanto tempo serve a ciascuna parte per scavare un pochino meglio nel proprio vissuto della controversia e nell'immedesimazione dell'altra parte, quindi nell'altrui vissuto. Gli approfondimenti ovviamente possono essere anche congiunti, quando specialmente il terzo, mediatore, conciliatore o pacificatore, si trova anche in uno stato di confidenza rispetto alle parti e di, se vogliamo, stemperamento delle emozioni o delle comunicazioni più accese, per poter approfondire congiuntamente senza timore che si ricominci a litigare, come è facile che avvenga nella fase iniziale. Particolarmente importanti sono i punti critici che possono generare la svolta nella contrapposizione io contro tu, oppure come normalmente avviene nelle controversie, io ho ragione, tu hai torto. E molto spesso è una chiave di volta, è l'essersi veramente messi nei panni degli altri, essere riusciti a vedere, a capire, pur non condividendola, la posizione dell'altra parte, il perché l'altra parte è stata offesa o il perché l'altra parte vuole perseguire un certo obiettivo, che magari a noi non interessa particolarmente, ma perché per quella parte è significativo. Questa criticità molto spesso è una chiave di volta per avviare il percorso virtuoso verso la soluzione. A volte anche il fatto che ci si limiti. Io oltre un certo punto non vado, ma effettivamente sono limiti oggettivi invalicabili?

Sono delle autolimitazioni che spesso i contendenti si mettono da loro stessi quasi come una questione di principio, quindi torniamo al punto di partenza, alle prese di posizione, che non sono ovviamente quelle che portano verso la soluzione. A questo punto, se abbiamo cominciato il percorso virtuoso verso la soluzione, ecco che l'andare al dunque. Quindi cominciare a cercare di strutturare assieme, sempre con l'aiuto del facilitatore, del pacificatore, una soluzione che sia ovviamente vantaggiosa per entrambi. Non a caso, infatti, in termini anglosassoni, la pacificazione in mediazione si chiama la win-win solution, una situazione nella quale tutte e due vincono, nessuno effettivamente perde. Perché quando anche si perdesse qualcosa, in un compromesso c'è sempre qualche sacrificio da fare per venire incontro all'altro, ma è una cosa comune e si fa in nome di un accordo ancora più vantaggioso per entrambi. Questo andare al dunque coincide poi con lo schema che avevamo detto prima della soluzione. È proprio l'accordo col quale le parti non solo risolvono quella controversia, ma sperabilmente riprendono un rapporto fecondo, una relazione fraterna, dove appunto la benedizione di Gesù, come vediamo nell'immagine, suggella la stretta di mano e che vediamo. Proprio oggi nell'omelia della messa si parlava di grazie o di sofferenze visibili o invisibili. Ecco, un conflitto può avere sicuramente parti invisibili di sofferenza, ma parti anche visibili e di contrasto. La pacificazione ha sicuramente la parte visibile della stretta di mano fra i contendenti e la parte invisibile ma sostanziale della benedizione di Gesù. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi, sono Barbara Osimani, Università di Camerino. Siamo qui con il professor Fiorenzo Mignini, esperto di bioetica, medico, professore all'Università di Camerino, che ci introdurrà e approfondirà alcuni temi della bioetica, appunto. È una disciplina relativamente nuova nell'ambito accademico, che però è estremamente attuale per moltissimi temi che voi sicuramente avrete sentito, come ultimamente il problema dell'eutanasia, ma anche l'aborto, la fecondazione artificiale e tanti altri temi che la scienza e la tecnologia portano con sé. Ecco, se volete già da ora iniziare a porre delle domande, un numero in sovraimpressione, che vi ripeto adesso, 071-750-1707, e c'è anche un indirizzo email a cui potete mandare dei messaggi, info@mariavision.it. Quindi servitevene, perché siamo lieti poi alla fine di questa intervista di rispondere alle vostre domande, che saranno sicuramente interessanti. Adesso iniziamo un po' con un profilo storico di questa disciplina della bioetica. Un breve excursus.
1: Sì, comincerei col dire che una delle più grandi sfide del nostro tempo è appunto la ricerca delle vie di una possibile regolamentazione della scienza e della tecnologia. Ma questo non significa che la scienza e la tecnologia sono solo fonte di problemi o peggio di guai. Significa innanzitutto che occorre metterne bene in luce il valore, le potenzialità positive di servizio all'uomo e alla società, al progresso, allo sviluppo dei popoli. Ebbene, per raggiungere questo obiettivo bisogna partire dalla considerazione che la scienza e la tecnologia non sono automaticamente buone in se stesse, in quanto essendo il risultato di una complessa rete di azioni umane possono produrre anche effetti dannosi. Sì, il compito della bioetica è proprio questo, cioè quello di realizzare un luogo dove si possa svolgere serenamente questa discussione.
0: E chi ha inventato proprio il termine bioetica?
1: La bioetica nasce in area anglofona, nasce nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, e nasce negli anni 70. Nel 1971 un oncologo americano di origine olandese, Van Potter, conia il termine bioetica, un termine di grande successo. La bioetica è una nuova disciplina che raggiunge immediatamente successo tra medici, filosofi, teologi, e Potter aveva inquadrato e aveva individuato un pericolo di fondo, e il pericolo era questo, cioè il pericolo per la sopravvivenza dell'ecosistema, era la spaccatura che

0: lui intravedeva tra il sapere umanistico, le scienze umanistiche e il sapere scientifico, quindi la scienza sperimentale sensu stricto. Egli scrisse nel suo celebre articolo intitolato Bioethics, Science of Survival, scrisse così, cito testualmente, scelgo bio per rappresentare la conoscenza biologica, la scienza dunque dei sistemi viventi, e scelgo etica per rappresentare la conoscenza dei sistemi di valore umani. Ebbene, Potter cercò subito di definire il campo della bioetica, ne propose un metodo per risolvere i problemi, però in realtà diciamo subito che il programma di Potter non è stato praticamente applicato, perché la bioetica ancora oggi resta con un problema di identità teorica, mentre dal punto di vista pratico ha avuto immediatamente una applicazione negli Stati Uniti.
1: Quindi questa scissione che c'è tra un'identità teorica che è piuttosto confusa e invece un successo pratico enorme è molto importante, infatti vorrei poi approfondire questo tema successivamente. Però come mai poi ha avuto tanto successo la bioetica?
0: Direi che in quel periodo il successo della bioetica è stato decretato da due fenomeni concomitanti. Il primo è il ritorno della domanda etica nel contesto dell'indebolimento delle ideologie e quindi dell'indebolimento conseguenziale del quadro di certezze etiche fornito dalle ideologie. Il secondo fenomeno è puramente scientifico, medico da una parte direi, si consideri soltanto la sperimentazione sull'uomo che è stata regolamentata negli anni 90, quindi siamo nel 1970, sì. Quindi il problema era enormemente sentito.
1: Anche dopo Norimberga.
0: Norimberga, quindi lo sviluppo, la sperimentazione sull'uomo soprattutto in campo terapeutico, quindi la sperimentazione di nuove tecniche chirurgiche, ma soprattutto di nuovi farmaci.
1: Esatto.
0: E poi lo sviluppo biotecnologico, che nella seconda metà del Novecento ha avuto uno sviluppo tumultuoso a partire esattamente dal 1953, cioè da quando Watson e Crick pubblicarono, due premi Nobel, sì, pubblicarono la struttura della doppia elica del DNA. E lì le biotecnologie ebbero uno sviluppo immediato, ma direi acceleratissimo. Ecco, Potter guarda questo sviluppo delle biotecnologie, focalizza l'attenzione su questo punto e propone subito una regolazione di queste biotecnologie. È chiaro che una regolamentazione, l'esigenza di una regolamentazione delle biotecnologie per salvaguardare il futuro dell'umanità presupponeva una forte carica etica. Una forte carica etica sostenuta dal consenso sociale che fosse capace di indicare i valori da salvaguardare e le direzioni verso cui spingere la ricerca biotecnologica. Non dimentichiamo che in quegli anni, negli anni 70, la ricerca scientifica e quella che in maniera secondo me impropria viene definita come ingegneria genetica paventava la possibilità di costruire armi biologiche, armi biochimiche, e questo logicamente, oltre che il problema della modifica di statuto dei sistemi viventi per l'introduzione di nuovi geni nell'ambiente. Dunque questo ha determinato un po' un clima, diciamo, di catastrofismo e quindi Potter immediatamente lo individua.
1: Ecco, adesso abbiamo soltanto un minuto, quindi poi la domanda può rispondere anche nella parte successiva. Notavo mentre lei parlava di Potter che poi c'è anche Hans Jonas che ha parlato del principio di responsabilità, del principio di precauzione, proprio in relazione a questa etica della sostenibilità per le generazioni future, eccetera. Quindi magari cominciamo ora, ma poi dobbiamo anche parlare di altri filoni nella bioetica, perché Potter è stato l'iniziatore, ma poi ci sono state anche altre figure importanti.
0: Sì, certamente, accanto a questo filone inaugurato da Potter che definiamo ambientalista,

se ne è sviluppato un altro impostato da un altro olandese, un ostetrico che si chiama André Hellegers, il quale in quel tempo era impegnato in ricerche demografiche. Bene, Hellegers, a differenza di Potter, considera la

0: dal dialogo tra le varie discipline, dal dialogo tra le scienze mediche, le scienze biologiche, la filosofia, la teologia e così di seguito. La linea di Eleggers è quella vincente, diciamo così, è quella che ha avuto più successo per la semplice ragione che Eleggers, o meglio, io credo che questa sia la ragione di fondo, Eleggers riuscì a introdurre la bioetica nel mondo accademico, quindi la bioetica diventò una disciplina accademica
1: vera e propria,
0: non solo, ma la introdusse anche in campo politico e anche in campo mass-mediologico, e quindi ovviamente questo ha determinato una predominanza, una prevalenza della bioetica, diciamo, ad impostazione ellengersiana piuttosto che quella potteriana. Però questo non significa che la bioetica oggi come disciplina accademica non comprenda tutto, quindi sia la parte ambientalista che la parte clinica.
1: Oltretutto il problema della parte clinica è che la ricerca medica non si occupa, si basa anche sulla ricerca fondamentale, ma ne parleremo nella seconda parte del nostro programma. Grazie professore.
2: Siamo giunti fino a qui e i nostri occhi hanno visto che il sepolcro del Signore è vuoto. Cristo ha vinto la morte, Cristo ha vinto il peccato, Cristo ha vinto le tenebre e ci ha donato la luce della sua gloria e della sua grazia. Cristo non è morto, è resuscitato. Alleluia, alleluia.
1: Benvenuti a Bioetica Oggi, di nuovo siamo con il professor Mignini. Avevamo affrontato un po' un'introduzione storica alla disciplina della bioetica, abbiamo visto Potter che ha coniato proprio questo termine, poi l'impostazione di altri filoni sempre in America. Adesso avevamo un po' anticipato una domanda che vogliamo affrontare in modo più intenso. Dicevamo che la bioetica, appunto termine ideato e coniato da Potter, nasce però con una confusione identitaria, nasce come bioetica ambientalista, però poi viene affrontato anche il problema clinico che diventa sempre più importante. Nonostante questa confusione identitaria c'è però un successo pratico immediato e che cresce enormemente lungo gli anni. Adesso vogliamo affrontare il motivo di questo successo, come mai, cosa ha determinato questo successo?
0: Sì. Partiamo da una considerazione di base. Il compito della bioetica doveva essere quello di indagare e riflettere sullo sviluppo tecnologico.
1: Ah, quindi c'è stato un cambiamento, diciamo, di...
0: Sì, più che un cambiamento, diciamo subito un appiattimento sul diritto.
1: Ecco.
0: Definiamolo così e così impostiamo meglio il discorso. Quindi... il compito originario era quello di riflettere sullo sviluppo tecnologico, di analizzare gli effetti dello sviluppo tecnologico sull'uomo, sulle questioni decisive della vita umana, sulle relazioni sociali, sui problemi della giustizia nella distribuzione delle risorse, soprattutto in campo medico.
1: Che sono sempre più difficili in questi
0: tempi. Molto problematiche. Bene, e questa analisi doveva anche far comprendere a tutti di che cosa si stava occupando la tecnoscienza, dove conduceva e soprattutto come orientare la tecnoscienza. Bene, in realtà questo non è accaduto. Questo progetto originario è stato così, direi quasi naturalmente abbandonato, perché la bioetica si è sempre più configurata come disciplina procedurale. Cioè, anziché discutere sul bene da perseguire, la discussione si è spostata sul giusto, cioè sulla legalità.
1: Ah, sul giusto in senso giuridico.
0: In senso giuridico del termine, ecco. Quindi nel senso latino di legale. E quindi ecco che si discute sulla corretta distribuzione delle responsabilità, sull'individuazione di chi ha il diritto di prendere una decisione, la decisione di cura, la decisione di spesa. Questo è diritto, ma non è bioetica.
1: È importante precisarlo.
0: Questo è il punto.
1: Però secondo lei quali sono stati i motivi che hanno poi determinato questo cambiamento di rotta rispetto agli scopi che la bioetica si era prefissata con Potter e con i primi epigoni?
0: Beh, credo che dobbiamo vedere

0: e focalizzare l'attenzione sul luogo dove è nata la bioetica, non dimentichiamo che nasce negli Stati Uniti d'America. E quindi questa configurazione della bioetica va sicuramente cercata nell'esigenza che è stata posta dal contenzioso sempre più acuto tra le società di assicurazione e la salute. Ecco che nascono i primi, negli Stati Uniti, i primi comitati etici, proprio per risolvere questi contenziosi tra
1: Anche perché
0: la
1: sì.
0: società assicurativa e il paziente, diciamo così, l'assicurato con problemi di salute. Ed è in relazione a questo contenzioso che nascono i primi comitati etici nei grandi istituti di cura e nei grandi istituti di ricerca. Quindi questa è la ragione per cui ritengo che il progetto iniziale della bioetica debba essere ancora applicato, perché la parte bioeticistica, diciamo, sensu
1: Vero.
0: stricto, non è stata sviluppata. Quindi diciamo che la discussione dovrebbe concentrarsi innanzitutto su quale uomo veicola la tecnoscienza, che tipo di uomo veicola la tecnoscienza, chiarire se deve essere l'uomo a stabilire gli obiettivi da raggiungere con la ricerca scientifica o se la ricerca scientifica debba imporli questi obiettivi in maniera autoreferenziale, giustificando questa procedura con una affermazione che è quella della neutralità della scienza, un'affermazione, devo dire, che è totalmente acritica.
1: Quando non ipocrita.
0: Vabbè,
1: Su questo ci vediamo, scendiamo un velo pietoso. Sì, certamente qualche volta lo scienziato tende a diventare uno scienziato filosofo che però non ha magari gli strumenti
0: non
1: adeguati
0: può, lo scienziato è uno
1: in quanto
0: scienziato,
1: scienziato. Poi
0: il
1: dopo.
0: filosofo è un filosofo, sono due campi diversi che devono logicamente integrarsi, ma le metodologie sono diverse. E quindi
1: Anche gli obiettivi della ricerca.
0: direi che, come era ridicolo, mi si passi l'espressione, un filosofo del Seicento che voleva spiegare lo sviluppo embrionale con una sorta di entelecheia
1: Aristoteliano.
0: di stampo aristotelico, così è ridicolo uno scienziato nel 2013 che vuole spiegare l'uomo col DNA, in termini di DNA.
1: O che riduce
0: Quindi
1: l'embrione
0: è
1: ad un
0: come
1: comune.
0: spiegare, voler spiegare un edificio studiando solo la mattonella e conoscendo solo la mattonella.
1: Penso che questo sia molto
0: Ecco,
1: chiaro,
0: quindi non
1: un'immagine che ci
0: anche
1: aiuta.
0: perché con una stessa mattonella possiamo fare un edificio moderno, barocco, romanico, ma la mattonella è la mattonella e
1: Esatto.
0: quindi non ci dice nulla sull'edificio. E questo è il compito dello scienziato, star fermo nella sua mattonella.
1: Speriamo che qualche scienziato sia all'ascolto, magari penso che questo tema del compito della scienza e della filosofia, della morale nel definire la vita si rifletta proprio, dato che parliamo di bioetica, cioè di vita, etica della vita, si rifletta anche in definizioni contrapposte o perlomeno definizioni più complete e meno complete di vita. Cioè una vita che è meramente biologica e una vita in senso proprio, nel senso globale del termine, diciamo con un termine un po' altisonante, ontologico. Ecco, quanto è importante questo aspetto nel dibattito bioetico?
0: Dunque, la bioetica nasce nell'incertezza, abbiamo detto. Posto che nasce nell'incertezza, l'incertezza in cui continua ancora a vivere può essere sintetizzata con due domande fondamentali, che rappresentano poi il nucleo centrale di tutta la bioetica. La prima domanda è di quale uomo si occupa la bioetica. Quindi il problema è antropologico. Innanzitutto è un problema antropologico. La seconda domanda è conseguenza logica di questa, cioè quale etica per la bioetica all'interno di questo quadro dominato da un pluralismo culturale. Quindi la questione decisiva che si pone è fondamentalmente la seguente: se la bioetica è in grado di riferirsi all'uomo reale, piuttosto che all'uomo ridotto, così come pretende la biologia, in quanto questo è il problema da affrontare, questo è il problema di fondo, perché si tratta di impedire fondamentalmente che lo sviluppo della tecnoscienza resti incontrollato.
1: C'è anche un filone, mi pare, la bioetica liberale, che cerca proprio di scindere il concetto di vita biologica e l'aspetto, diciamo, scientifico da quello umanistico. Secondo lei questa impostazione liberale consente di praticare una riflessione etica?
0: No, non può, a mio giudizio non può. E non può per una ragione molto semplice, perché la riflessione etica per definizione si riferisce alla questione morale. E quindi le domande fondamentali sono quelle riferite alla vita umana, quelle riferite alla persona umana, al correlativo concetto di dignità della persona umana. Questa è la bioetica. E quindi sotto questo aspetto chi fa bioetica dovrebbe rispondere a queste domande. Attualmente a che cosa stiamo assistendo? Stiamo assistendo a molti dibattiti in bioetica, ma si tratta di giustapposizioni di opinioni, quindi dibattiti che vedono l'intervento del medico, dello scienziato, del filosofo, dell'economista, del teologo, insomma chi più ne ha più ne metta, ma in realtà non si fa una ricerca etica, una discussione, si giustappongono semplicemente delle opinioni. Quindi diciamo che tutto questo sottolinea l'incapacità di questo modo di affrontare i problemi, di dare una risposta etica alle grandi domande che la tecnoscienza attualmente ci pone.
1: Questo è molto importante proprio sottolineare la dimensione antropologica, ontologica, etica, che sono dimensioni che giustamente e per forza di cose la medicina e la biologia non possono affrontare. Quindi c'è una confusione terminologica per cui bioetica sembra trattarsi di scienza di etica della vita in senso riduttivo, e quindi una riduzione anche della visione dell'uomo, e questo porta poi in un pluralismo etico a un'impossibilità di dialogare, di comunicare, di mettersi d'accordo, e questo poi in ultima analisi porta ad una vittoria di chi non difende certi valori, di chi, però ne parleremo poi successivamente con le prossime domande. Grazie molte.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi, siamo con il professor Mignini, Università Cattolica. Riprendiamo la discussione e l'intervista di prima. Avevamo un po' approfondito la distinzione tra concetto di vita in senso meramente biologico e invece concetto di vita in senso antropologico, ontologico, nella dimensione globale dell'uomo. Ecco, adesso vorrei chiedere al professor Mignini invece come si è sviluppato questo dibattito sulla nozione di vita?
1: Direi in maniera abbastanza grossolana, però in modo

0: da rendere subito l'idea che questo dibattito sulla categoria vita ha visto contrapposte due posizioni.
1: Come spesso succede.
0: Sì, come sempre. La posizione sostenitrice del concetto di qualità della vita e la posizione che sostiene il concetto di sacralità della vita. Ora, in entrambe le posizioni si parla di persona umana e il problema è tutto lì. Che cosa si intende per persona umana? E questo concetto viene usato in maniera decisamente ambigua, soprattutto nella posizione che sostiene il concetto di qualità della vita, perché il termine persona viene posto al servizio delle più svariate esigenze pratiche, è una sorta di coperta che si allunga e si accorcia a seconda delle esigenze, insomma questo è il problema di fondo. Quindi la discussione deve riferirsi al concetto di persona piuttosto che al concetto di qualità della vita e sacralità della vita, a mio modestissimo giudizio, e quindi al concetto correlativo di dignità della persona umana. Quindi ritengo che occorra una chiara indagine filosofica su questo tema, cioè sul concetto di persona, in modo da stabilire in maniera non ambigua chi è persona, che cosa è persona, come deve essere trattata la persona umana. E queste riflessioni sono anche sono importanti anche perché potrebbero porre fine, come io spero, alla dissociazione che si è creata tra il concetto di persona umana e il concetto di essere umano, che è poi una delle questioni bioetiche fondamentali.
1: Sì, perché ha delle implicazioni importantissime sia riguardo allo statuto dell'embrione, il problema dell'eutanasia, dello stato cosiddetto vegetativo in modo improprio.
0: Senza andare tanto nel confessionale, insomma, Aristotele, se ben ricordo, alla domanda se un embrione è umano, diceva basta guardare l'origine. Se deriva da due esseri umani è umano,
1: esatto,
0: se deriva da due cani è un cane, se da due scimmie è una scimmia. Molto semplice, è Aristotele che ha impostato, che ha risolto il problema in maniera semplice.
1: A volte ci sono dei dibattiti che poi sono un po' sofistici. No?
0: Ecco, il concetto di persona, l'ho detto prima, il concetto di persona viene adeguato a seconda delle esigenze, questo è il nocciolo.
1: Questo è il problema più... che ci concerne adesso, proprio per questi temi di cui parlavo, molto da vicino. Dunque, parlavamo anche del fatto che appunto la bioetica di salvaguardia, come l'aveva chiamata Popper, è stata un po' ostacolata nel suo cammino, sia da questo dibattito sul concetto di vita, però forse anche da altri fattori. Quali sono questi altri fattori che hanno impedito questo avanzamento, questo progredire della bioetica di salvaguardia?
0: Sì, il primo l'abbiamo già detto, è questo immediato ricorso al procedurale, quindi al legale. L'appiattimento sul legalismo ha praticamente cancellato la discussione
1: antropologica,
0: antropologica e quindi la discussione bioetica senso stretto. In secondo luogo, l'individualismo etico. Quell'individualismo etico che è importantissimo nella bioetica anglosassone. Ricordo che Engelhardt, e cito Engelhardt perché è uno dei più noti bioeticisti statunitensi, tra l'altro molto conosciuto anche nel nostro paese, anche in Italia. Engelhardt aveva tentato con l'etica delle virtù di attenuare questo individualismo, però l'operazione non è riuscita perché l'individualismo spinto proprio dagli Stati Uniti è una condizione, credo, che
1: mina le fondamenta,
0: e quindi oltre all'individualismo poi il terzo punto è un modo insufficiente di risolvere il tema decisivo della relazione tra etica e scienza.
1: Questo infatti, volevo chiedere proprio un approfondimento su questo tema, cioè la relazione tra etica e scienza e soprattutto tra scienze biomediche ed etica.

0: Concedimi di citare immediatamente Nozick,
1: Che per i filosofi è una conoscenza.
0: Robert Nozick, che provocatoriamente affermò i microscopi e i telescopi non rivelano nulla di etico.
1: Che in fondo ha ragione.
0: Sì, in fondo potrebbe aver
1: Esatto.
0: ragione. D'Ulbecco, poi Renato D'Ulbecco, disse per secoli gli scienziati hanno agito con orgoglio baconiano e cartesiano e hanno respinto ogni pretesa di controllo sul proprio operato da parte di chiunque, cioè di governo, chiese, autorità. Ora, questa mentalità,
1: Il progetto
0: direi,
1: anche kantiano, il progetto kantiano
0: sì,
1: di
0: questa mentalità però
1: autonomia dall'autorità.
0: viene attualmente abbandonata da molti uomini di scienza.
1: Vista anche
0: Perché?
1: come irrealistica, no?
0: Sì, perché? Bisogna, credo, ragionare opportunamente. Quindi qual è il ragionamento da fare, il ragionamento di base? La biologia e la medicina sono scienze sperimentali, quindi seguono il metodo sperimentale, il metodo galileiano, che si individua in quattro punti fondamentali, quindi l'osservazione dei fenomeni, l'ipotesi interpretativa, la verifica sperimentale, e poi la valutazione dei risultati finali. Ora, questo itinerario è comune a tutti gli uomini di scienza, per cui il ricercatore che segue usa i risultati scientifici del ricercatore che lo precede ed entrambi usano lo stesso metodo, tant'è che nelle pubblicazioni scientifiche la pubblicazione scientifica ha una struttura rigorosa, ben precisa, il secondo capitolo è materiali e metodi. Per definizione, quindi.
1: Questo è anche quello che ha permesso il successo,
0: Ha
1: diciamo,
0: permesso il
1: della
0: successo della scienza, e la
1: scienza.
0: scienza deve essere così, cioè l'esperimento deve essere ripetibile. L'esperimento è scientifico quando è ripetibile. Questo è il punto.
1: E permette anche l'accumulazione del sapere.
0: Permetterà, esattamente. Ora, questo punto però è riduttivo, nel senso che, perché è riduttivo? Perché il metodo sperimentale ha questo limite intrinseco, se vuole avere successo, se vuole essere credibile, deve limitarsi al quantitativo, cioè a ciò che è quantizzabile,
1: O perlomeno sperimentabile
0: o perlomeno
1: fisicamente.
0: sperimentabile. Insomma, la scienza ci può dire tutto sulla chimica dei colori di un quadro di Raffaello. Ci può dire tutto sulla chimica della adesione dei colori alla tela,
1: Certo.
0: ma non può dirci nulla sulla bellezza di un quadro di Raffaello. Non potrà mai dirci nulla sulla bellezza di una sinfonia. È un altro discorso. Non compete alla scienza. Quindi ecco perché la scienza è riduttiva. Va bene nel suo ambito. E
1: Però
0: dunque.
1: allora, come mai si pone questo problema etico nell'ambito delle scienze sperimentali, le scienze biomediche
0: Sì,
1: sperimentali?
0: il problema etico si pone perché il metodo, diciamo subito che il metodo è un metodo, quindi non si può sulla base di questo metodo stabilire dei fini. Allora la risposta che normalmente si dà è sì, questo è un atto deontologico, però il problema etico sorge quando applichiamo i risultati. Quindi se i risultati biochimici li applichiamo alla strategia bellica, allora il discorso comincia a essere etico. E questo è una risposta accettabile, però
1: Non è tutto,
0: non è
1: esatto, non
0: tutta,
1: si esaurisce
0: non
1: qui.
0: è limitativa, è molto
1: Esatto.
0: limitativa. Quindi dobbiamo
1: Mi
0: distinguere,
1: viene in mente anche
0: come dice
1: l'esperimento.
0: Monsignor Sgreccia, dice in maniera chiara che dobbiamo distinguere la categoria di ciò che è necessariamente richiesto per l'eticità di un'azione, da ciò che è sufficiente per un giudizio pieno di eticità.
1: Esatto.
0: Facciamo l'esempio del chirurgo, no? Che è l'esempio più chiaro, a mio modestissimo giudizio. Un chirurgo deve conoscere perfettamente le tecniche chirurgiche, cioè il metodo chirurgico, questo fa parte della sua professione. E non è etica, a mio giudizio, è
1: E
0: deontologia
1: te, esatto.
0: professionale. siccome un pilota degli aerei deve saper guidare un aereo, insomma. Esatto.

0: come un commercialista deve saper fare il commercialista. Quindi è un atto deontologico che precede l'etica. E dove sta l'etica di un chirurgo? Sta nel saper individuare l'indicazione di quell'intervento chirurgico, cioè saper dire: ma è necessario questo intervento chirurgico?
1: È per il bene del
0: È per il
1: paziente.
0: bene del paziente? Ho informato bene il paziente su quello che andremo a fare? Ho ottenuto da lui un consenso in un certo modo? Questi sono i momenti etici che
1: Ecco.
0: seguono l'atto deontologico.
1: Ottimo, ecco, la distinzione tra deontologia ed etica è fondamentale. Ecco, ne approfondiremo poi dopo nelle altre parti della trasmissione.

Un saluto agli amici di Maria Vision. Nella scorsa puntata siamo entrati nella seconda parte del Catechismo della Chiesa Cattolica che ha come tema l'economia sacramentale. E nell'entrare in questa seconda parte, il Catechismo, ci offre anzitutto la risposta a quattro domande. Ancora prima di parlare dei sacramenti e anche delle altre celebrazioni della Chiesa, sapendo che la vita liturgica della Chiesa si ruota intorno in maniera particolare ai sacramenti, ma anche ad altre celebrazioni, come ad esempio i sacramentali, risponde a quattro interrogativi. E il primo tra questi, riguardante la liturgia, è chi celebra? E dal momento che ce lo siamo già detti, il Catechismo chiaramente riprende dalla Costituzione del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, che si è occupata di liturgia. Quest'oggi vedremo insieme, sempre attraverso questa Costituzione conciliare, ciò che le risposte alle domande che il Catechismo della Chiesa Cattolica pone e alle quali esso stesso dà risposta. Anzitutto, quindi, dicevamo chi celebra? E ci troviamo al numero 7 di Sacrosanctum Concilium, che così recita: per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche. L'opera alla quale questo numero di Sacrosanctum Concilium fa riferimento è l'opera della redenzione. Dio ha mandato il Figlio nella pienezza dei tempi per redimere l'uomo, e questa opera della redenzione in Cristo è stata trasmessa agli apostoli perché l'annunciassero e l'attuassero, e questa attuazione è resa possibile dall'azione liturgica. Dunque, per compiere quest'opera così grande, la Chiesa ha necessità di una presenza costante, che è quella di Cristo, la quale presenza è in particolare nelle azioni liturgiche. È presente, continua il numero 7, nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche, ovvero il pane e il vino. È presente con la sua virtù nei sacramenti, come vedremo poi nelle prossime puntate, al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. Tant'è che, se vi ricordate, la formula per il battesimo è: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quell'io non sta ad indicare il ministro, ma colui che il ministro rende presente. È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. Se anche qui vi ricordate, quando celebriamo l'Eucarestia, ma anche gli altri sacramenti, quando ascoltiamo la parola di Dio, terminiamo l'ascolto di quella parola dicendo parola di Dio, o dicendo parola del Signore, se è riferimento al Vangelo. Perché è vero che vi è un lettore che presta la propria voce, ma vi è anche un ministro ordinato, diacono, sacerdote, che proclama quel Vangelo, ma è Cristo stesso che parla alla sua Chiesa attraverso la parola di Dio. È presente, infine, quando la Chiesa prega e loda. Lui che ha promesso: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro, citando Matteo 18. Effettivamente, per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l'invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all'Eterno Padre.
Giustamente perciò la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili, è realizzata in modo proprio a ciascuno di essi, in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote del suo corpo che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. Dunque Sacrosanctum Concilium 7 inizia a rispondere a questa domanda che il Catechismo pone: chi celebra? Dicendo che è Cristo che associa a sé la Chiesa sua sposa affinché possa essere reso culto a Dio. Perciò, proprio per questo, ogni celebrazione liturgica è opera di Cristo sacerdote del suo corpo che è la Chiesa. Dunque la risposta a chi celebra è il Cristo totale, capo e corpo. Tanto che questo ci permette di riflettere su cosa sia la liturgia. Nel senso che chi celebra, ovvero il Cristo totale, ci dice che la liturgia non è opera della Chiesa, ma è opera della Chiesa e del suo capo. La liturgia non ci appartiene, ma la liturgia della Chiesa stessa che non può essere senza capo. Perché un corpo non può essere senza capo. Ma la risposta a questa domanda di chi celebra la troviamo anche in un altro numero di Sacrosanctum Concilium, il numero 27. E il numero 26. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità. Chi celebra dunque? La Chiesa, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. Quello che dicevamo, la liturgia non appartiene a me personalmente, ma appartiene alla Chiesa, e questa liturgia manifesta la natura della Chiesa e implica la Chiesa. E

poi continua al numero 27, ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria, caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi. Dunque celebra la Chiesa, e la Chiesa chiaramente è rappresentata da un'assemblea che si raduna nell'ascolto della parola, nel sacrificio della messa e negli altri sacramenti. Dunque la risposta alla prima domanda che il Catechismo pone nella parte dedicata all'economia sacramentale è la Chiesa tutta, o il Cristo totale, ovvero capo e membra, che vengono rappresentate da una comunità concreta che si riunisce in assemblea e che celebra l'Eucarestia, come celebra anche gli altri sacramenti o sacramentali. La seconda domanda invece che il Catechismo pone è: come celebra la Chiesa? E su questo ci viene in aiuto per rispondere il numero 48 della Sacrosanctum Concilium, che si occupa della partecipazione attiva dei fedeli alla messa, ma in realtà potremmo indicare questo numero anche per tutti gli altri sacramenti o sacramentali. Leggo: perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipano all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente. Un interesse del Concilio Vaticano II rispetto alla liturgia, tra i due interessi principali, le istanze del Concilio Vaticano II alle quali cerca di rispondere, sono: recuperare il senso teologico della liturgia, per smarcarlo da una prospettiva cerimoniale e giuridica, e dall'altro è quello della partecipazione attiva dei fedeli. Per quale motivo il numero 48 inizia dicendo: la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede? Perché sino al Vaticano II la forma di partecipazione era quella dell'ascolto, dell'assistere, tant'è che ancora nel linguaggio comune purtroppo spesso diciamo vado ad ascoltare messa, ma l'ascolto non è sinonimo di partecipazione, perché la partecipazione piena, attiva, consapevole, pia, che sono tutti aggettivi che utilizza Sacrosanctum Concilium in vari numeri, è data non solo dall'ascolto e dunque non solo dalla presenza, ma una partecipazione piena, da un coinvolgimento pieno dell'assemblea, del singolo fedele, del singolo battezzato che partecipa, attraverso l'attuazione di tutti i codici liturgici, tutti i codici rituali di cui la liturgia è composta. Tanto che attraverso questo numero potremmo rispondere a come celebra la Chiesa, ovvero che la Chiesa celebra attraverso riti e preghiere. Abbiamo ascoltato, no? Comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere. Ritus et preces. Che significa questo? Che la partecipazione al mistero che viene celebrato nella liturgia, che è il mistero pasquale, è resa possibile attraverso dei riti e delle preghiere, attraverso dei segni sensibili. Per quale motivo attraverso dei segni sensibili? San Tommaso d'Aquino direbbe che dal momento che siamo esseri corporei abbiamo necessità, per accedere alle realtà invisibili, di realtà visibili, di segni sensibili, e questi segni sensibili sono certamente i sacramenti. La terza domanda alla quale Sacrosanctum Concilium risponde rispetto a il Catechismo della Chiesa Cattolica, chiaramente parlo in questa maniera, ma è chiaro per tutti che il Catechismo è una pubblicazione postuma rispetto a Sacrosanctum Concilium, ma dal momento che il Catechismo, nella parte che riguarda i sacramenti, dipende da Sacrosanctum Concilium, ho preferito condividere con voi alcuni numeri di questa Costituzione, perché danno risposta a ciò che poi il Catechismo della Chiesa Cattolica domanderà e risponderà per farci entrare

per far entrare i fedeli nella logica della liturgia. E dunque la terza domanda che il catechismo pone è quando celebra? Dopo il chi celebra, dunque l'assemblea che è rappresentativa rispetto al corpo ecclesiale che è capo e membra e a come celebra attraverso riti e preghiere che sono la mediazione per poter accedere e partecipare al mistero che si celebra nella liturgia. Domanda quando celebra. E possiamo trovare la risposta in questa Costituzione, anzitutto al numero 102, che ci parla del senso dell'anno liturgico. E vado a leggere. La Santa Madre Chiesa considera suo dovere celebrare l'opera salvifica del suo sposo divino mediante una commemorazione sacra. Dunque, l'opera salvifica di Cristo viene celebrata dalla Chiesa con una commemorazione sacra, in giorni determinati nel corso dell'anno. Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica, fa memoria della resurrezione del Signore, che essa celebra anche una volta all'anno, unitamente alla sua beata passione, con la grande solennità di Pasqua. Dunque, quando celebra? Anzitutto settimanalmente, con la Pasqua settimanale, che poi tra poco ci torneremo. E questa Pasqua settimanale è anche celebrazione annuale, insieme alla Passione. E parliamo chiaramente del triduo pasquale, che è il vertice, il centro di tutto l'anno liturgico, perché è memoriale della passione, morte e risurrezione del Signore. Nel corso dell'anno, poi, distribuisce tutto il mistero di Cristo, dall'incarnazione e dalla Natività fino all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore. Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, le rende come presenti a tutti i tempi e permette ai fedeli di venirne a contatto e di essere ripieni della grazia della salvezza. Dunque, quando è che la Chiesa celebra? La Chiesa celebra lungo il corso dell'anno e nel celebrare lungo il corso dell'anno distribuisce tutto il mistero della vita di Cristo dall'incarnazione alla beata speranza del ritorno del Signore, passando attraverso la Natività, attraverso il mistero pasquale, attraverso l'Ascensione, attraverso il giorno di Pentecoste. E questo lo fa perché attraverso la liturgia che poi si va a comporre in un calendario che è segnato da non solo il ritmo settimanale dato dalla domenica, ma da feste, solennità, memorie legate alla vita di Cristo, ma anche alla vita della Beata Vergine Maria e dei Santi, rende come presente in tutti i tempi e a tutti i fedeli quegli eventi e quei misteri della vita di Cristo. Dunque, nel rispondere a quando la Chiesa celebra, ci viene detto che attraverso l'anno liturgico la Chiesa rende come presenti i misteri della vita di Cristo, cioè i fedeli battezzati, tutto il popolo di Dio, anche i ministri ordinati che presiedono le celebrazioni, entrano in contatto con il mistero di Cristo e vengono riempiti della grazia di salvezza. Ma poi abbiamo ascoltato che vi è un ritmo settimanale, un giorno particolare della settimana, che è per l'appunto la domenica, Pasqua settimanale, di cui la Sacrosanctum Concilium dedica, a cui la Sacrosanctum Concilium dedica il numero 106, che vado a leggere. Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni 8 giorni, in quello che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica.
In questo giorno, infatti, i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e partecipare all'Eucaristia e così far memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù e rendere grazie a Dio che li ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro. Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non sia di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico. Dunque, noi vediamo che Sacrosanctum Concilium, dedicando il numero 106 alla domenica, ci dice che la domenica è festa primordiale, ma che è anche fondamento e nucleo di tutto l'anno liturgico. Dunque, la risposta quando la Chiesa celebra, anzitutto celebra nella sua Pasqua settimanale, che è la domenica. Domenica, giorno in cui, giorno del Signore, giorno in cui si fa memoria della passione, della resurrezione, della gloria del Signore e si rende grazie a Dio attraverso l'ascolto della parola e la partecipazione all'Eucarestia, afferma Sacrosanctum Concilium. Ma come mai festa primordiale, come mai proprio la domenica, come mai questo giorno della settimana? Ma questo giorno della settimana perché la domenica è il primo giorno e dunque il giorno, è il primo giorno della settimana e dunque il giorno che richiama la risurrezione. Nei Vangeli noi ascoltiamo che nel primo giorno il risorto appare ai suoi. Ma è anche il giorno che si distingue dal sabato, ovvero il giorno nel quale il giorno creato da Dio per il riposo, è caro alla tradizione ebraica, e i cristiani iniziano a distaccarsi dal sabato identificando la domenica come loro giorno particolare di festa perché giorno della risurrezione. Ed essendo giorno della risurrezione è anche il giorno della nuova creazione perché siamo stati ricreati in Cristo attraverso il mistero pasquale. Come ha affermato la Sacrosanctum Concilium al numero 106, è l'ottavo giorno, cioè il giorno dell'eternità, ogni otto giorni. Perché c'è questo richiamo all'eternità attraverso l'ottavo giorno? Perché noi siamo abituati convenzionalmente ad avere una settimana di sette giorni. Dire che all'ottavo giorno, nell'ottavo giorno, è dire uscire dalla scansione convenzionale del tempo e dei giorni e aprirci all'eternità. E poi è il giorno del dono dello Spirito. Dello Spirito Santo, è il giorno della Pentecoste e quello Spirito che ci è donato, è quello Spirito che opera ancora nella liturgia e che fa della nostra partecipazione un momento di conformazione al mistero di Cristo. E attraverso queste tre domande più una quarta domanda dove celebra la Chiesa e la Chiesa ha necessità di uno spazio sacro, la Chiesa terrestre, che è simbolo della Chiesa celeste ma è anche simbolo e richiamo del popolo di Dio, si incontra per poter celebrare il mistero pasquale. E con questo ci salutiamo con le risposte alle quattro domande e ci ritroviamo alla prossima puntata per entrare in ogni singolo sacramento.

Salve, sono il padre Cesar Pluchinotta, sono un sacerdote diocesano, mi dedico alla predica e ritiri di eventi che versano soprattutto sulla crescita spirituale, sulla guarigione interiore. Il nostro sito per partecipare ai nostri ritiri, lo trovate qui, è Vita nello Spirito. E stiamo facendo in collaborazione con Maria Vision un percorso di crescita spirituale, un percorso di guarigione interiore, un percorso dove ci incontreremo con il nostro Padre Dio. Saranno 7 incontri con il nostro Padre Dio che ci ama, che ci guarisce, che ci ricrea, che fa grandi cose per noi. Faremo altri 7 incontri con il nostro Signore, il nostro amato Signore Gesù Cristo, e lasceremo che Lui tocchi la nostra vita. Che sia il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro Maestro, il nostro Guaritore, il nostro amico. E faremo 7 incontri con lo Spirito Santo, con lo Spirito di vita, che vuole ricreare in noi, darci una vita abbondante, una vita bella, darci quella forza che solo Lui può dare. E stiamo facendo, lo dicevo appunto, questi incontri con il Padre Dio, con il nostro Padre del Cielo. Questo è il secondo incontro e si chiama Un padre misericordioso, un padre misericordioso. Noi abbiamo un padre misericordioso. Mi trovo oggi predicando giornate di crescita, di guarigione interiore qui a Tenerife, in mezzo all'Oceano Atlantico. Sono a Tenerife, davanti a questo oceano magnifico, che è il luogo giusto per parlare della misericordia di Dio, che è grande, più grande di questo oceano. Dio è misericordioso. Noi diciamo che il Padre è misericordioso, è un Padre di misericordia, perché Lui ha pietà di noi, perché Lui vuole farci del bene, vuole benedirci, vuole risanarci, vuole restaurarci, vuole perdonarci, vuole fare grandi cose per noi. E perché è misericordioso il Padre? Perché questo oceano di misericordia del Padre verso di noi? Almeno per due ragioni. La prima ragione è che noi siamo molto fragili, molto piccoli. Di fronte a Dio, noi siamo infinitamente piccoli, così come Lui è infinitamente grande. Lui è infinitamente grande. In questo momento mi ricordo una cosa che ho vissuto quando ero cappellano di un ospedale. Stavo sistemando un po' la chiesa, vedevo le immagini di questi santi meravigliosi. C'era l'immagine di San Francesco e di Padre Pio e tanti santi, questi grandi della vita della fede. Io dicevo: Signore, loro così grandi, io così piccolo. E il Signore mi ha fatto un grande sorriso e mi ha detto nel cuore: ho capito, Cesare, ho capito che per te loro sono molto grandi, ma dal mio punto di vista è la differenza che potrebbe esistere tra due microbi. Uno lo vede l'altro immenso, ma senza un microscopio non riesci nemmeno a vederli per quanto sono piccoli. Quindi per quanto noi possiamo crescere davanti al Signore siamo sempre molto piccoli. E Lui molto grande, Lui sa della nostra piccolezza, la guarda con tenerezza, così come mi ha guardato quel giorno a me con un grande sguardo di tenerezza, oggi guarda ognuno di noi con la stessa tenerezza, con la stessa misericordia, la tenerezza di Dio, perché Lui sa che siamo piccoli, Lui sa che noi siamo fragili. E che abbiamo bisogno di Lui e ha cura di noi come un pastore per il suo gregge, come un pastore a cura delle sue pecorelle. Davide, il re Davide, avendo capito questo, fa una sua preghiera che diventa un salmo che noi conosciamo bene, ci parla della misericordia di Dio. Vorrei che lo leggiamo insieme. Il Salmo 23 dice: Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Guardate che bellezza. Possiamo ripetere questa frase ogni giorno della nostra vita, una frase di affidamento in Dio, che ci ricorda chi è il nostro Signore, che è quello che provvede a noi e non ci fa mancare nulla. E continua il Salmo, dice così: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Il Signore vuole il riposo della tua vita, della tua anima. Io non so chi sei, tu
tu che stai dietro a questo schermo,

quello che stai vivendo, ma il Signore nella sua misericordia ha visto il tuo cuore e vuole farlo riposare. Ti vuole dare pace, ti vuole dare la sua calma, la pace che abita il cuore di Gesù. Gesù dice: vi do la pace, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ma non è una pace qualsiasi, quella che il mondo non può dare. Egli mi fa riposare veramente. E mi fa riposare, mi guida lungo acque tranquille. Che meraviglia! Il Signore oggi bussa alla tua porta e dice: ho visto la tua agitazione, so che sei fragile, so che sei piccola, piccolo, e voglio farti riposare. Voglio calmare i battiti accelerati del tuo cuore. Voglio darti quella pace che non vivi magari da quando eri una bambina o un bambino in braccio a tua madre o a tuo padre. Voglio darti quella pace che tanti di noi abbiamo persino dimenticato. Egli ristora l'anima mia, dirà il Salmo. Guardate che bello, dà un ristoro alla nostra anima. E chi lo sente dica amen in questo momento. Chi ha bisogno di questo ristoro dica amen, Signore, ristora la mia anima con la tua potenza, con la tua misericordia, con il tuo amore. E continua il Salmo: mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. È Lui che mi sta guidando per sentieri di giustizia. Non perché io sia giusto, ma per amore del suo nome, perché lui è giusto. Lui mi benedice. Il Signore non mi benedice, non ti benedice perché noi siamo buoni, ma perché lui è buono. Ci dà una benedizione abbondante. In questo momento sta arrivando alla tua casa. E continua. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Guardate quello che capisce Davide, che meraviglia. Anche se mi trovo nell'ombra, in situazioni buie, dove non riesco a trovare una luce, dice Davide, io non temo. Il temore non occupa uno spazio nel mio cuore, perché io so, Signore, che tu sei con me. Questa è la mia sicurezza. Non so quale situazione stai attraversando, non so qual è il tuo buio, quali sono le tue ombre. Ma puoi dirlo oggi insieme a me, insieme a tutti i santi che hanno pregato con questo salmo: il Signore è con me, anche in questo buio, anche in questa situazione. Il Signore è qui con me e non temo perché Lui è con me. Per quanto possa essere buia questa situazione, io non temo perché il Signore è qui con me. E dice: il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Meraviglioso. Il Signore allontana da me il male, ha un bastone, anche per picchiare i lupi, per far sì che non si avvicinino a me. Il Signore prende le mie difese. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi d'olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Io posso fare sogni tranquilli. In Italia piace dire sono su una botte di ferro, perché il Signore è con me. Che meraviglia che noi possiamo dire tutto questo. E dirà ancora nel versetto 6, certo, beni, tanti regali che il Signore mi darà, beni e bontà mi accompagneranno, benedizioni mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò un giorno, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Pensate voi che Davide ha scritto questo salmo e non conosceva gli insegnamenti di Gesù Cristo. Lui conosceva solo la vecchia legge, quello che si dice nel Vecchio Testamento. E lui già capisce tutto questo del Signore. Noi molto di più, perché noi sappiamo che lui non è solo il nostro pastore, lui è il nostro padre, padre di misericordia. Il Signore Gesù ci insegnerà a pregare così. Dirà, quando pregate dite padre, Abba, che significa papino, padre tenero, padre di misericordia, padre che vuole il mio bene. Gesù prende questo salmo e lo allarga sino all'infinito.
meraviglia, pensate voi. Davide riesce a contemplare tutto questo senza conoscere. Che cosa avrebbe scritto Davide se avesse conosciuto? Se avesse conosciuto tutto quello che ci ha insegnato Gesù Cristo.

Non ce la faccio, da soli non ce la facciamo. E ti vuole dire, guarda, io ti voglio essere padre, mi permetti di esserti padre? Padre di misericordia. Prendere in mano la tua vita, prendere in mano la tua situazione e benedirti e consolarti e portare una soluzione là dove tu non riesci a trovarla. Il Signore è Padre di misericordia. E dicevamo per almeno due ragioni. Una, perché Lui sa che siamo piccoli, che siamo fragili, bisognosi della sua misericordia. La seconda ragione è perché Lui sa che noi abbiamo bisogno del suo perdono, delle sue pietà. Perché tutti noi, se siamo sinceri, se siamo onesti, sappiamo che non siamo all'altezza del nostro Padre. Sappiamo che nella nostra vita abbiamo fatto tante cose che era meglio non fare. Abbiamo detto tante cose che era meglio non dire. Abbiamo scelto tante strade che era meglio non scegliere. Abbiamo taciuto tante parole che dovevamo dire. Ci sono stati tanti abbracci mai dati, tanti perdoni mai concessi, tante carezze che non hanno mai visto la luce. A tante persone le dovevamo proclamare il nostro affetto, il nostro amore, non lo abbiamo fatto. Il Signore, nella sua misericordia, sa che noi abbiamo bisogno di essere purificati, perdonati, risanati e che abbiamo bisogno di tornare alla sua casa, come quel figlio prodigo che si era allontanato. Puoi leggere il Vangelo di Luca, il capitolo 15, tutto intero è per te. Quel figlio che se n'era andato, che finisce in mezzo ai porci. Io non so come sei andato a finire nella tua vita, ma il Signore dice: torna alla mia casa. Il Signore ci aspetta con un abbraccio di padre per benedirci, per amarci, per custodirci. Lui lo sa. E Lui non ti sta aspettando per giudicarti, ti sta aspettando per abbracciarti, per darti il suo amore, la sua misericordia. Il Signore quiere arrivare allo profondo del tuo cuore e darti il suo abbraccio e misericordia. E nel Salmo 102, adesso andiamo a un altro Salmo. Mi segui? Se hai la tua Bibbia, vai al Salmo 102. Prima eravamo nel Salmo 23, adesso Salmo 102 dice: il Signore è pietoso e clemente. Guardate che meraviglia. E loro non conoscevano ancora Gesù, e questa è la meraviglia, che già lo Spirito Santo le faceva capire tutto questo. Ancora prima di conoscere Gesù, che dirà: siate misericordiosi come il Padre del Cielo, perfetti come il Padre del Cielo nella sua misericordia che fa uscire il sole su buoni e su cattivi. Già, queste persone, senza conoscere il volto del Padre così bene come lo conosceva e ce lo trasmette Gesù, arrivano a dire così: il Signore è pietoso e clemente, lento alla ira e ricco di bontà. Il Signore è ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, non serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati. L'abbiamo appena riconosciuto, siamo peccatori. E il Salmo dice: Lui non ci tratta secondo i nostri peccati. E io dico: meno male. E non ci castiga in proporzione alle nostre colpe, e ripeto, meno male. Come i cieli sono alti sopra la terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come sono alti i cieli verso la terra? Noi sappiamo che il cielo non ha un limite, è infinito il suo limite. Così è infinita la sua misericordia su di noi, su quelli che lo temono. Com'è lontano l'Oriente dall'Occidente. Quanto è lontano? È infinito. Se uno va verso Oriente, ci sarà sempre più Oriente. Uno gira il mondo, c'è sempre più Oriente. Se uno va verso Occidente, è la stessa cosa. Come l'Oriente dista dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe, le mette sotto un oceano perché non tornino a noi. E gli perdona. Dio perdona sempre. Gli uomini perdonano, si perdonano poche volte. Perdoniamo noi stessi pochissime volte, ma Dio perdona.

sempre. Come dista l'Oriente e l'Occidente, così lui allontana da noi le nostre colpe, perché non ci, perché la colpa danneggia, sai, la colpa fa un grande male all'anima. Il Signore allontana da noi ogni colpa. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere, che siamo fatti dallo stesso fango di Adamo, siamo molto fragili, sbagliamo così spesso e volentieri. Lui lo sa, egli conosce la nostra debolezza e si compatisce di noi, perché egli conosce la nostra natura. Guardate quanto è buono il Signore, mi commuove. Poi possiamo leggere anche nel libro di Michea, guardate voi, sono al capitolo 7, versetto 18, dice: quale Dio è come te? Chi è come te? Che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità, che non serva per sempre l'ira, ma si compiace di usare misericordia. E Gesù, adesso per coronare la ciliegina sulla torta, nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 13, ci dirà: andate dunque e imparate finalmente cosa significa misericordia, io voglio e non sacrifici. Infatti, dirà Gesù, e qui ci dice qual è la sua missione sulla terra: io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Il Signore usa una misericordia così grande che è scandalosa. Quando è stato il giubileo della misericordia, io predicavo della misericordia, c'era gente che si scandalizzava, diceva: ma com'è questo Dio? Può perdonare certe cose? Alcuni si arrabbiavano proprio, perché ci scandalizza un padre che è così misericordioso. E Dio è così, è infinito nella sua misericordia. Mi dispiace se questa cosa ti scandalizza, ma Dio è così. È infinito nella sua misericordia. Dio perdona sempre. Dio perdona sempre. E oggi ci vuole accogliere nella sua misericordia, ci vuole stringere. In questo momento vorrei essere presente non con un'immagine, ma con un abbraccio, perché in questo momento vorrei comunicarti l'amore di Dio, ma con un abbraccio. Puoi abbracciarti tu forte, forte, perché è così che Dio vuole trattarti, con misericordia, con un amore grande, con un amore eterno, con un amore che non ha limiti. Il suo amore è meraviglioso. Il Signore oggi vuole abbracciare te, abbracciare la tua vita e far sì che tu sperimenti, che tu viva questo amore nella sua grandezza, nella sua pienezza. Adesso nella preghiera che faremo nel prossimo momento, chiederemo al Signore di poter tuffarci tra le sue braccia, di poter immergerci in questo oceano vastissimo che è la sua misericordia, perché si faccia una convinzione potente in noi che abbiamo un Padre che si prende cura di noi, di te, di me. E questa convinzione dia quella pace al nostro cuore di cui ne abbiamo bisogno. E possiamo ogni mattino alzarci tranquilli dal letto dicendo: il Signore è mio pastore. Anzi, no, correggo, il Signore è mio padre, non manco di nulla. Amen.

Benedetto Signore, benedetto Padre, Padre del cielo, Padre di misericordia, oggi mi presento davanti a te, davanti al tuo trono di misericordia, a braccia aperte. Mi presento davanti a te perché ascoltando questo messaggio, il messaggio della tua misericordia, del tuo grande amore per me, qualcosa si è mossa dentro di me. Qualcosa si sta risvegliando, qualcosa in me mi sta dicendo che questo messaggio è quello di cui ne ho bisogno, che tu stai parlando proprio a me, alla mia vita. Quanto mi fa bene, Signore, sentire il messaggio della tua misericordia, questa misericordia eterna, grande, senza limiti. Tenera. Grazie Signore perché tu guardi con misericordia la mia vita. In questo momento tu mi prendi per mano con misericordia, mi parli con misericordia, mi stringi con misericordia, mi ascolti con misericordia, mi scegli ancora una volta. Con misericordia, mi perdoni secondo la tua misericordia, mi rialzi con misericordia, mi guarisci, mi liberi con la tua misericordia. E secondo la tua misericordia, oggi mi rinforzi e oggi apri per me nuove strade. Vuoi darmi una vita nuova, secondo la tua misericordia. E per questo, Signore, che oggi voglio presentarmi a te, davanti al trono della tua misericordia, nella maniera giusta, nella maniera adeguata, con profonda umiltà, Signore, mi presento davanti a te. Voglio dire con Maria Santissima, il Signore ha guardato con bontà l'umiltà del suo servo. Il Signore ha guardato con misericordia l'umiltà del suo servo. Mi presento a te, Signore, nella mia fragilità. Mi presento a te, Signore, nella mia debolezza, con la mia natura, che tu sai, è come un filo d'erba, che è così debole. Così fragile, Signore, davanti a te. Oggi riconosco davanti a te la mia fragilità, la mia creaturalità. Mi presento a te con un cuore semplice. Voglio chiederti di guardarmi con bontà. Voglio chiederti di guardare con bontà la mia vita che senza di te non può sussistere. Guarda, Signore, con bontà, con tenerezza, le mie debolezze fisiche, le debolezze del mio corpo, le mie malattie, il mio corpo provato dagli anni, dall'anzianità, dalla mia debolezza.

debolezza, dalle mie infermità, e toccami secondo la tua misericordia. Guarda con misericordia, Signore, chi sta ascoltando questa trasmissione soffre di malattie mortali, i nostri fratelli con tumori che stanno lottando, che fanno una chemioterapia. Guardali, Signore, con bontà e toccali secondo la tua misericordia, guarisci i tuoi figli secondo la tua misericordia. I fratelli con malattie degenerative, autoimmuni, del sistema nervoso, tocca, Signore. Tocca chi non può avere dei figli. Tocca, Signore, i nostri corpi, là dove sono deboli, là dove sono fragili. Guarda, Signore, con misericordia chi soffre nei suoi organi, chi soffre nei suoi arti, nelle sue ossa. Tocca, Signore, la nostra vita, il nostro fragile corpo con la tua misericordia. Padre del cielo, tocca i nostri occhi, le nostre orecchie, la nostra testa. Le persone che soffrono nella testa, di emicranie, di malattie nel cervello, toccaci, Signore, e dacci nuova vita secondo la tua misericordia. Tocca, Signore, ogni persona nella sua fragilità e dà guarigione, vita e forza e salvezza. Padre, guarda con misericordia chi soffre di malattie psichiche, di depressione, di fobie, di ansia, di disturbi della personalità, che non riesce a dormire di notte, Signore. Acquieta il nostro cuore, Signore. Tocca la nostra psiche. Guarisce, Signore, con la tua misericordia le nostre relazioni, le famiglie divise, i matrimoni divisi. Ricrea in noi l'amore, la tenerezza e la misericordia. Fa crescere in noi un nuovo amore. Lo chiediamo a te, che sei il Dio dell'amore e della misericordia. Rinnova le nostre famiglie. Guarisci, Signore, con lacci di amore e di misericordia le nostre famiglie, i nostri matrimoni, i nostri consacrati, Signore. Guarda, Signore, con bontà, con misericordia, le persone che si trovano in necessità materiale, le persone che si trovano in debiti, senza un lavoro dignitoso, che soffrono per non poter portare il pane alle loro case. Signore, benedice queste case, benedice ognuno di noi con il nostro pane quotidiano. Tu ci hai insegnato a pregare per il nostro pane quotidiano. Benedice ogni casa con il pane quotidiano. Che non ci manchi il necessario, che non ci manchi il lavoro. Guardaci, Signore, con misericordia, con amore. In questo momento facci sentire il calore del tuo amore, soprattutto le persone che si sentono non amate, che si sentono sole. In questo momento possano sentire una carezza al cuore, che hanno un Dio che li ama, che non li lascia. Tu sei un Dio d'amore e di misericordia. Vogliamo sentirlo, Signore, nella nostra vita. Abbraccia i nostri fratelli che si sentono soli, non amati. Padre di misericordia, vogliamo chiederti anche che nel tuo amore e nella tua misericordia tu perdoni i nostri peccati. Oggi con umiltà ognuno di noi si riconosce peccatore, una peccatrice. Ognuno di noi, Signore, chiede perdono e misericordia. Ti chiediamo perdono per aver fatto soffrire le persone che ci hai dato, Gesù, Padre del Cielo. Ti chiediamo perdono per aver fatto soffrire le persone che ci hai affidato, perché noi le amassimo, perché noi facessimo di loro una vita felice. Chiediamo perdono per tante critiche, lamentele, mancanze d'amore, per quelli baci che non abbiamo dato, per quelli ti amo che non abbiamo detto, per quelli ti voglio bene che non abbiamo mai detto, quegli abbracci che non abbiamo mai dato, quelle carezze mai date,
che sono i peccati che più ci pesano con il passo degli anni e ci fanno pentire di aver malversato il nostro tempo. Signore, non abbiamo imparato che tu sei un Dio d'amore, vuoi di noi, di ognuno di noi, una vita nell'amore. Per tanta mancanza d'amore, perdonaci, Signore. Perdona ogni nostro peccato, ogni nostra debolezza, le volte che ti abbiamo offeso, che abbiamo offeso noi stessi con i nostri peccati. Abbi misericordia di noi, Signore, e dacci la grazia di essere diversi. E dacci la grazia, Signore, da oggi in poi, di cambiare vita, di lasciare il peccato dietro, per seguire un Dio di grazia. E dacci, Signore, il dono e la grazia di vivere nell'amore, secondo la Tua misericordia. Grazie Signore, e mi impegno oggi in questa preghiera a portare il mio desiderio di misericordia al sacramento della riconciliazione, di trovare un sacerdote che sia la tua presenza che mi perdona, che mi riconcilia. Grazie Signore perché in questo momento stai perdonando. E stai misericordiando, come dice Papa Francesco, tanti nostri fratelli, tante nostre sorelle, perché tu ci vuoi far vivere nel caldo, nell'abbraccio caldo della tua misericordia. Tu ci hai creato con amore e per l'amore e ci stai riempiendo di misericordia, di quella misericordia che dà nuove opportunità. Grazie Signore, perché ogni persona che sta ascoltando questa preghiera in questo momento sta ricevendo da Te una nuova opportunità, grazie alla Tua abbondante misericordia, l'opportunità di cambiare, l'opportunità di essere migliore, l'opportunità di vivere nella misericordia. Tu sei un Dio straordinario, Padre del Cielo, Tu sei straordinario. Noi ti amiamo, ti adoriamo e ti benediciamo, perché nel tuo cuore c'è spazio per ognuno di noi, perché tu ci perdoni, tu ci ricrei, tu ci dai nuove opportunità. Ti lodiamo e ti ringraziamo. Amen.

Gloria al Signore. Abbiamo concluso questo incontro sulla misericordia del nostro Padre buono. Il Signore ti ama con un amore immenso, con un amore straordinario, e puoi goderti questo amore ogni volta che tu lo vuoi, puoi ritornare alle sue braccia e lui è sempre lì disponibile ad abbracciarti, a riversare su di te fiumi d'amore, fiumi di misericordia. Questo amore ci fa liberi, ci fa creature nuove, ci fa forti, ci insegna a camminare con un nuovo entusiasmo. Se incontri una persona, se hai la possibilità di incontrare una persona, al primo che incontri, alle persone che ti stanno a cuore, digli questo: il Signore ti ama, ha misericordia di te, ti ama perché è tuo Padre. Ci vediamo settimana prossima per un altro incontro con il nostro Padre del Cielo. Benedizioni, il Signore ti benedica. Il Signore ti faccia del bene, secondo il suo amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci vediamo settimana prossima.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Una buona giornata a tutti, benvenuti a questa celebrazione in cui ricordiamo, in modo speciale nel venerdì, il sacrificio di Gesù. Ci affidiamo alla sua misericordia e riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: La Chiesa ricorda oggi anche Santa Rita d'Acacia religiosa, una santa italiana che ha avuto una vita molto travagliata. Si sentiva chiamata alla vita consacrata, ma fu costretta a sposare un uomo violento. Dopo aver affrontato con esemplare pazienza per molti anni una difficile vita matrimoniale, riuscì a ottenere la conversione del marito poco prima che egli fosse assassinato. Persi pochi mesi dopo anche i suoi due figli gemelli, Rita entrò nel monastero agostiniano di Cascia. Ebbe numerose esperienze mistiche che suscitarono intorno a lei un'intensa devozione popolare sin dalla sua morte. Ci affidiamo anche alla sua intercessione. Preghiamo. Dona a noi, o Signore, la sapienza della croce e la fortezza con le quali hai voluto arricchire Santa Rita d'Acacia, perché sopportando le sofferenze con Cristo partecipiamo più intimamente al suo mistero pasquale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
2: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
1: Perché quanto dista il cielo è alto sulla, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
2: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
1: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi.
2: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Parola del Signore. Le letture di oggi ci presentano un po' il destino finale dei due più grandi apostoli e le colonne della Chiesa. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 25, troviamo questo momento in cui Paolo, che poteva essere giudicato a Gerusalemme, poteva essere anche liberato, però si appella a Cesare, si appella a Roma, perché sa che dovrà andare a dare la sua testimonianza, che finirà anche lì con il martirio davanti all'imperatore e nella città di Roma. Nel Vangelo troviamo invece quello che si dice la seconda chiamata di Pietro, questa riabilitazione che Gesù fa di Pietro dopo il suo rinnegamento. Per tre volte gli chiede, gli fa un esame non sulle sue capacità economiche, amministrative, ma ci tiene a dire: «Mi ami tu più di costoro», come aveva preteso, aveva detto Pietro appunto nel suo orgoglio quando, prima della passione. E in questo momento vediamo l'umiltà di Pietro, che riconosce appunto che da solo non può essere niente, sa che non può prendere l'iniziativa da lui e ormai in età matura risponde per la seconda volta alla chiamata di Gesù. Questo succede non solo per Pietro, ma succede anche per tutti noi, di avere non solo una ma più chiamata, e per fortuna che è così, perché Dio ci chiama nelle varie stagioni anche della nostra vita a rinnovare il nostro amore per Lui, e più che ci chiama, più capiamo che da soli non arriveremo mai da nessuna parte, ma se ci affidiamo al Suo amore, alla Sua misericordia, possiamo continuare a seguirlo. Questo è l'importante, appunto, seguire Lui, non importa dopo chissà quali e quante cadute, ma questa è la parola più importante che ci dice anche il Vangelo di oggi. Alla fine ha detto a Pietro e ripete per ciascuno di noi: «Seguimi».

0: rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, ormai prossimi alla Pentecoste, e lo invochiamo chiedendo: vieni Spirito Santo.
1: Vieni Spirito Santo.

0: intervenire e sciogliere.
1: Vieni Spirito Santo.
2: Vieni Spirito di pace nel nostro cuore, facci davvero desiderare il bene della pace, innanzitutto per noi e per chi ci sta vicino. Preghiamo di estendere la tua potenza di pace su tutte queste nazioni che vivono la brutalità, la violenza. Preghiamo, Signore, che i capi delle nazioni possono convertirsi al bene della pace, per questo preghiamo.
0: E preghiamo su tutti i malati, i malati gravi, in particolare la situazione di Mirella, il suo futuro. Preghiamo anche per Padre, per tutte le persone che portiamo nel cuore, che stanno soffrendo. Preghiamo.
1: Vieni Spirito Santo.
2: Vieni Spirito Santo a rinnovarci spiritualmente, a confermare la nostra fede e a farci più aperti all'ascolto della tua parola.
0: E preghiamo anche Dio per il tuo perdono, per tutte le nostre cadute, le nostre infedeltà, le nostre promesse non mantenute. E preghiamo, Signore, come San Pietro, di rinnovarci nell'amore, nella capacità di seguirti.
1: Vieni Spirito Santo.
3: Preghiamo anche in modo particolare per tutti i consacrati e le consacrate che hanno ricevuto una chiamata speciale dal Signore, specialmente quelli che si trovano in difficoltà, perché possano sempre appellare alla misericordia del Padre che continua a chiamare. Preghiamo. Queste intenzioni che abbiamo espresso e quelle che sono nel nostro cuore le presentiamo a te, Dio Padre, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, le offerte del tuo popolo, e perché ti siano pienamente gradite, manda il tuo Spirito a purificare i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio misericordioso ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e guida delle nostre anime, Gesù ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché pane e vino diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, i nostri Vescovi Aldo e Peter e tutto il tuo popolo sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio,

0: San Giuseppe suo sposo, gli apostoli Pietro e Paolo, Santa Rita da Cascia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci dona il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco Gesù che porta su di sé e toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola.

Vamos.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci purifichi e ci nutri con i tuoi santi misteri, concedi che i doni di questa tua mensa ci ottengano la vita senza fine. Per Cristo.

0: Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
1: Amen.
0: E buona giornata a tutti.
1: Canto finale 200.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero, per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che al centro ci sia sempre e solo lui.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia. nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con

Sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità.

0: divinità contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte, suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani

0: danni di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Signore, stasera siamo qui per te, per dirti che tu sei il nostro Dio, che la tua presenza è la nostra casa e che siamo la tua generazione, i tuoi figli. E vogliamo dirti che ti amiamo, non per quello che fai, ma per ciò che sei, per chi tu sei per ognuno di noi. E ti diamo la gloria e l'onore. E ti offriamo la nostra vita ancora una volta stasera, Signore. La offriamo a te così com'è. Tu conosci ogni angolo della nostra vita, ogni ferita, ogni sporcizia, Padre. E siamo qui per stare con te, Signore. Rendici degni della tua presenza. Lavaci stasera con il tuo sangue, Signore. E raggiungi ogni persona in questo momento, Signore. Unisci questa generazione per te, Padre. Cambia questa nazione, Signore. Vogliamo di più di te.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E gli disse Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli dovrebbe glorificare Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore. Povero Pietro, la prova che doveva affrontare. Io sudo freddo pensando in questa dura prova. Le domande molto intime. Una sola basterebbe per stressare, povero apostolo. Ma ne ha avuto tre. Di seguito, una dopo l'altra. Mi ami? Mi ami? Cosa pensava Pietro? Dubita Gesù del mio amore? Perché me lo chiede tre volte? È sempre un mistero. Perché tre domande uguali e tre risposte uguali? Tra i dottori della Chiesa molti rispondevano collegando questa triplice domanda con triplice tradimento di Pietro. Tre volte ha negato il Signore, tre volte doveva confessare l'amore a Lui. Avete sentito questa spiegazione? A dire vero, a me non convince molto, però. Forse sbaglio io, forse sì, ma non è da Gesù agire così. Gesù, quando aveva davanti un peccatore, era sempre molto dolce con lui, tranne ipocrisia, quella perseguitava molto. Ma Pietro non era ipocrita. Il suo peccato, il suo tradimento era frutto della sua debolezza. Avete presente questa donna peccatrice, adultera, che hanno portato davanti a Gesù? Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore, neanch'io lo faccio. È quello Gesù che io conosco. Quindi, perché fare questo? Per una punizione? Tre volte punire Pietro per tre peccati seguiti? Non credo. Giustizia? Sì, Gesù è giusto, giudice più giusto, e tuttavia preferisce sempre applicare la misericordia che la giustizia. Quindi non mi convince la spiegazione che Pietro doveva tre volte confessare l'amore a Gesù per il suo triplice peccato. Allora perché tre volte? Rimarrà probabilmente sempre un mistero, ma una mia personale spiegazione. Guardate i tempi, periodi. Quanto tempo è trascorso, secondo voi, tra una domanda e l'altra? Pochi secondi. Ok? Subito.

Dopo la risposta, Gesù chiede di nuovo e chiede lo stesso. Perché chiede lo stesso? Perché, sempre secondo il mio umile parere, Gesù ci vuole far vedere e ricordare la nostra natura, che è mutabile, instabile. Ora dico a Gesù, ti voglio bene, ma non sono sicuro di domani. Sono sempre nel pericolo di non volerlo bene domani. Questo pericolo imminente grava su di noi. Se non mi credete, guardiamo i nostri peccati che abbiamo confessato all'inizio della Santa Messa, tutti quanti. E peccato è proprio questo, non ti voglio bene più. È quello il peccato. Quindi pericolo è costante. E dire 3 volte o 30 volte o 300 volte o continuamente al Signore ti voglio bene è un dovere nostro. Adesso ti voglio bene. Tra 10 secondi posso e devo ripetere ti voglio bene. Ok? Come tra le persone innamorate o gli sposi. Ce l'ho davanti, no? Mariti e mogli. Allora, vi avete dato un solo bacio nella vita vostra? Basterebbe, no? Perché un bacio non si cancella, è un fatto. E tuttavia lo fate spesso, no? Immagino, indovino. Perché? Perché ripeterlo? Perché oggi siamo differenti e dobbiamo confessare, professare il nostro amore di nuovo. È una cosa bella, è molto umana. Solo Dio non cambia, solo Gesù non cambia, noi sì. Quindi 3 volte dobbiamo dire a Gesù di volerlo bene, e poi 30 e poi 300 di continuo. Più volte meglio sarà.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.